Di Sergei Prokofiev abbiamo trasmesso la Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, opera 100. Berliner Philharmoniker ha diretto Herbert von Karajan. Per la rubrica Musica da camera ascoltiamo di Robert Schumann il quintetto in Mi bemolle maggiore con pianoforte, opera 44, trascrizione per pianoforte a quattro mani di Clara Schumann. Quindi il quartetto in Mi bemolle maggiore con pianoforte, opera 47, trascrizione per pianoforte a quattro mani di Johannes Brahms. Esegue il duo pianistico Palmas, Cristina e Luca Palmas, pianoforte a quattro mani.

Per la rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Robert Schumann, Quintetto in Mi bemolle maggiore con pianoforte, opera 44, trascrizione per pianoforte a quattro mani di Clara Schumann. Quartetto in Mi bemolle maggiore con pianoforte, opera 47, trascrizione per pianoforte a quattro mani di Johannes Brahms. Ha eseguito il duo pianistico Palmas, Cristina e Luca Palmas, pianoforte a quattro mani. E per concludere Herb Alpert alla tromba.

Avete ascoltato musica con Herb Alpert alla tromba. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli, bentrovati a Tastiere. E quest'oggi la nostra puntata sarà dedicata nella prima parte abbondante all'organistica francese della fine dell'Ottocento a cavallo con il Novecento. E nell'ultima parte invece ascolteremo un concerto per pianoforte di Felix Mendelssohn. E inizieremo allora appunto con delle opere per organo, in questo caso di Charles-Marie Vidor e Louis Vierne. Due autori tra i maggiori della fine dell'Ottocento, successori, diciamo così, dal punto di vista ideale di César Franck, di cui Vierne tra l'altro fu anche allievo diretto, e che hanno utilizzato la forma della sinfonia, anche una forma prettamente appunto orchestrale, sinfonico-orchestrale, per delle composizioni organistiche. Le sinfonie organistiche, sia di Vierne che di Vidor, in realtà poi sono delle grandi sonate dove l'organo viene sfruttato per tutte le sue caratteristiche, viene sfruttata tutta la sua tavolozza timbrica enorme, ma comunque vengono lasciate all'interno di queste composizioni anche quelle che sono le forme musicali tipiche dell'organo, come ad esempio la toccata. Inizieremo ascoltando un estratto dalla terza sinfonia opera 28 di Louis Vierne. Ascolteremo l'allegro maestoso, intermezzo e finale, e lo ascolteremo nella esecuzione di Mario Verdicchio all'organo della Basilica di San Giovanni Evangelista a Parma.

Era di Louis Vierne un estratto dalla terza sinfonia opera 28 nella esecuzione di Mario Verdicchio all'organo della Basilica di San Giovanni Evangelista a Parma. E proseguiamo ora ascoltando, invece passiamo a Charmerie-Vidor e ascoltiamo una intera sinfonia di questo autore. Ascolteremo la sinfonia numero 5 in fa minore, opera 42 numero 1. I movimenti che la compongono sono allegro vivace, allegro cantabile, andantino quasi allegretto, adagio, toccata allegro. Esegue Daniel Ciorzempa all'organo della insigne basilica di Saint-Cernin a Tolosa.

Di Charmarividor avete ascoltato la Sinfonia numero 5 in Fa minore, opera 42 numero 1, nella esecuzione all'organo di Daniel Ciorzempa. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando un concerto per pianoforte e archi di Felix Mendelssohn. Il concerto in La minore, un'opera di un giovanissimo Mendelssohn, infatti è datata 1822. Quando appunto Mendelssohn aveva soltanto 13 anni. I movimenti che compongono il concerto sono allegro, adagio, finale, allegro ma non troppo. Esegue Cyprian Katsaris al pianoforte con la Franz Liszt Chamber Orchestra diretta da Janos Rolla.

0: Di Felix Mendelssohn avete ascoltato il concerto in La minore per pianoforte ed archi nella esecuzione di Cyprien Katsaris al pianoforte con la Franz Liszt Chamber Orchestra diretta da Janos Rolla, brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione come tutte le altre dei programmi musicali potete farlo in podcast sul sito vaticannews.va podcast. Programmi musicali, lo scrigno musicale. Buona serata e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite in collegamento da Barcellona, Luca Chiantore, pianista, compositore, musicologo. Grazie per essere qui con noi, Luca.
1: Grazie a te, grazie a chi ci ascolta in questo momento.
0: L'appuntamento di oggi sarà incentrato su due album in particolare pubblicati da Luca, ovvero Inversions del 2021 e The Spherical Piano del 2024, ma allargheremo il discorso anche ad altro. Luca, giusto per far assaggiare il tuo modo di vedere la musica, un primissimo ascolto, cosa ci presenti?
1: Ben volentieri, potremmo cominciare con un classico che tratto un po' a mio modo. Se dicessi che questo è l'inizio del Chiaro di Luna di Beethoven, che ne penseremmo? Possiamo sentire questo che insomma diventerà il Chiaro di Luna, ma all'inizio forse non è precisamente quello che siamo abituati ad ascoltare.

0: Ed era il Chiaro di Luna in versions by Luca Chiantore, siamo in sua compagnia per presentare queste novità discografiche e soprattutto per parlare di musica ed altro con il nostro ospite. Luca, raccontaci come si è svolta la tua formazione e soprattutto del tuo trasferimento in Catalogna, insomma sei inciampato in Spagna e lì sei rimasto.
1: Sì, beh, è tutto abbastanza collegato, se avrete sentito cosa faccio con Beethoven, vero? Ecco, quello è un po' il mio modo di portare sul palcoscenico e portare alle nostre orecchie, al nostro processo di ascolto, un po' il riassunto di tutto quello che sono. Mi sono formato come pianista in una famiglia dove mio padre aveva la passione per la musica classica, però non c'erano musicisti, non c'era musica fatta, praticata, però mi aveva affascinato tanto il pianoforte, tanto la musica di Beethoven, direi che in particolare questo Chiaro di Luna è proprio stato quasi un momento di apertura per me, bambino ancora. Mi ricordo ancora mio padre che dopo aver ascoltato io con interesse questo pezzo, mi registrò dei suoi LP, delle sue registrazioni su bobina ancora, una cassetta da poter sentire in camera da me, ma non me ne registrò una sola di versioni, ne registrò due, le due che a lui piacevano di più. Mi ricordo benissimo questa cassetta in cui c'era da una parte Backhaus e dall'altra parte Kempf suonando questo pezzo. E mi ricordavo benissimo che lui mi ascolta, senza essere musicista, dicevi: vedi che bello, e che si può fare in molti modi, perché Backhaus lo fa il tema tam. Ta-tam, bello accentuato, eccetera. Invece Kempf lo canta più dolcemente, tam-ta-tam, eccetera. Io ero un bambino, ma lui non sapeva cosa stava cominciando lì, perché io poi mi sono dedicato alla musica, soprattutto sulle tracce dell'interpretazione della musica. Quello che mi ha sempre più affascinato è precisamente il fatto che la musica si potesse suonare in modi così diversi. E semmai col tempo nella mia formazione mi sono trovato che il conservatorio e le aspettative dei concorsi, eccetera, insomma, tutta questa diversità la volevano racchiudere in uno spazio proprio, insomma, giusto giusto, perché appena facevi certe cose, no, quello non è lo stile,
0: E non
1: e
0: si
1: questo
0: fa
1: non si può
0: così,
1: fare,
0: sì.
1: non si fa così il testo, ma all'epoca, eccetera. E visto che io sono sempre stata una persona molto curiosa, molto curiosa, molto interessata anche, insomma, che non fidarmi troppo, io volevo sapere cosa c'era dietro. E tutto questo, cosa c'era dietro, non era una sfiducia, era proprio curiosità, sapere cosa c'è. Ecco, questa curiosità mi ha portato a volere qualcos'altro a parte delle lezioni di pianoforte. Ho cominciato a leggere le biografie dei compositori, leggere e ascoltare versioni, poi a scoprire, soprattutto che quanto più andavi indietro nel tempo, più ti avvicinavi quindi all'epoca in cui erano scritti i pezzi che tanto mi affascinavano e meno suonavano come mi si stava insegnando al conservatorio. Allora, com'è sta storia? Com'è possibile che quando ascolti un allievo di Liszt fa delle cose che oggi non mi lasciano fare? Com'è sta storia che questo aveva studiato con un allievo di Chopin e suonava, metteva il pedale, suonava in un modo così diverso? Aspetta, aspetta, com'è sta storia? Ma come suonava allora questo Chopin? Qual era questa volontà del compositore? E allora sono andato a curiosare sempre di più. E poco a poco avvicinandomi agli strumenti storici da una parte, dall'altra parte ai trattati dell'epoca, e quanto più studi, più scopri che la musica classica che oggi facciamo ha ben poco a che vedere con come suonava quella musica nel momento della sua creazione. Anche la musica antica, anche la musica con strumenti storici, in realtà è un negoziato continuo con il nostro mondo. E va bene, va benissimo, bellissimo, con le nostre abitudini di ascolto. Ascolto con le nostre sale da concerto, con mille cose, quindi va tutto benissimo. Non sono certo un nostalgico che pensa che bisognerebbe tornare a un'autenticità perduta. No, no, no, no, per nulla. Però vuol dire che lì c'è un margine di movimento enorme, che ce ne sono tantissime di cose che si possono fare e tanti principi di legittimità che possono sostenere altre letture. E allora io cerco di portare alle mie interpretazioni un po' quello che sono diventato alla fine musicologo e.

0: Così liberamente, no. Anzi, sono tutte note di Beethoven, solo che appaiono nei suoi appunti, appaiono come versioni scartate dei suoi pezzi, appaiono nello stesso manoscritto che spedisce all'editore, di fatto alcuni dei cambi che abbiamo potuto sentire, o sono un modo per far diventare una transizione tra il primo e il secondo movimento o un'introduzione al primo movimento degli appunti che sono parte di quel processo di studio, di esplorazione delle possibilità del pianoforte, del quale Beethoven ci ha lasciato tante testimonianze. No? Beethoven non è solo l'autore dei pezzi meravigliosi che conosciamo, ma anche di tanti appunti che non portano a quei pezzi, ma sono parte di una sfida più grande, di uno sforzo per far suonare quello strumento in generale, la musica, d'accordo con gli ideali rivoluzionari, con questo mondo che lui rappresentava. E tutto quel mondo non suona, non arriva al pubblico, no? E allora ho detto, perché non giocare con questo materiale e con quello magari anche sfidare un po' e ritrovare anche un po' questo senso della sorpresa, della novità, della freschezza dell'ascolto che benissimo si può trovare anche con un compositore così celebre come lui. Poi se lo associamo ad altra musica, autrici, autori che neppure sono diventati parte del canone, questo è ancora più evidente. Il caso di Alain de Montgeroux, che lo accompagna in questo doppio album del 2021, è un caso poi particolarmente estremo, perché Alain de Montgeroux è forse la scoperta più incredibile della musicologia contemporanea.
1: Direi, visto che ne hai parlato, ascoltiamoci, illustrando una alla volta questi tre dei 9 studi che hai registrato. Introduciamo il numero 45 in do minore, Luca.
0: Ben volentieri. Beh, questo studio in do minore direi che è un esempio che soprattutto sconcerta, pensando che Hélène de Montgeroux era una compositrice che era una contemporanea di Haydn e Mozart, è nata fra Mozart e Beethoven, per intenderci. Quando pubblica questo studio, che molto probabilmente era stato scritto poi anche molti anni prima, però quando senz'altro era già pubblicato questo studio nel 1820, Chopin, Liszt, non parliamo poi di Mendelssohn o no, di Brahms, insomma di altri compositori, alcuni non erano neppure nati, altri stavano andando all'asilo, insomma, voglio dire, eppure in lei troviamo praticamente tutto, cioè nell'Alain de Montgeroux troviamo la musica, il suono, il modo di pensare di tanta gente che sarebbero potuti essere i suoi nipotini, no? E allora cosa succede? Com'è che abbiamo fatto questa genealogia di una musica rivoluzionaria? Cioè, l'abbiamo fatta senza di lei, quando lei era la più famosa improvvisatrice di Francia, era un personaggio insomma che era circolato, Marguerite Long e Isidore Philipp e altri hanno studiato e sul suo metodo per pianoforte, questi studi circolavano per il Conservatorio di Parigi. Eppure si è fatto il vuoto intorno a lei. Ecco, è proprio un esempio perfetto di cosa ci perdiamo quando escludiamo le donne, in questo caso, ma anche quando escludiamo la musica che procede magari da altre latitudini o da altre parti, che non è tutta
1: Questa
0: necessariamente bellissima, ma nel caso di Melanie Mongeru sì. Allora, questo studio meno 45 fa molto effetto per chi conosce un po' la letteratura pianistica, perché insomma pensare che questo Alain de Montgeroux l'ha scritto quando Schumann ancora non aveva messo una nota su un pentagramma, e quando lo ascoltiamo diciamo, ma questa è la Kreisleriana. Ecco appunto, allora vediamo chi ha copiato da chi.

0: Ed era lo studio numero 45 di Hélène de Montgeroux nell'interpretazione di Luca Chiantore, nostro ospite, col quale stiamo presentando Inversions e The Spherical Piano, ma parlando anche d'altro in maniera molto interessante insieme al nostro ospite. Luca, altro studio, il numero 35, sempre nella Montgeroux.
1: Ben
0: Sentiamo.
1: volentieri, perché questo proprio è un gioiellino. Qui è ancora più impressionante, forse, perché qui non parliamo neppure di una compositrice visionaria, qui neppure ci stupisce quanto è avanti col tempo. È che una cosa così a cosa somiglia? Io non saprei proprio cosa mettergli di fianco, no? E poi è anche bello anche la lettura chiave di significazione musicale, se vogliamo, perché è tutto uno studio a mano alternate, per cui la mano destra fa una melodia, la mano sinistra ne fa un'altra, sempre diversa, e sembra veramente una quasi l'utopia di un mondo in cui due voci possono trovare un'armonia essendo così diverse e allo stesso tempo così compatibili. Io non posso resistere a immaginarmelo proprio come una specie di mondo utopico, no? In cui le differenze trovano un'armonia invece di scontrarsi fra loro.

0: Ed era lo studio numero 35 in do minore di Hélène de Montgeroux nella interpretazione di Luca Chiantore, nostro ospite. Altro studio, il numero 112b in la bemolle maggiore. Luca.
1: Ben volentieri, questo è uno studio che soprattutto nella parte conclusiva, gli ultimi due o tre minuti, veramente ci fa volare. Hélène de Montgeroux era evidentemente, no, io non posso credere altrimenti, evidentemente conosciuta da Chopin, che forse aveva pure frequentato il suo salotto a Parigi, ma senz'altro lo si vede nei suoi pezzi, insomma. Qui c'è una compositrice che quando appunto Chopin era proprio bambino piccolo già aveva mosso delle armonie, dei modi di usare il pianoforte, il pedale e le risonanze dello strumento, anche il modo di usare di sentire la muscolatura, perché nel suo trattato lei entra in dettagli anatomici assolutamente sorprendenti, pioniere rispetto a qualunque altro trattatista. Ecco, che di tutto questo io sia stato il primo a parlarne nella mia storia della tecnica pianistica è veramente triste in un certo senso, ma è vero anche che ci ricorda quanto la musicologia e questi studi sono un lavoro collettivo. Io non avrei potuto scoprire niente di tutto questo senza Jérôme Dorival, il musicologo che l'ha riscoperta. Praticamente non esisteva Hélène de Montgeroux nella nostra mente fino al 2006, no? E da lì in poi siamo allibiti davanti a ciò che lei ci ha lasciato, pochissimo peraltro, perché lei era essenzialmente un'improvvisatrice, però quel poco che ha composto, ed erano solo esercizi tecnici e alcune sonate, probabilmente non in ogni caso il meglio della sua produzione, è formidabile. Ecco, cosa dovevano essere le sue improvvisazioni? Chissà, certo, quando uno la sente fare meraviglie come questa, si resta veramente a bocca aperta.

0: Avete ascoltato lo studio numero 112B in La bemolle maggiore di Hélène de Montgeroux nella interpretazione, nella lettura di Luca Chiantore, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per parlare della sua produzione discografica, ma anche di altro, sempre in riferimento alla musica. Luca, abbiamo lasciato da parte la Catalogna, torniamoci.
1: Volentieri, la Catalogna e quello che mi ha offerto di andare in Spagna già nel 91, io sono 35 anni che vivo nella penisola iberica, prima a Valencia, poi a Barcellona, da dove sto parlando. E devo dire che sì, è stato proprio bello poter avere questo stimolo costante che rappresenta l'essere nel mondo di lingua spagnola, prima, poi adesso di lingua catalana, e la sensazione di apertura al nuovo, no? Io sono arrivato in una Spagna che aveva vissuto tanti anni di chiusura, di un certo oscurantismo, insomma, che dal punto di vista culturale era rimasta abbastanza isolata da diverse realtà. Ma questo l'aveva fatta anche molto aperta alla novità e allo stesso tempo con questo carattere che questo sì, la Spagna un po' l'ha sempre avuto, questa istinto, questa immediatezza nella relazione personale, nell'entusiasmo rapido e questo era molto affascinante. È quello che poi mi ha permesso condividere questa mia vita con tante persone che sia che fossero nate qui, sia che magari come me venissero da lontano, però insomma hanno trovato qui questo modo di aprirsi. Poi dico qui, in realtà muoversi in lingua spagnola in particolare vuol dire poi un mondo molto grande, perché non è solo la Spagna, è tutta l'America Latina, e quindi vuol dire anche essere conosciuto in un mondo molto vario, molto diverso, con un passato complesso evidentemente, con molte asimmetrie, ma allo stesso tempo con un'energia e una diversità, una ricchezza meravigliose, no? E questo mi ha fatto tanto, tanto piacere. Poi dal 2001, in particolare, io questo che faccio, lo faccio avendo come punto di riferimento la Scuola Superiore di Musica di Catalogna, la ESMUC, che è a sua volta un centro molto particolare, unico al mondo di fatto, perché è il centro superiore di studi al mondo che riunisce in uno stesso edificio, in uno stesso curriculum, il maggior numero di approssimazioni alla musica e di forme di studio e di pratica musicale diverse. Per cui dover fare, per esempio, delle lezioni di estetica musicale, di estetica dell'interpretazione musicale a un gruppo di studenti e studentesse che sono. Ma che alcuni sono, magari stanno facendo cante flamenco, altri che stanno facendo viola da gamba, altri stanno facendo percussione latina e poi naturalmente piano classico, ma altri stanno facendo piano jazz, e altri stanno facendo forte piano. E allora tutto questo come lo si spiega? Come spiega cos'è il bello in musica? Cosa si spiega cos'è un'opera musicale? Qual è la relazione fra l'opera e l'interpretazione? Quando magari è davanti a persone che neppure la ragionano in termini di opere, è proprio dove l'improvvisazione è una parte integrale di tutto, o dove la propria tradizione ha un ruolo molto diverso da come la tradizione classica l'ha pensata. E questo è uno stimolo permanente. Ogni giorno, ogni lezione è una nuova sfida, ti arricchisce nella diversità. Allo stesso tempo ti aiuta, è quello che cerco di trasmettere anche a chi mi ascolta e a chi guido in questo percorso, ti arricchisce e allo stesso tempo ti fa sentire più cosciente di chi vuoi essere, no? Perché poi non si tratta di fare una specie di grande Macedonia in cui tutti gli stili si fondono, si perdono, si diluiscono, ma che anzi, si tratta proprio di trovare se stessi nella propria unicità dentro la diversità del mondo. Ecco, questa è una cosa che la musica classica, onestamente, durante molti anni non ha saputo gestire, si è messa sul suo piedistallo, ha costruito un discorso di superiorità, ha costruito una diversità nata proprio dall'orgoglio che questo è tristissimo. Fra l'altro non c'entrava neanche molto proprio con le origini della musica che difendiamo, per cui è anche proprio una creazione posteriore, una che abbiamo appiccicato della musica che nacque con concetti assolutamente diversi. E allora io cerco nel mio piccolo piccolo di fare il mio cammino come musicologo, cerco di studiare questo passato con questo dove tutto questo era così diverso, ma anche come nei miei scritti più recenti, questo Maldita Spalabra, questo libro che ancora non è pubblicato in italiano, ma che è un libro di riflessioni su cosa penso della musica classica e dei suoi discorsi, cerco di far capire che amo questa musica profondamente e io mi sento a casa con Mozart, con Beethoven, con Monjeru, ma allo stesso tempo credo che possiamo fare molto altro, proprio perché è casa mia, proprio perché mi sento a casa, mi sento specialmente responsabile di cosa succede dentro casa mia, penso che posso fare qualcosa. E quando salgo sul palcoscenico è quello che cerco di fare.
0: Luca, visto che il tempo corre e che i discorsi con te si fanno molto interessanti, io direi di salutarci qui e di darci appuntamento a domani per proseguire questa piacevole conversazione. Però urge un ultimo ascolto. Cosa proponiamo? Già sta andando in sottofondo, quindi la stiamo già lanciando. Di cosa si tratta?
1: E quindi forse avremmo già capito, anche se a mio modo, queste sono le note della sonata Wallstein di Beethoven, una sonata formidabile da tantissimi punti di vista, ma tra quelli meno conosciuti c'è il fatto che Beethoven ha scritto di questa sonata tanto materiale che non ascoltiamo quando ascoltiamo la sonata Wallstein. È un materiale del quale disponiamo proprio di tanti appunti. Beethoven in dicembre del 1803 riceve questo pianoforte Erard da Parigi, strumento nuovo, avanguardia assoluta, e quello che fa è esplorarlo in tutte le sue dimensioni. Il risultato, il primo risultato di questo approccio, di questo nuovo strumento, è questa sonata. E in 3 settimane ha pronta la sonata, ma in queste 7 settimane non si ferma, prende appunti, suona, studia, improvvisa, ci dà movimento a tanto materiale. Ecco, allora, è bellissima la sonata Wallstein come l'abbiamo sentita sempre, ma perché non farne qualcos'altro? Con tutto quel materiale c'è tanto, tanto, tanto che si può fare. Per di più sappiamo già che lo stesso Beethoven aveva già pensato a mettere uno scherzo che poi eliminò, un tempo lento, un movimento lento, forma di rondò con variazioni in realtà, eccetera, insomma, un pezzo bellissimo che poi pubblicò in una versione più semplificata come Andante favorì. Allora, già quello invita a farne, non sono certo io il primo che prova a far qualcosa in cui riestauri l'Andante favorì lì dentro, ma il fatto è che gli appunti che aveva preso sono molto più sperimentali di quello che poi aveva pubblicato. E allora io faccio questa Wallstein in cui metto preludi, interludi, sviluppo le corone, tutti i pezzi, le parti legate all'improvvisazione, faccio altrettanto, eccetera. E alla fine si vede particolarmente come il rondò finale, con questo tema bellissimo peraltro, però del quale Beethoven aveva fatto tante versioni diverse, invece di scegliere che versione fare, se la prima, la seconda, la terza, l'ultima, la definitiva, eccetera, io le uso tutte, con il risultato che il rondò si converte in una specie di tema con variazioni in cui lo stesso tema varia senza che io abbia da inventare niente, ma solo combinando le note che Beethoven di fatto aveva scritto. Ecco, il risultato è questo qua.

0: E con la Waldstein di Beethoven riletta da Luca Chiantore, nostro ospite, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Luca Chiantore,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, vi danno appuntamento a domani per proseguire questa piacevole chiacchierata sulla musica e sul nostro ospite.
1: Grazie davvero, ci sarà molto da dire visto che questi argomenti interessano, sarà interessante la puntata di domani.
0: Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Tommaso Albinoni due sonate tratte dai trattenimenti armonici per camera, divisi in 12 sonate a violino, violone e cembalo, opera sesta. Un'opera edita ad Amsterdam attorno al 1710. Inizieremo con la sonata opera 6, numero 6 in La minore, nei movimenti adagio, allegro, adagio, allegro. Esegue l'ensemble Armonia Urbis, Giorgio Sasso, violino, Diego Roncalli, violoncello, Marco Silvi, clavicembalo.

Avete ascoltato di Tommaso Albinoni la sonata opera 6 numero 6 in La minore, tratta dai Trattenimenti armonici per camera, nell'esecuzione dell'ensemble Armonia Urbis, Giorgio Sasso violino, Diego Roncalli violoncello, Marco Silvi clavicembalo. E sempre di Tommaso Albinoni, dagli stessi esecutori, ascoltiamo la sonata opera 6 numero 2 in Sol minore, nei movimenti grave adagio, larghetto, largo, allegro.

0: Avete ascoltato di Tommaso Albinoni la sonata opera 6 numero 2 in sol minore, tratta dai trattenimenti armonici per camera nella esecuzione dell'ensemble Armonia Urbis. Giorgio Sasso violino, Diego Roncalli viola da gamba, Marco Silvi clavicembalo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro».
2: La libertà è un tesoro che si apprezza realmente solo quando la si perde. Per molti di noi abituati a vivere nella libertà, spesso appare più come un diritto acquisito che come un dono e un'eredità da custodire. Quanti fraintendimenti intorno al tema della libertà e quante visioni differenti si sono scontrate nel corso dei secoli. Nel caso dei Galati, l'Apostolo non poteva sopportare che quei cristiani, dopo aver conosciuto e accolto la verità di Cristo, si lasciassero attirare da proposte ingannevoli, passando dalla libertà alla schiavitù, dalla presenza liberante di Gesù alla schiavitù del peccato, alla schiavitù del legalismo e così via. Anche oggi il legalismo è un problema nostro, di tanti cristiani che si rifugiano nel legalismo, nella casistica. Invita Paolo quindi i cristiani a rimanere saldi nella libertà che hanno ricevuto con il battesimo, senza lasciarsi mettere di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Paolo è giustamente geloso della libertà. Una predicazione che dovesse precludere la libertà in Cristo non sarebbe mai evangelica. Sarebbe forse pelagiana o giansenista, cosa del genere, ma non evangelica, no? Non si può mai forzare nel nome di Gesù. Non si può rendere nessuno schiavo in nome di Gesù che ci rende liberi. La libertà. La libertà che è un dono che ci è dato nel battesimo.

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: inneggerò e seguirò la via perfetta.
1: Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.

0: noi, Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
2: Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. A te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
3: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.

0: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.

0: da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
1: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
0: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù nostro Salvatore, per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Donaci l'umiltà del cuore, perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Manda su di noi il tuo Spirito, perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo, fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio viene sorpreso a rubare dell'uva e viene costretto dal padrone contadino a fare il cane da guardia al suo pollaio. Il Signore a volte permette che persone, le quali in passato sono stati grandi peccatori, possano divenire guide per il suo gregge. La vita di molti santi e profeti ce lo dimostra ampiamente. Come mai avviene questo? Semplice. Dio ci fa comprendere che il nostro pentimento e il nostro desiderio di divenire migliori di prima viene preso da Lui seriamente. Ma non è tutto. La consapevolezza di essere deboli e peccatori può essere un incentivo molto forte che può aiutarci ad essere più prudenti nel prendere determinate decisioni. Inoltre, il timore di sapere di poter cadere di nuovo nel peccato è anche una maniera per attenuare l'orgoglio che ripetutamente fuoriesce dal nostro cuore. Prendiamo ad esempio San Pietro. Proprio il suo aver rinnegato per 3 volte Gesù è stato il motivo della sua rafforzata umiltà. In sostanza, il riconoscere che senza aiuto di Dio non possiamo accrescere nelle virtù ci porta a comprendere la nostra miseria e nullità. In breve, avviene in noi un aumento di umiltà che altro non è che la verità. Ma ecco che di notte le faine tentano di corrompere Pinocchio, cercando di convincerlo ad agire come aveva fatto il cane da guardia che c'era prima di lui. Il Signore sovente designa alcune persone ad un compito particolare e allo stesso tempo importante: guidare e proteggere il suo gregge. Come il racconto narrativo ci fa osservare, purtroppo a volte il compito è pessimamente eseguito, mentre altre volte no. Riguardo a quanto detto, proviamo a dare un'occhiata alla seconda lettura di San Pietro, capitolo 2, versetto 21-22. Meglio infatti sarebbe stato per loro non conoscere la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, rivolgersi indietro dal comandamento santo che ad essi è stato dato. Si è perciò avverato in loro quel proverbio: il cane tornò al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rivoltarsi nel fango. La novella mette in evidenza come può capitare che maestri, politici, genitori, anime consacrate, persone che hanno il gravoso compito di guidare i popoli, si lascino a volte trascinare dalla superbia, denaro, potere e vizi. Non lasciamoci quindi ingannare dai falsi profeti e dai finti giusti, i quali lasciano incustodite le anime a loro soggette solo per ottenere un tornaconto materiale o sociale. Pinocchio si rifiuta di seguire le faine. Un aspetto interessante che fuoriesce da questo evento è come a volte l'elezione di una persona ad un determinato ruolo importante non è altro che una prova. Infatti, Dio, essendo onnipresente, individua con discernimento perfetto tutto quello che facciamo. E se la prova viene superata, il Signore fa come il contadino che libera Pinocchio. Ecco che il premio di chi agisce rettamente non solo si libera dalle catene del peccato, ma raggiunge una libertà spirituale che porta direttamente al cuore di Dio. Quindi il burattino, rifiutando di arricchirsi con i mezzi illeciti, ha permesso al Signore di frantumare le catene che lo tenevano imprigionato alla bassezza delle cose prettamente materiali. Nel libro di Santa Caterina il Dialogo, a pagina 275, si legge con chiarezza che il cane altro non simboleggia che la propria coscienza In questo contesto narrativo, Pinocchio ha fatto le veci della coscienza verso il suo prossimo, proprio come dovremmo fare tutti noi. Al riguardo, tra le varie mansioni del vero cristiano, rientra anche l'ammonire, consigliare, risvegliare le coscienze assopite. Ci siamo forse scordati cosa dicono le 7 opere di misericordia spirituale? Ammonire i peccatori e altresì consigliare i dubbiosi. Lapide della fata e Colombo che porta Pinocchio. La rappresentazione della lapide dove giace la fata ci suggerisce che ogni qualvolta commettiamo un peccato non facciamo altro che uccidere l'amore, l'innocenza e la grazia che sono nel nostro cuore. Pinocchio piange la perdita della fata e in quel preciso istante appare un colombo che gli suggerisce come trovare Geppetto. Quando abbiamo peccato e disubbidito alle sante leggi di Dio, non resta che chiedere perdono e confessare i propri peccati. Il pianto di Pinocchio simboleggia proprio tutto questo, oltre al dolore che sente interiormente per aver offeso Dio. Ma ecco cosa porta con sé il sacramento della confessione e il pentimento sincero, lo Spirito Santo. Colombo. Non è infatti lo Spirito Santo nelle Sacre Scritture rappresentato da una colomba bianca. Ne consegue che lo Spirito Santo, datore dei 7 doni, avverte dove si trova Dio, Geppetto, e con sollecitudine ci conduce da Lui. Invero, i doni del consiglio e della sapienza rivelano a Pinocchio come tornare al Padre. Inoltre il Paraclito ci avvicina al Padre prendendoci con le sue ali spirituali, portandoci ad altezze e conoscenze inimmaginabili. Qui viene svelato come i profeti, i santi e i diletti del Signore hanno raggiunto consapevolezze e forze spirituali eccezionali. Non hanno fatto altro che accogliere con amore ed umiltà i doni elargiti dallo Spirito Santo.

Clara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro».
2: La libertà è un tesoro che si apprezza realmente solo quando la si perde. Per molti di noi abituati a vivere nella libertà, spesso appare più come un diritto acquisito che come un dono e un'eredità da custodire. Quanti fraintendimenti intorno al tema della libertà e quante visioni differenti si sono scontrate nel corso dei secoli. Nel caso dei Galati, l'Apostolo non poteva sopportare che quei cristiani, dopo aver conosciuto e accolto la verità di Cristo, si lasciassero attirare da proposte ingannevoli, passando dalla libertà alla schiavitù, dalla presenza liberante di Gesù alla schiavitù del peccato, alla schiavitù del legalismo e così via. Anche oggi il legalismo è un problema nostro, di tanti cristiani che si rifugiano nel legalismo, nella casistica. Invita Paolo quindi i cristiani a rimanere saldi nella libertà che hanno ricevuto con il battesimo, senza lasciarsi mettere di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Paolo è giustamente geloso della libertà. Una predicazione che dovesse precludere la libertà in Cristo non sarebbe mai evangelica. Sarebbe forse pelagiana o giansenista, cosa del genere, ma non evangelica, no? Non si può mai forzare nel nome di Gesù. Non si può rendere nessuno schiavo in nome di Gesù che ci rende liberi. La libertà. La libertà che è un dono che ci è dato nel battesimo.

0: Buongiorno.
1: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di una delle virtù cardinali, la pazienza. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

La pazienza riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. E proprio nella passione emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. E per parlare di questo tema ci colleghiamo subito con Don Pasquale Brizzi.

0: Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Don Pasquale, San Cipriano di Cartagine ha scritto: il fatto di essere cristiani è opera della fede e della speranza. Ma perché la fede e la speranza possano giungere a produrre frutti, abbisognano della pazienza, Don Pasquale.
1: Sì, è verissimo. A Cipriano possiamo accostare anche le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, che tra l'altro è pure una canzoncina che si canta spesso, si esegue spesso anche nelle nostre liturgie. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia, la pazienza ottiene tutto. Quindi è verissimo. Però se andiamo un po' più in profondità, scrutando la parola di Dio, ci accorgiamo che il concetto di pazienza è sempre presente, quasi come un sottofondo a tutta la storia del popolo di Dio. Infatti dopo il peccato originale la pazienza diventa diciamo il pane quotidiano dell'uomo. Infatti pazienza nell'affrontare le pene della vita, nel mangiare il pane prodotto col sudore del lavoro, pazienza nel rimanere chiusi nell'arca di Noè dopo il diluvio, e ancora pazienza nella lunga schiavitù egiziana e nell'attesa del ritorno alla terra promessa, non ultima la pazienza nell'attesa della venuta del Messia. Però alla fine la pazienza dell'Antico Testamento si realizza questa grande speranza nella venuta del Messia nel Nuovo Testamento, preannunciata da Giovanni Battista. Quindi la pazienza porta grande, grandissimo frutto, anzi è la condizione sine qua non del frutto per eccellenza, cioè la realizzazione piena in Cristo.

0: È innestata nella fede in Cristo, Don Pasquale, la pazienza diviene forza nei confronti di se stesse. Questo lo diceva Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino. Capacità di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, e diviene perseveranza, capacità di rimanere e durare nel tempo senza snaturare la propria verità. E diviene infine anche capacità di supportare gli altri, di sostenere gli altri e la loro storia, Don Pasquale.
1: Esatto, hai usato il verbo giusto, supportare, ecco, più che sopportare, supportare. Cioè, parliamoci chiaro, la vita di ognuno di noi necessita della virtù della pazienza, proprio per affrontare giorno dopo giorno le sfide che il carattere, quindi a partire da noi stessi, la tentazione esterna o interna, la stanchezza, le difficoltà materiali che si interpongono proprio al raggiungimento della nostra piena realizzazione. Quando Gesù ci invita a pregare, sottolinea un avverbio importantissimo, insistentemente, aggiungendo poi senza stancarvi. Quindi pregare insistentemente, senza stancarvi mai. E questo è un elemento che troviamo nel Padre nostro, quando il Signore ci invita a rivolgerci al Padre chiedendogli di darci ogni giorno il pane quotidiano, ogni giorno, non una tantum, ma ogni giorno. E questo richiede pazienza, perseveranza, costanza. Ancora di più, nella parabola dell'amico importuno ed in quella del giudice iniquo, il concetto di insistenza nella preghiera è concreto ed è correlato proprio alla pazienza. Cioè, l'insistenza del tizio che va a bussare di notte, quella è pazienza, è perseveranza, è costanza. E la stessa etimologia della parola lo mette in evidenza. Infatti il termine pazienza è sinonimo del termine paziente, che soffre, ma che anche sopporta, che tollera, che persevera. Il grido di Giobbe, per non andare proprio così in astratto, Giobbe, che è il personaggio paziente per definizione, è il grido dell'uomo che ha o sta per perdere la pazienza, cioè la capacità di perseverare nella fede e nel bene, e si chiede: se Dio è onnipotente, perché non mi libera? Questa domanda ce la stiamo ponendo tutti, specialmente durante periodi di guerra, di calamità. Pertanto l'impazienza produce la disperazione, impedisce di sperare in Dio, e questo è un rischio che affrontiamo tutti i giorni, tutti noi. Vuoi per circostanze esclusivamente materiali, vuoi per questioni di salute, di relazioni affettive, vuoi per situazioni legate alla vita interiore. Ma la pazienza quindi diventa il tratto distintivo della fede e la misura dell'obbedienza. Infatti Gesù ci insegna la lettera agli Ebrei: ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha patito. Quindi la pazienza, diciamo, è la chiave di volta di tutto.

0: sarà sicuramente d'accordo con me nel dire che il credente deve manifestare la sua pazienza sopportando con mansuetudine e fiducia le prove che Dio gli manda, trattando il prossimo con amore e con mitezza.
1: È verissimo, la pazienza nell'ottica cristiana acquista una dimensione di grande valore, non è soltanto, diciamo, tra virgolette, una virtù stoica, questo sopportare così passivamente. Invece la pazienza evangelica, cristiana, è il frutto di cose che a prima vista potrebbero sembrare un male, cioè la tribolazione, la sofferenza e quindi l'attesa. Se noi crediamo che Cristo è morto ed è risorto per salvarci, allora non deve spaventarci la prova, non deve spaventarci la tomba, il sepolcro. La pazienza cristiana ti fa dire con Paolo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che le più grandi benedizioni si presentano sotto forma di problemi, che la sapienza consiste nel ricavare dal male un grande bene, diceva Sant'Agostino, che dalla crisi nasce sempre una trasformazione. Non a caso la crisalide, quando muore a se stessa, si trasforma in farfalla. E infine che gli aquiloni che abbiamo usato, con cui abbiamo giocato tutti noi da bambini, volano alto. In che modo? Grazie al vento contrario.

0: Adesso ho una domanda personale, Don Pasquale. Le è mai capitato di dire a se stesso: se avessi avuto pazienza quella volta, e invece non l'ha avuta?
1: E come ci mi è capitato, Orazio? Guarda, mi confesso pubblicamente, mi è capitato tante volte, anche in questi giorni, ancora oggi, e quante volte spesso si reagisce così d'impulso, poi a sangue freddo, una mente fredda, uno dice: ma quella cosa avrei potuto evitarla di dirla, avrei potuto reagire diversamente, oppure non reagire affatto e tacere. Però vedi, Orazio, quello che mi incoraggia a non mollare mai è la certezza che soltanto Dio avrà l'ultima parola. E anche l'incoraggiamento di San Paolo. La tribolazione, quando dice ai Romani, mi pare al capitolo 5, quando dice Paolo: la tribolazione produce pazienza. La pazienza, una virtù provata. E la virtù, la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Vedi, tutto parte dalla pazienza, ma noi dobbiamo avere questa fiducia nella grazia di Dio che lavora in noi e che spesso, anzi quasi sempre, si serve delle nostre cadute per far crescere in noi la pazienza. Guarda, Orazio, a volte noi preghiamo nella speranza che Dio ci faccia dono della pazienza. Lo facciamo tutti questo errore, secondo me, come se Dio fosse un distributore automatico, senza renderci conto che Dio non ci manda, non ci dà la pazienza così ipso facto, ma ci manda le occasioni per coltivare la pazienza. Magari una persona fastidiosa che ci punzecchia proprio nei punti deboli del nostro carattere, magari un collega di lavoro, un parrocchiano stesso. Dio ci fa dono della carità perfetta, presentandoci le occasioni per praticarla. E San Francesco questo ce lo insegna in tutti i modi. Più nera, io penso che più nera è la notte e più brillano le stelle. Quindi maggiore è la prova, maggiore sarà il frutto della nostra virtù, quindi della pazienza in questo caso.
0: E la pazienza, io aggiungerei, non consiste solo nello stringere i denti per non lasciarsi scappare qualche giudizio ostile contro qualcuno sul momento, ma consiste nell'indossare l'abito della misericordia, quindi nel rivestire un atteggiamento che dura nel tempo. Solo così si può sperare che quel qualcuno con cui si ha a che fare possa capire come deve comportarsi. E la pazienza non ha niente di passivo, non ha niente di buonismo ipocrita che finge di tollerare solo per non essere disturbato. La pazienza è operosa, sollecita, creativa, anche se non manca certo di fermezza, Don Pasquale.
1: Esatto, hai detto tutto in pratica. Cioè, guarda, Dio vuole che noi ce le diamo fino a Lui, questo è l'obiettivo, no? E il mezzo che utilizza per farlo, per elevarci a Lui, è proprio la tribolazione, cioè la prova, in cui ci è chiesto di perseverare nella preghiera, quella che Lui ci ha dato l'esempio il giovedì santo, nell'orto del Getsemane, e quindi nella fiducia. Soltanto con lo strumento della preghiera e dei sacramenti potremmo arrivare a dire quello che leggiamo nel libro di Coelet, se non ricordo male: è meglio la pazienza della superbia. L'attesa, no, nella pazienza è necessaria perché ci consente di comprendere che non sempre quello che noi chiediamo è giusto per noi. Ecco perché in questo caso la pazienza diventa la misura della fede e della speranza.
0: Allora, è un piacere sempre ascoltare il nostro amico Don Pasquale Brizzi per le sue catechesi bellissime. E devo dire ancora una volta che invidio sia i suoi studenti che i suoi parrocchiani. È una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Allora, io la ringrazio. Diamo appuntamento alla prossima settimana?
1: Va bene, come vuoi. Ormai è un'abitudine.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale, a presto.
1: Grazie.

0: Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus missae celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin with readings in various European languages.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
4: Celebramus Missam de Feria Tertia Hebdoma de Vigesima Octava per Annum, cum Prefazione Tertia Comuni et Prece Eucharistica Tertia.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa stamani al Policlinico Gemelli, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Oggi alle 18, rosario per Papa Leone in tutte le chiese di Roma. La NATO, se attaccati combatteremo. Mosca non vuole una tregua ma una pace duratura. La Terra Santa non crede più nella pace, intervista con il Patriarca di Gerusalemme Pizzaballa.

0: Buona giornata da Luca Collodi. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo polmonare. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Papa ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Al Gemelli l'attesa per il ricovero del Papa, dei fedeli e dei giornalisti provenienti da tutto il mondo. Roberta Barbi.
1: È previsto nella tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma per l'operazione annunciata da lui stesso all'Angelus domenica scorsa di rimozione di un nodulo circoscritto al polmone emerso da recenti controlli, come ha specificato il pontefice. Controlli di routine, ha precisato la sala stampa della Santa Sede, che sul tempo per il ricovero post-operatorio indica la previsione di circa una settimana di degenza, tanto che la prefettura della Casa Pontificia ha annullato tutte le udienze in programma fino al 20 ottobre prossimo. Fino a ieri il Papa ha mantenuto la sua agenda di incontri, ma non ha preso parte nel pomeriggio ai lavori in aula Paolo VI per i 10 anni dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, mentre domani la prevista messa in piazza San Pietro con i partecipanti all'evento sarà presieduta dal cardinale Luis Antonio Tagle, recentemente eletto decano del collegio cardinalizio. Intanto si moltiplicano i messaggi di auguri dalle autorità politiche dei 5 continenti e le preghiere delle chiese di tutto il mondo per la salute di Papa Leone.
0: Nel pomeriggio di oggi alle 18 il cardinale vicario di Roma Baldo Reina presiederà la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo vescovo. Alla stessa ora tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi di Roma reciteranno il rosario affidando il Papa all'intercessione della Vergine Maria. La comunità agostiniana si riunirà sempre a Roma stasera, ma alle 21 sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore per la recita del Rosario. La pagina internazionale: Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo invece per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, questo lo dice Trump. Avvertimento intanto del comandante NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccare, reagiamo. Il servizio di Marina Tomarro.
2: Dalla NATO il messaggio arriva chiaro: l'obiettivo è quello di mantenere la pace, ma di fronte a un attacco ci potrebbe essere una reazione. Faremo in modo che qualsiasi attacco contro il nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grinkevich. Intanto il presidente americano Trump ha affermato che Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica, ribadendo la necessità di un accordo tra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. E Zelensky ha dichiarato che Mosca ha colpito le centrali elettriche all'indomani dell'annuncio di Trump della tregua. La Russia non vuole fermare il conflitto e per questo Trump vuole un nuovo leader, ha sottolineato il presidente ucraino. Mosca ha frenato sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare di tutto per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. E intanto gli attacchi non si fermano. Le forze russe hanno lanciato missili contro Kharkiv, uccidendo almeno una persona e ferendone altre 10.
0: E diverse esplosioni sono state udite nella notte a Riyadh, lo hanno riferito giornalisti nella capitale saudita. Nei giorni scorsi l'aeroporto internazionale di Riyadh è stato ripetutamente colpito dai ribelli yemeniti filo iraniani Houthi, causando diversi morti e oltre 300 feriti. In Israele non si parla più di processo di pace. Ad ormai oltre 3 anni, dal 7 ottobre del 2023, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, descrive al microfono di Guglielmo Gallone una terra santa attraversata dalla sfiducia. Ascoltiamo le sue parole.
3: C'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Un senso di disorientamento generale. Ci si sente non ascoltati e non compresi.
4: Aumentano molto anche le persone cristiane che vogliono abbandonare la Terra Santa, specialmente tra la parte più giovane. Che tipo di aria si respira tra i cristiani in Terra Santa?
3: Beh, i cristiani, lo dico sempre, non sono un popolo a parte, quindi vivono un po' quello che vivono tutti. L'immigrazione riguarda un po' tutti, israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente. da noi fa più effetto perché siamo pochi, certamente, ma le motivazioni sono le stesse.
0: L'economia. Il Fondo Monetario Internazionale ha alzato all'1,1% la sua stima di crescita per l'area euro nel 2026 rispetto a luglio scorso, mantenendo l'1,2% previsto per il 2027. Lo si legge nel World Economic Outlook presentato durante le riunioni del Fondo Monetario Internazionale in corso a Bangkok. Il rapporto ha rivisto in meglio la sua stima per l'economia della Germania e dell'Italia, rivista in peggio invece l'economia della Francia. Circa 6.000 persone uccise o ferite nei primi 9 mesi del 2026, più di 1.000 donne vittime di violenza sessuale e circa 1,5 milioni di sfollati interni. Sono gli ultimi dati forniti dalle Nazioni Unite su Haiti, ormai da almeno 5 anni in balia delle violenze e delle bande criminali. Al microfono di Valerio Palombaro, Maurizio Barcaro, missionario laico sostenuto dal PIME.
5: Ma a dire il vero, tutta la capitale è occupata da queste bande, no? Tranne ovviamente la parte borghese, fra parentesi, che si chiama Pétionville, è quel quartiere dove ci sono benestanti, dove ci sono sedi di ambasciate, di banche, di tutto ciò che fa soldi, insomma, no? E là sono protetti e infatti i banditi non hanno ancora occupato quella zona.
6: Ma si può viaggiare nel paese?
5: Port-au-Prince è il cervello di Haiti, quindi se il cervello è malato, in conseguenza tutto il resto è malato, no? Infatti le comunicazioni sono, le arterie principali che escono dalla capitale sono già poche e sono tutte evidentemente controllate da bande di criminali. Si paga il pedaggio, nel peggiore, se non si paga o si fa resistenza, questi banditi confiscano la merce o prendono i camion, fermano gli autobus, sequestrano delle persone per un tempo, si passano molti pericoli.
0: E ancora la pagina Vaticana: la carità sia alla base di tutto ciò che fate, così Papa Leone ai soci del Circolo di San Pietro ricevuti ieri in udienza. Tiziana Campisi.
7: È la carità ad armonizzare i tre cardini del carisma del Circolo San Pietro, che sono preghiera, azione e sacrificio, anche motto del sodalizio fondato nel 1869, il quale, a nome del Papa, si prodiga a Roma per tante persone bisognose. Un'opera lodevole, la definisce Leone XIV.
8: Contribuite a formare il volto bello della Chiesa, che testimoni il Vangelo tra i poveri e gli ultimi. Grazie.
7: Nel suo discorso il Papa si sofferma sul modo in cui la carità si coniuga nella missione di soci e volontari, poi raccomanda:
8: la carità sia sempre fonte della vostra preghiera, anima della vostra azione, espressione del vostro sacrificio spirituale.
7: Infine il pontefice ringrazia il circolo per la croce pettorale donatagli il giorno della sua elezione e per l'oblò di San Pietro consegnatogli come segno di fedeltà e devozione, il quale sostiene la sollecitudine del vescovo di Roma per la capitale ed è anche aiuto alle esigenze della Santa Sede nel servizio di tutta la Chiesa.
0: Per la cultura, i lavori di restauro all'abbazia di Santa Maria di Farfa, India Iammancini.
9: Varcare la soglia di una basilica millenaria e ritrovare i colori che il tempo e l'umidità avevano gradualmente nascosto, accade all'abbazia di Santa Maria di Farfa, uno dei cuori spirituali più importanti d'Italia. Un imponente restauro ha riportato alla luce lo splendore dei suoi capolavori. Dagli 80 riquadri con rose dorate del soffitto a cassettoni fino alle storie di Maria e di Cristo lungo le navate. Il culmine si raggiunge con il giudizio universale del 1561. Rimossi gli strati scuri del tempo, l'affresco è tornato a mostrare la potenza del Cristo giudice, la drammaticità delle fiamme e la straordinaria fusione tra scuola fiamminga e Rinascimento italiano. Farfa non ha solo ripulito le sue opere, ha riaperto un dialogo tra fede, arte e storia.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
10: Alexa, metti Radio Vaticana.
11: Grazie a te per la richiesta.
12: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
13: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.

0: Martedì 13 ottobre, buongiorno, bentrovati da Silvia Giovarrosa.
1: E da Stefania Ferretti, buongiorno.
0: E anche da Alberto Giovannetti, che è dall'altra parte del vetro, alla cura del suono. Avete ascoltato il nostro radiogiornale delle ore 8, condotto da Luca Collodi. In primo piano ovviamente ci sono tutte le notizie che riguardano Papa Leone XIV. In tarda mattinata appunto è previsto il ricovero del pontefice presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma per appunto prepararsi all'intervento da lui stesso annunciato all'Angelus di domenica scorsa, quando appunto ha fatto sapere a tutti noi di doversi sottoporsi a questo intervento chirurgico per un nodulo al polmone. Già ovviamente al Gemelli c'è attesa per il suo arrivo, appunto per il ricovero. Vi ricordiamo già da questo momento che oggi alle 18 il cardinale Baldo Reina, presso la cappella appunto del Policlinico Gemelli, presiederà la recita del rosario proprio per Papa Leone. Anche la comunità agostiniana di Roma alle 21 sul sagrato di Santa Maria Maggiore pregherà per la salute del pontefice. Stefania.
1: Sì, e sono in tanti a pregare per il Santo Padre in tutto il mondo e anche tra i nostri ascoltatori che ce lo scrivono. Prego per il Papa, ci scrive Pietro e ancora Filomena, che ci dà anche un buongiorno affettuoso e dice una cosa molto bella. Dice: il Signore non cerca cuori perfetti ma cuori disponibili, e questo è molto vero, no?
0: Grazie a tutti per i vostri messaggi. Vi ricordiamo ancora una volta il nostro numero, il numero di WhatsApp attraverso il quale potete entrare in contatto con noi e noi con voi: 335 12 43 722. Come sempre, Stefania, apriamo questa trasmissione con un po' di musica.
1: Sì, apriamo con un compleanno. Sono rimasta un po' folgorata da questa notizia che Paul Simon, vi ricordate Paul Simon, quello di Sound of Silence?
0: Beh, oggi Paul Simon e Garfunkel.
1: Esatto, Paul Simon e Garfunkel, e compie oggi 85 anni. Incredibile come passa il tempo.
0: Auguri.
1: Under African Skies.

0: un brano dedicato all'Africa, un intero album, all'epoca si chiamavano così gli album in vinile, quelli a 33 giri, che si intitolava Graceland, dedicato proprio alla terra d'Africa. 8:17
1: stanno continuando ad arrivare i messaggi al nostro numero WhatsApp 335 12 43 722, messaggi dei quali vi ringraziamo sempre moltissimo e invitiamo anche chi magari potrebbe essere più ritroso o timido a scriverci. Magari c'è chi non l'ha mai fatto perché non può, perché appunto non so, magari alla guida o piuttosto che al lavoro, però se trovate un minuto mandateci un messaggio, scriveteci, lasciateci un vocale 335 12 43 722 come ha fatto Gianni. Gianni, grazie del tuo vocale, lo manderemo in onda veramente fra pochissimo. Un saluto ci arriva anche da Michela Stefania, che scrive: buongiorno a tutti, ho tanta apprensione per questo intervento del Santo Padre, non mancheranno le preghiere di tutta la Chiesa e del popolo di Dio per lui, forza Papa Leone, vi sono vicina con tutto il cuore. E poi è arrivato anche in questo momento il buongiorno da parte di Roberto dalla Baviera sotto la prima gelata notturna. Anche qui oggi la temperatura è decisamente più fresca,
0: sì,
1: no?
0: Questa mattina erano 15 gradi.
1: Abbiamo tirato fuori magari un giubbottino leggero, sì. Invece in Baviera, Roberto, c'è stata questa gelata, una preghiera speciale per il Papa, andrà tutto bene. E poi ancora insomma i saluti che ci arrivano da Paola, da Pietro, da Ludovico,
0: da Augusta,
1: e insomma continuate a farvi sentire alla nostra chat. Stefania, lo ricordiamo perché diverse persone hanno chiesto questa informazione. Chiaramente le attività del pontefice sono sospese fino a martedì 20 ottobre, quindi domani chiaramente non ci sarà l'udienza generale, questo appunto per rispondere a quanti ci avete richiesto queste informazioni. Che dici, andiamo a conoscere?
0: Sì.
1: Andiamo a vedere quello che
0: il
1: è il ritratto.
0: Santo del giorno, sì, un santo davvero interessante, un nome particolare che se qualcuno di voi ce l'ha, insomma,
1: ce lo faccia sapere.
2: Oggi, 13 ottobre, la Chiesa ricorda San Teofilo, vescovo di Antiochia. Nel 169, Teofilo diventa il sesto vescovo di Antiochia dopo l'apostolo Pietro. Di origini pagane, si era convertito al cristianesimo osservandone i costumi e leggendo la Bibbia. È autore di molte opere contro le eresie del tempo, in difesa della dottrina della fede e a commento delle scritture.
0: Che bello il nome Teofilo, no? Colui che ama Dio.
1: È vero, molto bello. E quindi aspettiamo di sapere chi di voi si dovesse chiamare Teofilo, e comunque facciamo gli auguri di buon onomastico a quanti festeggiano oggi questo santo. Stefania, diamo un'occhiata,
0: sì,
1: agli appuntamenti più importanti di oggi. Abbiamo detto quelli relativi a Papa Leone XIV alle ore 18, la preghiera del Rosario presieduta dal Cardinale Baldolina presso la cappella appunto del Policlinico Gemelli, abbiamo detto alle 21 la comunità agostiniana di Roma sul sagrato di Santa Maria Maggiore ancora in preghiera riunita per Papa Leone. Ci sono però altri avvenimenti di cui dare conto ai nostri ascoltatori.
0: Sì, esatto, a partire dalle 15 presso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, giornata di studio su salute mentale e accompagnamento pastorale nel contesto di crisi umanitarie, promossa dall'Università Cattolica del Portogallo e dall'Istituto Internazionale Scalabriniano per le Migrazioni, questo in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
1: E poi ancora alle ore 19 presso l'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, invece, terzo ed ultimo incontro organizzato per celebrare i 400 anni dalla dedicazione della Basilica, avvenuta nel 1626 grazie a Papa Urbano VIII Barberini.
0: Questa mattina invece alle 9.30 presso l'Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana si svolge il convegno internazionale di studi Giovanni Paolo I, Giustizia e Pax, tutelare e incrementare la pace in questo mondo turbato, organizzato dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana e il Pontificio Comitato di Scienze Storiche.
1: Ancora andiamo alle ore 18 perché presso il Borgo Laudato Si ci sarà il conferimento della medaglia Papa Leone XIV Sustainability al Cardinal Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio Umano Integrale. L'evento si svolge nell'ambito della conferenza internazionale Responding to the Cries of Hurt and Poor, organizzata da Villanova University a Roma dal 12 al 15 ottobre.
0: E poi gli appuntamenti consueti alle 12 da Loreto, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata a Napoli dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano.
1: Facciamo un giro invece per il resto del mondo, vi diamo conto di alcuni avvenimenti, appuntamenti che ci sembrano più significativi. Oggi in Francia nuova giornata di mobilitazione nazionale nell'ambito del movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori.
0: E oggi e domani a Ceuta visita del re Filippo VI di Spagna.
1: Per quanto invece riguarda ancora il mondo dell'intelligenza artificiale, a Londra Meta, Google, OpenAI e Anthropic testimoniano davanti a una commissione parlamentare britannica sui rischi proprio dell'intelligenza artificiale.
0: A Ginevra invece conferenza stampa degli esperti dell'OMS sulle nuove raccomandazioni sui vaccini.
1: E infine oggi è la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Questo sarà anche il tema di un nostro approfondimento intorno alle 9.50. Parleremo con un ricercatore dell'ISPRA. Questa giornata delle Nazioni Unite è stata istituita nel 1989, insomma cercheremo di capire come i disastri naturali, il tema dei disastri naturali che abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni susseguirsi sul nostro pianeta, siano di fatto cambiati. Se nel 1989, quando si parlava di disastri naturali, ci si riferiva a determinati eventi, oggi invece di che cosa si parla, come è evoluto il sistema, e cercheremo di capire come è possibile
0: ridurli, perché di questo si parla,
1: ridurre il rischio e soprattutto, Stefania, quali sono gli ostacoli alla riduzione di questo rischio, perché magari che cosa si può fare per ridurlo in tutto questo tempo l'abbiamo avuto presente, ma perché
0: non ci riusciamo?
1: Ebbene, questa è una domanda che andremo a porre al nostro esperto. 9.50. Poi voglio ricordare ai nostri ascoltatori il tema della nostra radiovisione, perché oggi abbiamo la possibilità di incontrare la libreria editrice vaticana, la LEV. Avremo qui uno degli scrittori appunto della LEV, Antonio Banfi, che è un giornalista e uno scrittore, ci parlerà di un ultimo suo libro pubblicato proprio dalla libreria editrice vaticana. Quindi 10.05, andate su Facebook, account Vatican News, ci potete seguire anche in diretta video.
0: Per il momento però è il momento della rassegna stampa dei principali, però prima c'è un brano.
1: Direi che possiamo anche prenderci una pausa musicale.
0: Beh, anche perché c'è Bennato con Ogni favola è un gioco.

0: è vera soltanto a metà. Che cosa?
1: Ogni favola.
0: Ogni favola è vera soltanto a metà.
1: E va bene. Invece c'è una storia che è vera, che ha appassionato anche molti dei nostri ascoltatori, che da ieri ci scrivono, forse perché è stata mandata in onda un film per la TV diretto da Costanza Quatriglio, che ricostruisce la vicenda di Fratel Biagio Conte, che è un missionario laico palermitano, era purtroppo perché si è spento un anno e mezzo fa circa, che ha avuto una storia molto particolare, perché di famiglia benestante, un po' ricorda la storia di San Francesco, di famiglia benestante, si è spogliato di tutti i suoi averi e è andato per il mondo a fare il missionario e ha fondato una casa per centinaia di poveri migranti in tutta la Sicilia, quindi è stato un punto sicuramente di riferimento per quanto riguarda le persone più fragili. E questo film per la TV, che è stato trasmesso credo due sere fa, ha molto coinvolto i nostri ascoltatori, che infatti ci mandano dei messaggi appunto ricordando questa bellissima figura di Biagio Conte.
0: Sì, ci ha scritto proprio in questo momento Filomena, mentre parlavi, ci ha scritto anche Filomena dicendoci appunto di aver visto il filmato. Lo stesso ha fatto Paola. Se andate sul nostro portale Vatican News trovate una serie di articoli, approfondimenti, anche interviste ad un anno dalla morte di Fratel Biagio, avvenuta nel 23, appunto, realizzate dai nostri colleghi. Ci sono ulteriori approfondimenti sulla figura di Fratel Biagio Conte. 335 12 43 722, questo ve lo ripeto è il numero con il quale potete entrare in contatto con noi e noi con voi. Adesso direi che è proprio arrivato il momento, Stefania, di andare nelle edicole e così leggere quello che riportano i principali quotidiani italiani.

0: E lo facciamo come sempre partendo dalle prime pagine e cominciamo dal quotidiano Avvenire, che riporta come titolone: pronto ricovero, il Papa da oggi al Gemelli, esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo. Dall'Italia e dal mondo l'affetto di autorità e credenti, e sospese le udienze ma non i viaggi. Questa appunto è l'apertura di Avvenire. Ancora lo stesso Avvenire torna invece su temi di politica estera e geopolitica, appunto: attacchi alle centrali, siamo in Ucraina, Russia alla bancarotta, la tregua di Trump non c'è, i droni sì. E a questa notizia è dedicata anche la foto al centro pagina del quotidiano Avvenire. Andiamo ancora a vedere altre prime pagine, facciamo la prima pagina della Repubblica, che invece ci riporta alle primarie del Partito Democratico, primarie e poi rebus Kiev. Si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta Zelensky di cessate il fuoco, la NATO si è attaccati, pronti a combattere. Anche la Repubblica torna appunto sulla notizia del ricovero odierno di Papa Leone al Gemelli per operarsi al polmone, con un titolo al centro pagina. E poi ancora invece nella colonna di destra in basso la Repubblica ci parla invece di quello che sta accadendo in Francia. L'abbiamo sentito dai nostri appuntamenti, oggi è prevista un'altra giornata di mobilitazione, dunque Francia, il cappello della politica sui giovani in piazza da settimane, sappiamo, liceali e studenti scendono in piazza e protestano contro condizioni di studio sempre più difficili, come ad esempio le classi sovraffollate, gli edifici che cadono a pezzi, giornate di lezioni interminabili, gli insegnanti che mancano, per non parlare poi delle procedure silenziose per l'accesso a procedure di selezione per l'accesso all'università gestite attraverso le piattaforme online. E oggi in Francia si prevede dunque un'altra giornata di mobilitazione. Andiamo a vedere invece la prima pagina del Corriere della Sera, ci riporta a quanto detto dalla Premier Meloni, la Premier alle imprese nella UE non per dire sempre sì, la lettera con Merz sulla competitività e dunque il titolone Europa, il pressing di Meloni, ancora la NATO si è attaccati, siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. La fotonotizia invece anche in questo caso è dedicata a Papa Leone, l'immagine che viene riportata è quella del pontefice quando aveva ricevuto in Vaticano il circolo San Pietro mentre stringe la mano e sorride a una bambina, quei sorrisi prima del ricovero. Andiamo ancora a leggere la prima pagina del Corriere della Sera, perché c'è un articolo che ci riporta ancora una volta in Francia, ma non per la protesta degli studenti. Francia, l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt. Praticamente che cosa è successo? Un attacco hacker ha colpito 500 supermercati francesi e sono stati persi milioni di euro in cibo. C'è stato questo blitz informatico lanciato nella notte tra domenica e lunedì, ha sostanzialmente disattivato tutti i frigoriferi e i congelatori di numerosi negozi del paese, provocando ingenti perdite. L'attacco è stato definito senza precedenti, insomma, caspita, milioni di euro persi in cibo, quando appunto lo vedremo anche sui giornali c'è l'iniziativa del Banco Alimentare che prende tutti i cibi che sono, diciamo, rimasti in esubero e li restituisce, no Stefania?
1: Alle persone più indigenti. E proprio oggi c'è un articolo, l'abbiamo letto su Avvenire, per l'appunto dedicato a questo, anche perché si parla di questo oggi a Roma in un forum dedicato alla povertà, e si parla proprio di quanto il Banco Alimentare aiuti almeno il 44% 1% delle persone più fragili, degli indigenti. Non siamo al 100%, quindi bisogna ancora fare molto, però insomma già tanto è stato fatto. Più di 800.000 pasti vengono ogni anno erogati, insomma, dal banco alimentare.
0: E sono tutte quelle persone che volontariamente troviamo spesso quando andiamo a fare la spesa, sì, nei supermercati. Insomma, fate bene attenzione quando le incontrate. Andiamo ancora a vedere la prima pagina del Foglio, l'editoriale di Claudio Cerasa: quando si vota e le primarie, la Corte dare ordine al disordine, con le voci fuori sacco di leader e ministri, con qualche buona notizia. Ancora, sempre il Foglio torna su quanto detto dalla NATO, leggeremo a brevissimo diciamo di che cosa si tratta, e poi ancora c'è un approfondimento molto interessante che fa il Foglio su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Sapete insomma la guerra fra sostanzialmente gli Houthi e gli Yemeniti e l'Arabia Saudita. Ci sono stati dei colpi incrociati fra questi due paesi, sostanzialmente paesi, fra l'Arabia Saudita e gli Houthi filo iraniani, ribelli sciiti, e uno degli ultimi più devastanti ha colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando 13 morti e 300 feriti. C'è, diciamo, un approfondimento che ci lascia il Foglio, che andremo a leggere. Passando alla prima pagina del Messaggero, ancora le notizie che ci riporta sono relative a questioni del tutto italiane. Dunque ancora le dichiarazioni della premier italiana Meloni: non siamo in Europa per dire sì. La fotonotizia è dedicata invece all'inizio della festa del cinema di Roma. Da oggi al 25 ottobre 150 pellicole, tante star internazionali, primo red carpet per il regista genovese. La fabbrica dell'imprevedibile sfida l'algoritmo, questo è il titolo. Anche la prima pagina del Messaggero torna sulle notizie che riguardano Papa Leone, e il titolo che ha scelto il quotidiano romano è: Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker. Si torna a parlare di Ucraina, sempre a fondo pagina del Messaggero: Ucraina bomba sulle centrali e sulla tregua, l'Europa sfida Trump, maxi sanzioni a Putin. Questo per quanto riguarda il Messaggero. Andiamo avanti e leggiamo la prima pagina del Giornale, che titola: tutti con Papa Leone, oggi ci sarà l'intervento. Questo lo dice il Giornale, stiamo attendendo ovviamente quelle che sono le comunicazioni ufficiali. L'Angelus, si fa riferimento ovviamente all'Angelus di domenica scorsa, quando lo stesso pontefice aveva annunciato l'imminente ricovero per l'intervento chirurgico. Stefania, partiamo da Avvenire. Come abbiamo detto, i titoli in prima pagina di questo quotidiano sono legati a temi di politica estera, nonché ovviamente al ricovero del pontefice al Policlinico Gemelli, ma c'è un approfondimento che desideriamo portare all'attenzione dei nostri ascoltatori, perché appunto in Vaticano si sta parlando di quelli che sono i 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Facciamo
1: di Papa Francesco.
0: L'esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia. Facciamo un passo indietro, magari per chi non lo sapesse o per chi avesse voglia di rinfrescarsi la memoria. Ricordiamo questa esortazione apostolica, il tema, e poi andiamo alle notizie di oggi.
1: Sì, il documento fu firmato il 19 marzo del 2016, pubblicato l'8 aprile dello stesso anno, e raccolse i frutti però di due sinodi sulla famiglia, quello nel 2014 e quello nel 2015. Era l'esortazione apostolica del Papa sull'amore nella famiglia, 9 capitoli, 325 paragrafi. L'esortazione post sinodale presentava le grandi sfide della famiglia nel mondo di oggi, questo all'insegna della misericordia e anche dell'integrazione. C'erano diversi capitoli dedicati appunto alla famiglia, la famiglia com'è oggi, appunto questo era il ritratto del 2016 e oggi se ne parla. Ieri c'è stata la quarta giornata in Vaticano, proprio a 10 anni di distanza, questo per condividere esperienze e anche accompagnare i nuovi studi con l'intervento di tanti, da teologi a prelati. In particolare la teologa americana Rubio ieri ha detto: rilanciare il matrimonio come unione intima orientata alla crescita nell'amore e nella giustizia, che non richiede però la perfezione, che mi sembra giusto, no? Cioè il matrimonio no, non può essere perfetto. E il cardinale
0: noi
1: invece
0: non lo siamo, no,
1: appunto, pertanto il cardinale filippino David, che ha dedicato molto spazio a questo tema, dice: non limitarsi a chiedersi quanto le famiglie siano vicino all'ideale, ma quanto la Chiesa sia disposta ad avvicinarsi alle loro difficoltà reali.
0: Questo è quanto appunto sta avvenendo. Trovate l'articolo tra l'altro su Vatican News, Amoris Laetitia, in ascolto della fragilità delle famiglie evitando giudizi affrettati. Papa Leone in particolare teneva a questo summit, a questo incontro. Doveva essere redatto alla fine del summit un documento, un rapporto di sintesi, e il Papa aveva il desiderio di ascoltare e di dire la sua proprio su questo tema, quindi ha chiesto che il report appunto non venga pubblicato prima della fine del suo ricovero, perché vorrebbe ascoltarlo e dire la sua. Dunque riceverà il documento una volta uscito dall'ospedale per riprendere i materiali e poter dire appunto la sua idea su questo. Ancora Stefania, se vogliamo andare, no, a trovare qualcosa su l'Amoris Laetitia, qualcosa che
1: quella di Papa Francesco. Beh sì, colpì moltissimo il capitolo, quello dedicato ai divorziati risposati, che non si devono sentire scomunicati. Fa una differenza tra i divorziati che non si sono risposati e quelli che si sono risposati, però in ogni caso la parola era grande rispetto, perché prendersi cura di loro all'interno della comunità cristiana non significa indebolire l'indissolubilità del matrimonio, ma esprimere la carità e poi rafforzare l'educazione dei figli, diritto dovere dei genitori, anche rispetto per gli omosessuali. E poi ancora, tra le sfide, l'ideologia gender inquietante: matrimonio non è un ideale astratto, la Chiesa faccia salutare autocritica. Così diceva e scriveva Papa Francesco appunto nell'enciclica dell'esortazione,
0: sì.
1: Scusate, esortazione apostolica sull'amore nella famiglia.
0: E allora, dopo questo approfondimento, ricordate che tra l'altro dal nostro portale è possibile accedere a tutti i documenti dei pontefici, quindi se avete voglia di riprendere l'Amoris Laetitia potete farlo tranquillamente su vaticanews.va. Dopo detto questo, andiamo a vedere quelle che sono le notizie che vengono riportate all'interno dei giornali. In primo piano abbiamo ovviamente la guerra in Europa, la guerra fra Russia e Ucraina. Sostanzialmente Trump aveva chiesto una tregua energetica, però quello che dice il presidente ucraino Zelensky: la notte scorsa i jet russi hanno colpito un nostro impianto di produzione del gas e continuano i raid su Kiev. Questa è la risposta di Putin alla proposta di Trump, ha sostanzialmente sottolineato Zelensky. In quelle stesse ore il sindaco di Kiev comunicava il bilancio dell'ultimo attacco russo sulla città: una vittima e 11 feriti. Zelensky replica anche a una domanda che gli viene posta sulle possibili elezioni, perché Donald Trump aveva anche detto: ci deve essere un cambio della leadership, ci devono essere nuove elezioni, e risponde: sono pronto a convocarle, il nostro Parlamento sta lavorando per modificare le norme che la impediscono, ma occorrerebbe una vera tregua di almeno 60 giorni e allora, se il presidente degli Stati Uniti desidera così tanto le elezioni in Ucraina, potrebbe usare la sua influenza per convincere il leader del Cremlino a concordare concordare un vero cessate il fuoco. Questo è quanto detto dal leader di Kiev al Forum Sicurezza di Varsavia. La stessa dichiarazione, la controrisposta di Lavrov, non merita un cessate il fuoco. Andiamo ancora sempre a leggere a pagina 4 del Corriere della Sera ancora le notizie. Pagina 5 del Corriere della Sera, ciò che è avvenuto fuori sempre da questo vertice di Varsavia, su questo forum della sicurezza, perché ci sono anche le dichiarazioni della NATO. Intelligence, truppe, velocità, ecco il piano della NATO per rispondere agli attacchi. L'appoggio USA è garantito. E a parlare chi è stato? È stato il generale americano Alexis Grinkevich. Grinkevich è il comandante supremo delle forze europee della NATO. Questa è una carica che è da sempre riservata ai militari USA, e dunque Grinkevich è venuto a presentare la sua teoria della vittoria, in parte già anticipata dai media la scorsa settimana. Sale sul podio e inizia attribuendo a George Washington il motto assai più antico e forse anche un po' logoro: se vuoi la pace, prepara la guerra. E poi dice Grinkevich: questo piano è condiviso da tutti i 32 partner dell'alleanza. Ciò non significa che consideriamo imminente un conflitto, vogliamo essere pronti per ciò che è. Vogliamo essere pronti per ciò che è possibile, non solo per ciò che è probabile. E poi entra nel dettaglio spiegando questa sua teoria della vittoria. Noi sorvegliamo il territorio circostante con un sofisticato sistema di intelligence che ci consente di gestire un'enorme massa di dati con gli algoritmi. Difficilmente possiamo essere colti di sorpresa. Saremo quindi in grado di bloccare l'attacco iniziale. Se necessario, distruggeremo lo schieramento nemico mettendo in campo le nostre forze convenzionali. E poi gli si chiede fino a che punto Trump appoggia la teoria della vittoria, e la risposta è Grinkevich dice: sì, lo scorso luglio c'ero anch'io nelle riunioni tra i leader al vertice NATO di Ankara. Il presidente Trump non ha mai messo in dubbio l'applicazione dell'articolo 5. E dunque questo è quanto dichiarato in questa sede al Forum della Sicurezza a Varsavia. Per quanto riguarda invece gli altri giornali, andiamo a dare un'occhiata invece che cosa ci dice La Repubblica su questo tema. La Repubblica a pagina 3 ci parla invece di come l'Europa, l'UE, sta sostanzialmente reagendo agli accordi e alle intese che sono intercorse tra USA e Russia. Lo sconcerto del continente per l'intesa sul diesel è l'inizio di un baratto generalizzato sulla pelle dell'Ucraina, una sorta di resistenza passiva per altri 2 anni, sostenere economicamente e militarmente l'Ucraina nei prossimi 24 mesi e sperare che la stagione di Trump del trumpismo finisca davvero nel 2028. L'Europa dunque sotto shock. L'ennesima giravolta del presidente americano su Kiev e sul rapporto con la Russia non solo ha colto di sorpresa l'UE, ma ha fatto scattare un sonorissimo allarme. Nelle ultime 48 ore si sono allora moltiplicati i contatti tra le cancellerie europee e la Commissione UE, il cui esito è tanto semplice quanto drammatico. Dobbiamo abituarci da subito a fare da soli e incrementare la resilienza anche rispetto all'ex alleato privilegiato, fino a quando non arriverà un nuovo presidente. Insomma, questa è la posizione dell'Unione Europea, che continua ovviamente a sostenere l'Ucraina in questa guerra. Sempre rimanendo su Repubblica, invece, andiamo a vedere a pagina 12 come questo giornale riporta le notizie che riguardano Papa Leone, appunto, e il suo ricovero di oggi all'ospedale, al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. L'attesa tra medici e pazienti. Speriamo di di vederlo in corsia nel piazzale del Policlinico, pronti ad accogliere il pontefice, cioè però, che però non alloggerà nell'appartamento papale in ristrutturazione. Sostanzialmente ci sono in questo articolo le testimonianze che arrivano da dai diversi fedeli che sono lì ricoverati o che comunque frequentano l'ospedale per qualsivoglia motivo, e ci scrive Repubblica: sono le 17 quando padre Igor, il cappellano, dice messa al pian terreno, si rivolge ai fedeli, malati e parenti dei pazienti: vi chiedo, popolo di Dio, di stare vicino al nostro Papa nell'unico modo possibile, con le preghiere. Suor Margherita lascia la piccola chiesa dedicata a Wojtyła, domani ci riuniremo per recitare un rosario mentre il Papa sarà qui all'ospedale. Nell'atrio i familiari dei ricoverati fanno la spola tra il bar e il piazzale. Filomena sul suo cellulare segue l'intervento della figlia alla Colecisti con un'app fornita dall'ospedale. Arriviamo dal Molise, leggo la presenza di Papa Leone come un buon auspicio, anche mia figlia è ricoverata al 10° piano, chissà, magari vedremo spuntare il pontefice per una benedizione speciale. E poi ancora c'è chi dice: una dottoressa invita le persone, diciamo, ad allontanare, rimanere lontano, sostanzialmente non possiamo dir nulla, qui non si può stare, dice la dottoressa. Una donna però spera: vorrei tanto vedere Papa Leone, mi è simpatico, ha il viso buono. Tutti i giornali riportano questo tipo di notizie, Stefania, che testimoniano l'attesa di poter vedere il pontefice fra i pazienti ricoverati o a quanti frequentano il Policlinico Agostino Gemelli. È un polo d'eccellenza qui in Italia e frequentato da persone provenienti da tutte le regioni italiane, chiaramente è anche un modo per gli stessi di vicinanza, di solidarietà in una condizione di fragilità. Questo è testimoniato da tutte le testate. Veniamo in ultimo al Foglio per parlare invece della situazione in Medio Oriente. Israele attende il conflitto e annota gli errori sauditi con gli Houthi. Sapete appunto di questi colpi incrociati che hanno colpito Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Un missile, l'ultima notizia appunto di un missile che ha colpito nuovamente l'aeroporto. Allora scrive il Foglio: dopo essere riusciti ad avere il sostegno degli Houthi dello Yemen, gli iraniani hanno cercato altri alleati di Donald Trump da coinvolgere, meno forti, meno diretti, meno inclini a rispondere colpo su colpo. E qui poi dalla prima pagina l'articolo prosegue all'interno. Volevo leggervelo perché fa, se lo trovo, perché fa, diciamo, da un resoconto e un punto di vista che secondo me può essere abbastanza significativo. Ecco gli errori che possono portare a una guerra fredda in Medio Oriente. L'articolo è di Nicole Flammini. E l'identikit corrisponde ai tratti del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, a cui gli israeliani rimproverano di aver scelto la strada della pacificazione con i terroristi Houthi e a ogni costo. L'accusa nasce da anni di trattative che bin Salman ha portato avanti con gli Houthi e soprattutto con la decisione di rimandare negli ultimi mesi la soluzione del problema che arrivava dallo Yemen, da dove a inizio luglio gli Houthi hanno cominciato ad attaccare per bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb e acuire i problemi di trasporto di petrolio che gli iraniani avevano già creato nello stretto di Hormuz. I sauditi hanno atteso. Ogni attacco degli Houthi si è fatto più sfacciato. Dopo aver minacciato le petroliere, le raffinerie hanno

0: Mesi scorsi l'Arabia Saudita è rimasta immobile di fronte ai segnali che i Houthi erano pronti a una guerra vera, ha anche evitato di inviare supporto aereo ai suoi alleati dentro allo Yemen quando gli Houthi avevano iniziato l'assalto della città Mocca, un punto strategico per lanciare gli attacchi contro Bab el Mandeb e bloccare le spedizioni di petrolio saudite. Il Medio Oriente, di cui Riyadh attende il ritorno, non esiste più. I prossimi mesi rischiano di essere di una guerra ancora più vasta c'era stata anche la possibilità di un intervento della Casa Bianca. Trump ha detto insomma si riserva il diritto di decidere. Stefania, c'è invece un focus che vorremmo fare su una pagina del Messaggero, la pagina 27, prima
1: esatto.
0: Di dare linea alla musica.
1: C'è un intervento del presidente della Fondazione Guido Carli, si chiama Romana Liuzzo, questo in occasione di una convention che si terrà a Roma il prossimo 27 novembre nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, dal titolo Responsabili Leadership, il valore della reputazione nell'economia che cambia, un appuntamento che vede un confronto tra i rappresentanti delle istituzioni, top manager, per ripensare insieme energia, industria, intelligenza artificiale e sicurezza. E proprio sulla sicurezza il focus. Leggiamo: la sicurezza è il diritto di non avere paura del proprio futuro. Questa definizione della filosofa Martha Nussbaum significa che non è soltanto dunque sicurezza sinonimo di ordine pubblico, controllo del territorio, videosorveglianza e men che mai di scudi militari. È invece una infrastruttura dell'anima e della società, una certezza quotidiana che dovrebbe appartenere ad ogni cittadino, un bene comune che al pari degli altri si misura da come garantisce i più fragili. Perché essere sicuri non significa soltanto essere protetti da una minaccia esterna, vuol dire non essere costretti ad avere paura.
0: Eh sì, sono le 8:58, Stefania, concludiamo con questa riflessione la nostra rassegna stampa. Fra pochissimi istanti la linea passa all'informazione.
1: C'è David Bowie con Life on Mars.

0: Le 9, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il Papa sarà ricoverato stamani al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo polmonare. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri Papa Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri al Gemelli. L'attesa per il ricovero del Papa, dei fedeli e dei giornalisti provenienti da tutto il mondo. Roberta Barbi.
1: È previsto nella tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma per l'operazione annunciata da lui stesso all'Angelus domenica scorsa di rimozione di un nodulo circoscritto al polmone emerso da recenti controlli, come ha specificato il pontefice. Controlli di routine, ha precisato la sala stampa della Santa Sede, che sul tempo per il ricovero post-operatorio indica la previsione di circa una settimana di degenza, tanto che la prefettura della Casa Pontificia ha annullato tutte le udienze in programma fino al 20 ottobre prossimo. Fino a ieri il Papa ha mantenuto la sua agenda di incontri, ma non ha preso parte nel pomeriggio ai lavori in aula Paolo VI per i 10 anni dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, mentre domani la prevista messa in piazza San Pietro con i partecipanti all'evento sarà presieduta dal cardinale Luis Antonio Tagle, recentemente eletto decano del collegio cardinalizio. Intanto si moltiplicano i messaggi di auguri dalle autorità politiche dei 5 continenti e le preghiere delle chiese di tutto il mondo.

0: lavoro per la salute di Papa Leone.
1: E nel pomeriggio di oggi alle 18 il cardinale vicario di Roma Baldo Reina presiederà la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo vescovo. Alla stessa ora tutte le comunità parrocchiali e religiose di Roma reciteranno il rosario. Sempre a Roma la comunità agostiniana si riunirà invece in preghiera stasera alle 21 sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore. Una notizia dall'estero: il Cremlino non si sbilancia sulla pausa energetica proposta dal presidente americano. Per il leader ucraino serve una tregua reale.

0: Quando sento Battisti ho la sensazione che non sia mai andato via, ma è qui con noi sempre, le sue canzoni lo dimostrano, così ci scrive Filomena. È vero, altro che qualcuno chiamava, diceva, giustamente cantava, sono solo canzonette, non sono solo canzonette, canzoni come queste fanno parte un po' del repertorio, della storia un po' di tutti noi. Ho visto la tua fine sul tuo viso, credo che sia una di quelle frasi che ognuno ricorda, no? Può capitare. 5 minuti dopo le ore 9, la musica, ma sicuramente le notizie, le informazioni, e ora come sempre l'appuntamento con la rassegna stampa dei principali siti stranieri.
1: Allora, partiamo come di consueto dalla CNN. La CNN torna sulle notizie che avete ascoltato fin d'ora. La prima relativa alle dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky, che afferma che la Russia ha già violato il cessate il fuoco energetico a sorpresa annunciato da Trump. E poi ancora l'Arabia Saudita che intercetta 3 missili mentre l'aeroporto internazionale della capitale rimane chiuso dopo i sanguinosi attacchi degli Houthi. Il centro della prima pagina di questo sito invece titola: la Cina vuole costruire i più grandi data center del mondo. Il paese è in ritardo rispetto agli Stati Uniti nel campo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale e vuole recuperare terreno investendo sulle infrastrutture. Questa è la CNN.
0: Andiamo sul sito dei missionari comboniani in Igrizia per leggere questa notizia che è davvero interessante. L'Africa volta pagina, nasce un'agenzia di rating contro il monopolio USA. L'Unione Africana lancia la FCRA per sganciarsi dalle pagelle delle tre sorelle americane, ridurre i costi del debito e valorizzare l'economia del continente. Leggiamo: mentre l'Unione Europea e i suoi singoli paesi si accontentano e gioiscono per i resoconti delle pagelle loro donati, tra virgolette, dalle sorelle del rating, ovvero le tre agenzie americane private, Standard & Poor's, Moody's e Fitch, l'Unione Africana dice basta a questa dittatura finanziaria e crea una sua entità indipendente. Non è una sfida che intende rimpiazzarle completamente, ma l'intenzione di elaborare delle valutazioni più veritiere sui paesi e sulle imprese africane, che anche la gran parte del mondo non occidentale prenderà seriamente.
1: Torniamo nell'America, al continente americano, lo facciamo andando in particolare in Brasile con il sito Folha de São Paulo. La Russia ignora il cessate il fuoco sul settore energetico annunciato da Trump domenica e attacca una centrale elettrica in Ucraina. Questo è il titolo messo in risalto da Folha de São Paulo. E poi Folha de São Paulo a parlare di Russia, dando una notizia che è circolata anche ieri sui quotidiani italiani. Il primo ministro britannico Burnham riaccende il dibattito sulla Brexit e dichiara di sperare in un accordo con l'Unione Europea. Andy Burnham aveva affermato che la Russia ha interferito nelle elezioni del 2016 che hanno deciso l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Folha de São Paulo dà notizie anche che riguardano il Vaticano, appunto ribadisce che Papa Leone XIV sarà ricoverato in ospedale oggi, martedì 13, per la rimozione del nodulo polmonare. L'intervento, che verrà eseguito a Roma, prevede una convalescenza di una settimana. Ancora spazio al Medio Oriente, sul sito brasiliano l'aeroporto di Riad in Arabia Saudita chiude dopo gli attacchi degli Houthi e c'è un video. Sapete che alcuni cittadini americani oltretutto sono stati arrestati dal governo di Riad perché Riad ha proibito di scattare foto e filmare qualsiasi cosa che riguardi questi attacchi, e sono stati arrestati cittadini americani.
0: Andiamo sul sito di Asia News e continuiamo a parlare un po' di Amoris Letizia, perché è intervenuto, l'abbiamo anche citato poco fa, nell'appuntamento di ieri al Vaticano, il porporato filippino David, che ha portato all'interno dell'incontro l'esperienza vissuta nella periferia di Manila tra le vecchie vittime delle uccisioni extragiudiziali di tossicodipendenti e piccoli spacciatori. La fragilità delle famiglie è frutto, ha detto il porporato, anche di povertà, di violenza e di lavoro precario. Con loro abbiamo capito come accompagnare, avendo fiducia nella grazia.
1: E adesso andiamo a vedere quello che invece si riporta il sito internazionale di australian.com. Ci parla di salute il sito australiano e ci dice, parla di un'associazione, parla del riconoscimento per reale per Fiona Wood, pioniera nella cura delle ustioni. Alla professoressa Fiona Wood fu negato un lavoro in Australia perché era madre. Ora il re Carlo ha riconosciuto personalmente la sua rivoluzionaria ricerca sulle ustioni, conferendole la medaglia del re della Royal Society. Trova spazio dunque la salute sul theaustralian.com. E c'è anche un articolo interessante. La forza della presa è ora un indicatore vitale per la salute. La forza dell'avambraccio e della mano è un indicatore importante dei rischi per la salute futuri e persino della durata della vita. Adesso tutti quanti a cercare di sollevare e prendere qualcosa, diciamo, no, non con la forza delle braccia.
0: Andiamo sul sito di Le Monde, che naturalmente si occupa delle manifestazioni che oggi avranno luogo in Francia, e è proprio in diretta dalla situazione del movimento studentesco delle scuole superiori. Secondo il ministro dell'istruzione Edouard Greffret, si prevede un declino della mobilitazione studentesca nelle scuole superiori. Secondo appunto le stime del ministro, potrebbero essere chiuse circa 200 scuole superiori su un totale di 3.700. Sono comunque previste manifestazioni a Parigi, Lione, Marsiglia, Lille, Tolosa e Bordeaux. E insomma ci auguriamo che non ci siano episodi di violenza.
1: Andiamo a vedere invece il país ovviamente dedica ampio spazio alla visita del re di Spagna a Ceuta. Cominciamo a vedere la luce alla fine del tunnel, questo il titolo dell'articolo che contiene un approfondimento sulla visita della Casa Reale a Ceuta. E poi ancora ovviamente su il país c'è tanto che riguarda le prossime elezioni, insomma come si voterà, soprattutto per i cittadini spagnoli residenti invece all'estero, come possono votare, quali saranno le modalità. Queste sono le notizie principali, insomma, che campeggiano su questo sito.
0: Per quanto riguarda invece il sito di Der Spiegel, c'è un interessante servizio dedicato all'allenamento da fare dopo i 50 anni per mantenersi in forma. Bernard Langer è il golfista professionista tedesco di maggior successo e a 69 anni gode ancora di ottima salute e forma fisica, e qui ci spiega come si allena alla sua età e cosa possiamo imparare da lui.
1: Ecco, anche Der Spiegel dà importanza alla salute nelle sue pagine. Ancora andiamo a vedere Le Monde, fermiamoci al di là delle notizie principali di cui avete avuto conto ampiamente nel corso di questa trasmissione, fermiamoci sulle proteste, sul movimento studentesco delle scuole superiori. Scioperi nell'istruzione e nell'istruzione superiore, scuole superiori bloccate, manifestazioni, l'atto quinto della mobilitazione. Ci sono tutta una serie di diciamo lanci di agenzie francesi che riportano quanto sta accadendo. Blocco in corso all'Università di Paris Panthéon Assad, e poi ancora le richieste degli studenti, la risposta del governo. E diciamo che l'attenzione di questo sito di Le Monde è sostanzialmente dedicata alle questioni interne in terra francese. Abbiamo terminato la nostra rassegna stampa dei siti internazionali. Ancora messaggi al 335 12 43 722. C'è chi ci manda ancora il buongiorno, chi ci augura una buona giornata. Chi apprezza molto, Stefania, l'approfondimento legato alla Moris Letizia, questi sono temi che continueranno ad essere sempre attuali fino a quando, diciamo, vorremo legarci, certo, gli uni con gli altri. Poi ancora vedo che hai altri,
0: sì,
1: messaggi davanti.
0: Beh, c'è il nostro ascoltatore che ci segue, John, ci segue da Tokyo, e infatti ci augura sempre a quest'ora il buon pomeriggio, perché calcoliamo 7-8 ore in avanti.
1: Lui è già arrivato alla fine della giornata, noi l'abbiamo sostanzialmente appena iniziato.
0: A proposito di giornate, c'è qualcosa che ci scrive il nostro amico Marco, che è uno di quelli precisissimi, è il nostro almanacco.
1: L'almanacco di Marco
0: ci ricorda che nel 1582 il giorno 13 ottobre non esisteva, fu cancellato. Cioè, una storia davvero interessante. Furono
1: c'era un
0: cancellate
1: diverso.
0: Sì, dal giuliano si è passato al gregoriano. Allora, per fare questo passaggio sono stati annullati, pensate, annullati i giorni che vanno dal 5 al 14. Quindi quei giorni non esistono.
1: Cioè, se uno faceva il compleanno dal 5 al 14, niente.
0: Quell'anno niente.
1: Rimaneva giovane.
0: È davvero interessante anche questa storia, anche dal punto di vista proprio anche, no? Filosofico, cioè pensare che il tempo è, come dire, un'astrazione, però in questo caso non c'è neanche quello un punto di riferimento. Pensare che dei giorni non sono esistiti, tu hai vissuto quei giorni ma non li hai vissuti.
1: Strano. Caspita, è strano, tipo una specie di Interstellar,
0: sì,
1: o questi,
0: esatto,
1: film di Nolan. Buongiorno a tutti da Michele della Germania. Michele ci redarguisce, Stefania, perché ci dice che avevate detto che avreste mandato un vocale di un ascoltatore, e non dimenticate di farlo. Lo facciamo Mario. Adesso sì, Mario, Michele,
0: a proposito di parole
1: su questo al termine di questo brano, dai, lo mandiamo
0: Noemi.
1: Dopo Noemi
0: sono solo parole.

Un breve pensiero spirituale. Ricordando il tempo, 15 anni fa, quando ho avuto la grazia di essere portato di notte nell'orto del Getsemani, era venerdì, e la guida, un bravissimo sacerdote che parlava anche l'ebraico, ci ha ricordato la passione di Gesù. Ma un gallo canta. Gesù si volta, posa il suo sguardo su Pietro e dà senso a quel canto. Pietro capisce e scoppia in pianto.

0: Lacrime amare, ma addolcite dal ricordo delle parole di Gesù. Non sono venuto per condannare, ma per salvare. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 12.
1: Dunque, questo era il messaggio del nostro ascoltatore Gianni Michele, l'abbiamo mandato alla fine, eccolo, con un po' di ritardo, ci scusiamo, l'aveva mandato questa mattina, diciamo, a inizio trasmissione, però siamo riusciti a farvelo ascoltare alle 9:21. Facciamo atterrare l'aereo?
2: Sì.
1: Ed eccolo qua, Silvio Ney Proz, caporedattore della redazione di Lingua Brasiliana. Buongiorno, ben trovato Silvio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, un buon martedì.
1: Buon martedì anche a te. Allora, stavamo parlando prima che si accendesse la luce rossa di quelle che sono le notizie che arrivano dalla tua bellissima terra. Di che cosa ci parli oggi?
3: Tre cose molto rapide, solo per dire che ieri il Brasile si è fermato perché... era il giorno del patrone del Brasile, Nossa Signora Aparecida, al santuario nazionale di Aparecida, che si chiama anche la casa della mamma, no? È stata invasa da pellegrini, come noi chiamiamo romeiros. Torniamo un po' al...
1: I romei?
3: A quelli che facevano Romaria a Roma, e il pellegrinaggio a Roma, si chiamava Romaria una volta. E noi abbiamo adottato questo termine in Brasile, fare romarie, non andiamo a Roma, andiamo a fare peregrinazione. No? E allora, è un momento molto particolare perché stiamo vivendo il momento che antecede anche il secondo turno, il ballottaggio per il presidente, ma non solo presidente, anche governatori in diversi stati del Brasile, le manifestazioni pro candidato uno e l'altro si intensificano e purtroppo c'è sempre un crescendo anche di fake news sia di una parte sia dell'altra, e questo mi lascia molto triste perché se vogliamo veramente una verità di tutto, credo che dobbiamo cominciare a casa nostra, perciò è un momento molto particolare. Io credo che ieri una pausa in tutto questo con la Madonna sempre aiuta tantissimo, no?
1: Se vogliamo la verità di tutto dobbiamo cominciare a casa nostra, sì. Quanto è vero quello che hai detto, Silvio.
3: Esatto. E allora è giusto anche il Brasile anche ha pregato ieri per il Santo Padre, Santo Padre che si sottopone oggi a questo intervento, lo farà poco, andrà al Gemelli. C'è stato posso dire un po' anche di commozione di pensare il Papa un'altra volta al Gemelli, la gente che ci scrive, ma cosa veramente sta succedendo? Sta succedendo quello che ha detto
1: lui, più chiaro di così.
3: Cioè è uscito dalla sua bocca, perciò non dobbiamo aggiungere.
2: A proposito di notizie vere, no?
3: Esattamente, guarda.
2: Non siamo più abituati.
3: Il Papa domenica ha rotto la fake news, okay? Sì. Per dire, no? Che è successo. Ed è una notizia. Stavo vedendo che è uno delle sette meraviglie del mondo, della natura, Cascata di Iguaçu, ieri si è chiusa per eccesso di acqua. E noi stiamo vivendo un po' le conseguenze del Niño, che quando l'acqua del Pacifico si riscalda e allora viene tutto questo, provoca sia la siccità sia l'eccesso di piogge. E adesso il volume di acqua ieri era 6 volte di più del normale, della media storica.
1: Che poi quando c'è tanta siccità, no? E i terreni sono aridi e improvvisamente piove, il terreno è secco, non è in grado
3: allora
1: più di assorbire.
3: Assolutamente, cioè, non è quella pioggerina che ci aiuta veramente con che possa impregnare il suolo, no? Il terreno di acqua, no?
1: No, perché
3: passa.
1: Questa cosa che stai dicendo solleva, no? Una questione che spesso ecco, a proposito di fake news, no? Molta gente dice ma che non c'è questo, diciamo, non c'è questa siccità, non c'è questo cambiamento climatico, adesso come piove, adesso questa pioggia fa bene alla terra, è solamente un'alternanza di eventi. No, di fatto quando c'è un forte periodo di siccità, poi che venga giù qui a Roma, diciamo, le secchiate d'acqua, non serve a niente.

0: basta guardare la nostra realtà dentro casa quando piove, non è che piove, viene veramente un mondo d'acqua e causa dei danni. L'acqua è fondamentale, significa vita, ma quando è in eccesso che può veramente fare male, vediamo quello che succede. Perciò in Brasile in questo momento siamo con le elezioni che continuano. Io stavo vedendo anche le immagini, Copacabana ieri enorme, c'era stato anche a San Paolo, tante altre manifestazioni in tutto il Brasile. È bello, a me piace quando la democrazia viene fuori, che la gente ha la possibilità di partecipare, di stare per le strade, di dire la sua, no? Ma sempre nel confronto e nel rispetto all'altro, perché l'altro è una persona. La dignità delle persone deve essere sempre, in qualunque parte, tutelati in qualunque modo.
1: Qual è il tasso, scusami, di partecipazione?
0: Nell'ultima, adesso noi abbiamo avuto 79%, 78%, dovrebbe essere di più.
1: E nel questo, ballottaggio dovrebbe aumentare.
0: Questo è il. C'è una grande aspettativa per questo. Perché dico questo? Quasi 31 milioni di brasiliani non hanno andato a votare. Perciò, e la differenza è 2 milioni e qualche cosa tra Lula e Bolsonaro, perciò la partita è molto, esattamente, certo, molto aperta. Adesso, perché non sono andati a votare? Perché dovrebbero andare a votare nel ballottaggio? Cioè, tutte le indagazioni ci sono, però in questo momento c'è una campagna anche perché tutti possano andare a esprimere, no, il suo desiderio, il suo voto e fare con che la democrazia realmente sia il perno di tutto quello che si sta vivendo. Viviamo dei momenti non facili, il mondo oggi vive un momento che non è facile, basta guardare i nostri giornali, vediamo quello che succede in tutto il mondo, però per aiutare anche che il mondo possa fare, diciamo, un giro di 360 gradi nel suo comportamento, dobbiamo, come abbiamo detto prima, cominciare dentro casa. Speriamo che sia così.
2: Speriamo che sia così. Grazie.
0: Grazie a voi, una grande settimana a tutti.
2: Una grandissima settimana a te. Adesso, dopo un brano musicale, vi ricordo, potrete ascoltare il 62esimo episodio del podcast di Andrea Tornielli, Leone Dixit. Quindi rimanete all'ascolto.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie, buona domenica!

0: con semplicità e schiettezza, senza nascondere nulla, Leone XIV, durante l'Angelus di domenica 11 ottobre 2026, a sorpresa ha voluto annunciare ai fedeli che, su consiglio dei medici, ha deciso di sottoporsi in questi giorni a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo polmonare. Un nodulo allo stadio iniziale e ben localizzato. Il Papa lo ha detto con il volto sereno di chi vive abbandonandosi a Dio e chiede di essere accompagnato dalle nostre preghiere. Lo stesso Leone, 2 settimane fa da Lourdes, aveva chiesto di dedicare il rosario di questo mese di ottobre alla pace per chiedere l'intercessione di Maria affinché si ponga fine alle guerre in corso.
1: J'invite tous les fedeli, toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint Rosaire au cours du mois d'octobre prochain, avec l'intention particulière que cessent les guerres et que la paix s'instaure entre les peuples en conflit.
0: Da domenica i fedeli di tutto il mondo hanno un'ulteriore intenzione da aggiungere per stringersi intorno al successore di Pietro in questo momento e chiedere che sia restituito al più presto al suo servizio per compiere il lungo viaggio in America Latina previsto per novembre. L'annuncio all'Angelus ha un precedente. Accadde domenica 12 luglio 1992. Il Papa era San Giovanni Paolo II.
2: Vorrei ora farvi una confidenza. Questa sera mi recherò al Policlinico Gemelli per sottopormi ad alcuni accertamenti diagnostici. Chiedo le vostre preghiere affinché il Signore mi sia accanto col suo aiuto e col suo sostegno. Alla Vergine Santissima ripeto il mio totus tuus con piena fiducia nella sua materna protezione.
0: Papa Wojtyła in quel caso annunciò soltanto che si sarebbe ricoverato per accertamenti. Andò al Gemelli, dove gli venne riscontrato un adenoma, una formazione benigna all'intestino, e fu operato. Domenica 11 ottobre 2026, il suo terzo successore Leone, avendo già le informazioni cliniche necessarie, ha deciso di rivelarle lui stesso prima del ricovero.
3: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: Mancano una manciata di secondi alle 9.40, questa appunto l'ora di collegarci con Andrea De Angelis, che si trova nella bellissima terra di Sicilia, per parlarci di un qualcosa che ha a che fare con la resilienza, la volontà di riscatto, la voglia di continuare a sognare sempre e comunque, nonostante gli ostacoli che la vita, che il mondo ci pone di fronte. Andrea, ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a voi, a chi è all'ascolto. Mi trovo a Librino, la periferia ovest di Catania. Tra pochi minuti verrà inaugurata una nuova installazione di Magma, il museo a cielo aperto di Librino, che ha reso questa periferia anche un percorso artistico e culturale. Parliamo di un cavallo alato, il Pegaso alato, che è alto circa 10 metri. Queste due grandi ali in questo momento, tra l'altro, sono all'ombra del cavallo mentre realizziamo il collegamento, perché il sole di Catania batte forte già dalle prime ore del mattino, e dunque approfitto dell'ombra dell'installazione per realizzare questo collegamento. Ci sono già centinaia di persone, ne sono attese migliaia, soprattutto gli abitanti di questo quartiere che, come ben dicevi, ha conosciuto e conosce ancora oggi diverse difficoltà da un punto di vista socio-economico e non solo, che conta circa 70.000 residenti, 70.000, dunque una città nella città. Di questi 10.000 sono bambine e bambini, e dunque i protagonisti saranno soprattutto i più piccoli oggi.
0: Andrea, il Pegaso, il cavallo alato, la scultura di cui ci stavi parlando, una scultura alta 10 metri che in qualche modo vuole spiccare in mezzo a quello che ci hai descritto e raccontato, è un po' il simbolo del senso di quello che dell'evento che stai vivendo. Ci puoi spiegare, no, il senso di quello che vedi, che vivi? E anche magari darcelo attraverso le testimonianze che sicuramente avrai raccolto dalle persone che vi partecipano.
1: Sì, ieri sera, a proposito di testimonianze, siamo stati accolti proprio, siamo qui insieme ad altre testate internazionali e nazionali italiane, il tutto organizzato da un punto di vista della comunicazione dall'agenzia ADN Cronos, e dicevo, siamo stati accolti proprio dalle persone del quartiere e in particolare da alcune signore che hanno cucinato per noi. È stato molto bello, perché quell'accoglienza di cui talvolta si parla, si racconta, l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle. Il senso più profondo però lo si vede anche nelle scritte lungo le mura del quartiere. Ci sono, pensate, migliaia, non sto scherzando, di mattonelle di argilla che sono state realizzate dai bambini della scuola. Ognuna di queste riporta una frase, un senso profondo, un significato. Anche a noi ieri ci hanno fatto realizzare ognuno una mattonella che poi verrà installata, e si parla di rispetto, si parla di tutela dell'ambiente, parla di rispetto delle donne, di lotta alla criminalità organizzata, di anche cura di ciò che circonda questo quartiere, dove ci sono problemi che riguardano tante periferie. Penso ad esempio alla pulizia del quartiere stesso, e poi ci sono problemi più specifici legati talvolta anche alla criminalità organizzata. Questo non è ovviamente un mistero, però l'organizzatore di tutto questo, colui che ha dato il via a Magma, a questo museo a cielo aperto, che è Antonio Presti, artista mecenate, la fondazione porta appunto il suo nome e oggi è qui per l'inaugurazione, ci tiene a ribadire che non è anti, non è contro qualcosa l'arte, ma è sempre a favore di, e l'arte serve in sostanza per ricordare che i più piccoli, così come questo cavallo con le ali, devono sempre avere due strumenti in mano, la conoscenza, dunque lo studio, e poi la libertà, la capacità di saper sognare. I cavalli qui sono associati talvolta anche alle corse clandestine, ecco, il tentativo è quello di invece con questo cavallo ricordare che i bambini non possono vivere in simili contesti, ma devono vivere l'arte del sognare.
2: Sono 40 anni che questa la fondazione, no? Dalla fondazione di questo illuminato Antonio Presti. Noi diciamo spesso, citando Dostoevskij e anche delle volte non troppo a ragione, che la bellezza salverà il mondo, e far nascere in un posto, insomma, un po' degradato come poteva essere il quartiere di Catania, dare spazio all'arte, che vuol dire bellezza, come il cavallo alato di cui che ci stai presentando questa mattina, che verrà inaugurato tra poco, ma anche la porta di Pegaso, che è appunto fatta di tantissime mattonelle, no? Anche la porta, questo sguardo verso l'apertura, no? verso il mondo, verso fuori dal ghetto, se vogliamo dire. Ecco, quanto questo ha cambiato anche l'immagine della città, del quartiere?
1: Ha cambiato e sta cambiando, Stefania, è un processo ancora in atto che non può adagiarsi su se stesso, perché le sfide restano tante, è evidente, lo si nota, però è altrettanto evidente che gli occhi soprattutto dei più piccoli, ma anche delle mamme e dei papà di questi ragazzi, sono sguardi di chi dice: io voglio andare oltre, voglio vedere oltre quello che mi circonda o mi ha circondato in maniera più importante in passato. Certamente, come accennavi tu, l'arte e la bellezza può salvare e può anche e soprattutto unire, perché è un dato che vorrei condividere con voi. Magma ha una storia quasi ventennale. Antonio Presti in Sicilia, in particolare a Fiumara d'Arte, che è quel comprensorio di 9 comuni nel Messinese, dove ci sono altrettante installazioni, quello ne ha 40 e l'abbiamo visitato nei giorni scorsi. Però qui a Magma, e vale anche per le installazioni del Messinese, queste opere d'arte non hanno mai in 40, 20, 10, poi dipende se sono più o meno recenti, subito atti vandalici. E questo è un dato per certi versi clamoroso, perché sappiamo che talvolta non ci si ferma né davanti alla bellezza né davanti al valore artistico di un'opera. In questo caso, forse in particolare qui a Catania, perché spesso gli autori delle opere sono per primi i bambini e le bambine che vivono qui, non c'è mai stato un solo atto vandalico nei confronti di questo museo a cielo aperto. E se vogliamo, forse questo è il dato che fa più sperare per un futuro diverso e migliore rispetto al passato.
0: C'è Filomena che ti manda un salutissimo e dice: è giusto che Pegaso non sia soltanto simbolo di creatività e poesia, ma soprattutto di slancio verso l'altro, quindi un simbolo importante per il quartiere. Io ti voglio fare una domanda, Andrea, ma una domanda, diciamo, che richiede il tuo pensiero personale. Di fronte a tutto quello che vediamo nel mondo, di fronte anche a quello che gli abitanti del quartiere di Catania stanno vivendo e vivono, a volte c'è chi potrebbe pensare che tutte queste iniziative possano servire a poco, non tocchino in realtà il cuore della gente. Da te proprio personalmente vogliamo rispondere a quanti si mostrano o sentono dentro di loro questa, mi verrebbe dire, questa tristezza, perché poi alla fine arrivare a una considerazione del genere porta tristezza, però ecco, dalla tua testimonianza magari qualcosa lo possiamo dire.
1: Sì, guarda, lo scetticismo fa parte della natura dell'uomo, i dubbi sono sempre legittimi, le domande che si pongono hanno sempre ragion d'essere, quindi ci mancherebbe altro, è corretto questo stato d'animo, può esserlo, però io direi che è anche dovere di chi comunica questa bellezza a cui oggi assisto, ma che mostrano i 70.000 residenti di Librino, non alimentare il cosiddetto benaltrismo, perché si può sempre fare ben altro, c'è sempre qualcosa di più, è sempre possibile realizzare al meglio, è sempre qualcun altro che deve decidere per. Intanto iniziamo, intanto facciamo un passo, intanto rendiamo possibile ciò che magari non lo era fino a ieri. Quindi spazio ai dubbi, agli interrogativi sempre, però chi osa mettere un tassello in quel mosaico incredibile che è la vita di un territorio e di ciascuno di noi, secondo me ogni tanto un plauso, un grazie lo merita. Poi poteva essere messo meglio, cioè potevano essere due. Intanto siamo a uno, che è più di niente, quindi siamo qua oggi a, ripeto, insieme a tante colleghe e colleghi, raccontare quella che è una nuova pagina per Librino, che ovviamente ha ancora tante sfide davanti. Siamo nel sud dell'Italia, ma anche dell'Europa, e nella periferia di una delle città più note della Sicilia, e oggi è un bel giorno per questo territorio.
2: Ti giriamo, Andrea, anche i saluti di Roberto, che ci segue dalla Baviera, ma che dice: io sono di Catania e proprio da quel quartiere sono partito. Beh, insomma, abbiamo colto anche un nostro ascoltatore che ci ascolta da tutt'altro luogo. Bene, grazie Andrea, riportaci un po' di queste emozioni quando torni da noi, noi ti aspettiamo.
1: Bene, io vi segnalo anche su vaticannews.a, sul nostro portale, al termine dell'inaugurazione, dunque in tarda mattinata, potrete leggere, insomma, l'articolo e soprattutto vedere anche ciò che ho provato a raccontare, e spero che possano restituire le immagini, quelle emozioni che tu, Stefania, auspichi di poter appunto condividere sempre più. La radio emoziona, la radio emoziona, certo. Però se volete vedere anche queste opere tra un paio d'ore, intanto sentite qua la banda prova, le scale per quello che poi sarà anche un momento musicale. Ci sono anche dei ballerini che si stanno riscaldando, sono attese le autorità locali, ci sono esponenti delle commissioni parlamentari, in particolare quelle della periferia. Insomma, è tutto pronto per questa inaugurazione. Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie Andrea, buon lavoro anche a te.
0: E allora, dopo aver parlato di bellezza che salverà il mondo, c'è anche un altro modo per salvare il mondo. Stefania, abbiamo detto in apertura di trasmissione, parlato della giornata internazionale per la riduzione dei rischi dei disastri naturali, una giornata voluta dalle Nazioni Unite, è stata istituita nel 1989. Vogliamo fare un attimo il punto sulla questione, e ringrazio per essere collegato con noi, con Daniele Spizzichino, che è ricercatore dell'ISPRA. Daniele, buongiorno, grazie per essere sulle frequenze della Radio Vaticana.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Abbiamo parlato di come, poc'anzi con il nostro inviato Andrea De Angelis, di come si tenta di salvare il mondo attraverso la bellezza, un mondo che in qualche modo è così martoriato tanto e soprattutto da quella che è l'azione antropica, l'intervento dell'uomo che rende difficile la vita su questo pianeta. E c'è questa giornata che ricorre oggi, la giornata internazionale per la riduzione dei rischi dei disastri naturali, che è stata voluta dalle Nazioni Unite, lo dicevo, nel 1989. Ci è sorta subito una domanda spontanea: 1989-2026, parlando di disastri naturali, come è evoluta la situazione? Perché che ci sia stato un cambiamento probabilmente è opinione comune, però insomma dalla tua esperienza possiamo capirne di più.
3: Allora sì, certo, sicuramente negli ultimi 37 anni sono cambiate molte cose, no? Sia nella conoscenza dei fenomeni naturali, sia nel modo di affrontare i rischi connessi a questi. Infatti 40 anni fa c'era prevalentemente una cultura legata all'emergenza, no? Si interveniva soprattutto dopo che il disastro si era verificato per aiutare le popolazioni a ricostruire. Oggi abbiamo compreso che dobbiamo soprattutto lavorare prima, quindi attraverso prevenzione, la pianificazione territoriale, il monitoraggio, la preparazione delle comunità, no? C'è stato un passaggio fondamentale non troppo tempo fa, nel 2015, in cui c'è stato un accordo quadro, il Sendai Framework Partnership Agreement, che ha fissato proprio degli obiettivi condivisi a livello mondiale per ridurre vittime, costi, persone coinvolte, no? Quindi la tecnologia ha fatto grandi passi, abbiamo i satelliti che ci aiutano, modelli previsionali, intelligenza artificiale, no? Quindi conosciamo molto meglio il territorio e riusciamo a individuare le situazioni di pericolo. C'è però un paradosso, e cioè mentre noi siamo sempre più bravi a capire e a osservare, abbiamo un aumento spesso dell'esposizione, no? E della fragilità degli elementi esposti, come ho detto, in contesti belli ma fragili. Questo avviene spesso perché abbiamo costruito e urbanizzato in zone dove non dovevamo costruire, e negli ultimi 10-15 anni i cambiamenti climatici si stanno anche intensificando attraverso i fenomeni meteorologici estremi. Quindi abbiamo fatto grandi passi scientifici, ma dobbiamo ancora trasformare pienamente la conoscenza in decisioni concrete. Quindi siamo molto bravi a conoscere i rischi, ma non sempre altrettanto bravi ancora a prevenirli.
0: C'è poi il, ci parlavi appunto della necessità della conoscenza e della preparazione delle comunità. Il tema di questa edizione 2026 è la resilienza inizia in casa. Che cosa significa allora?
3: Beh, intanto il tema è molto centrato, no? È particolarmente importante perché ci ricorda che la sicurezza delle persone comincia proprio nei luoghi in cui noi viviamo, no? E in Italia è molto rilevante. Secondo i dati del mio istituto, l'ISPRA, il nostro territorio rappresenta una grande esposizione ai fenomeni franosi e idraulici. Addirittura l'inventario che noi facciamo sui fenomeni franosi censiscono più di 690.000 frane, no? Testimonianza anche della complessità geologica del nostro paese. Noi come istituto svolgiamo un ruolo molto importante nella conoscenza di questi fenomeni attraverso le banche dati nazionali, la cartografia, il monitoraggio, no? E quindi oggi siamo in grado di osservare anche spostamenti piccoli del terreno, individuando segnali di stabilità che prima era difficile da capire. Naturalmente non è che possiamo prevenire tutto, no? Però insomma è molto molto importante capire che cosa, che la casa dovrebbe essere il luogo più sicuro, ma spesso durante un terremoto una frana diventa un elemento vulnerabile. Allora, resilienza significa anche avere la capacità di resistere a un evento pericoloso, no? Limitarne le conseguenze, recuperare le condizioni di vita. Significa soprattutto costruire, abitare edifici sicuri, cioè conoscere i rischi del territorio, sapere come comportarsi durante un'emergenza, proteggere le persone più vulnerabili, anziani e bambini in primis, ma anche non scaricare tutta responsabilità sui cittadini, perché noi possiamo prepararci, spiegare alle persone come si devono comportare, ma poi c'è una pianificazione, una sicurezza degli edifici che è collettiva, no?
0: Certo.
3: Noi abbiamo una piattaforma che si chiama Idrogeo, dove ogni cittadino può conoscere le condizioni di pericolosità di una frana.

0: potrebbe accadere. Si può fare prevenzione, ma cos'è che ostacola invece il fatto che i rischi non diventino realtà per tante popolazioni?
1: Allora, direi che i principali ostacoli, diciamo, la messa in campo di tutto quello che ci siamo detti, no? Interventi strutturali, non strutturali, il monitoraggio, la consapevolezza, la conoscenza, sono, potremmo definire, quattro principali ostacoli, no? Il primo è a volte la scarsa cultura della prevenzione. Spesso ci ricordiamo del rischio solo dopo che una tragedia è avvenuta, no? Quindi l'attenzione pubblica è molto alta, ma poi tende a diminuire molto rapidamente. Il secondo è che è le difficoltà di programmare investimenti di lungo periodo, quindi la prevenzione richiede continuità, e spesso le risorse vengono mobilitate per affrontare l'emergenza e la ricostruzione e non un quadro, no? Di lungo periodo e programmatico. Il terzo potrebbe essere, il terzo ostacolo riguarda la complessità a volte amministrativa, no? E le competenze frammentate. Noi abbiamo un territorio rischioso e fragile che coinvolge molti soggetti e quindi chiede un forte coordinamento tra lo Stato, le regioni, i comuni, le autorità locali, la comunità scientifica. Il quarto e ultimo è rappresentato a volte purtroppo ancora dalle disuguaglianze economiche e sociali, no? Non tutte le famiglie, non tutti i territori dispongono delle stesse risorse per rendere più sicure le proprie abitazioni e le infrastrutture, no? Quindi c'è una questione culturale fondamentale. Dobbiamo smettere di considerare la prevenzione come un costo. Quindi la prevenzione non è un costo ma è un investimento. Quindi dobbiamo investire nella sicurezza del territorio, significa salvare vite, proteggere il patrimonio naturale e culturale, ridurre i costi futuri dell'emergenza, no? Quindi dobbiamo avere il coraggio di compiere scelte territoriali irresponsabili anche quando sono a volte impopolari, no? Quindi la prevenzione non è una spesa da rimandare, è un investimento sulla sicurezza delle persone.
2: Grazie veramente per tutta questa spiegazione, grazie per averci ovviamente raccontato quali sono i principali ostacoli da rimuovere al fine che i disastri naturali possano essere anche oggetto di riduzione del rischio. Grazie veramente a Daniele Spizzichino, ricercatore ISPRA, buon proseguimento di giornata.
1: Arrivederci.
2: Allora, ancora i messaggi sono arrivati al 335 12 43 722 su questo tema e anche su quello che c'è stato riportato da Andrea De Angelis. Molti sono curiosi di conoscere le immagini che arrivano da quel di Librino. Lo potete fare, come avete sentito, andando sul nostro sito vaticannews.va. Lì c'è un articolo dedicato all'iniziativa. Una manciata di secondi e torna l'informazione della Radio Vaticana.
3: Le 10, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento operatorio e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio di questa difficoltà e che quindi si possa al più presto risolvere il problema. Siamo fiduciosi e naturalmente lo accompagniamo tutti con la preghiera e l'affetto. Così poco fa il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, a margine di un convegno a Roma riguardo all'imminente intervento chirurgico di Papa Leone al polmone. E il pontefice sarà ricoverato tra poco al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo polmonare. Tutte le udienze sono annullate. Fino a ieri il Papa ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Al Gemelli l'attesa per il ricovero del Papa, dei fedeli e dei giornalisti provenienti da tutto il mondo. Ce ne parla Roberta Barbi.
4: È previsto nella tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma per l'operazione annunciata da lui stesso all'Angelus domenica scorsa di rimozione di un nodulo circoscritto al polmone emerso da recenti controlli, come ha specificato il pontefice. Controlli di routine, ha precisato la sala stampa della Santa Sede, che sul tempo per il ricovero post-operatorio indica la previsione di circa una settimana di degenza, tanto che la prefettura della Casa Pontificia ha annullato tutte le udienze in programma fino al 20 ottobre prossimo.
3: E nel pomeriggio di oggi alle 18 il cardinale vicario di Roma Baldo Reina presiederà la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo vescovo, diretta della Radio Vaticana a partire dalle 17:50. Sempre a Roma la comunità agostiniana si riunirà invece in preghiera stasera alle 21 sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore. È tutto, prossime notizie alle 11:00.

0: Buongiorno, ben trovati anche a quanti in questo momento ci stanno seguendo attraverso il nostro account Facebook di Vatican News. Io sono Silvia Giovarrosa, accanto a me c'è sempre Stefania Ferretti. Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno a tutti.
0: E anche a quanti vedranno poi questa diretta video in differita sul nostro canale YouTube. Sono veramente lieta di essere qui per il primo incontro con quelli che sono gli autori della LEV, la libreria editrice vaticana. Lo facciamo con lo scrittore Antonio Banfi, scrittore e giornalista Antonio Banfi.
2: Alessandro,
0: Antonio
2: è stato un grande filosofo comunista che era però di Vimercate, mentre mio nonno era di Saronno, però ci chiamiamo allo stesso modo. Il Banfi è un nome molto diffuso in Lombardia, siamo migliaia in Lombardia.
0: Benissimo,
2: è un onore essere chiamato Antonio, vai.
0: Bene, meno male, grazie. Bene. Grazie di avermi salvato in corner, grazie Alessandro. Siamo qui per parlare del tuo libro che possiamo vedere tra pochissimo, grazie anche alla regia video di Alberto Giovanetti. Possiamo vedere fra pochissimo la copertina, Disarmata e disarmante, la pace è un dono, appunto edito dalla LEV, che ha avuto, ecco lo vedete in questo momento, l'immagine di Papa Leone che saluta un bimbo in piazza San Pietro. Disarmata e disarmante, la pace è un dono. Io partirei direttamente dal titolo, Alessandro, perché disarmata e disarmante sono diventate due parole che sostanzialmente da quando è iniziato il pontificato di Papa Leone sono utilizzate da tantissimi, dalla gente comune, dai giornalisti. Li troviamo spesso sui giornali italiani. Il titolo del libro rappresenta, dà il significato di quello che vi è contenuto.
2: Ma sì, è una specie di binomio, no? Di questi due aggettivi che ha lanciato Papa Leone XIV subito, no? L'8 maggio di un anno fa, quando si è presentato al mondo, ha lanciato questo slogan: la pace disarmata e disarmante, che non è che prima non esisteva, ma diciamo lui lo ha reso la bandiera del suo pontificato. E questo libro, che in realtà è un libro del Papa, perché è un'antologia degli scritti che il Papa e dei discorsi che il Papa ha fatto su questo tema della pace, un'antologia ragionata messa assieme da noi per la libreria editrice Vaticana, diciamo il titolo non poteva che essere questo, perché è un'idea di pace molto agostiniana, cioè che rimanda a te la responsabilità della pace nel mondo, che è una cosa eccezionale, no? Dice al singolo: guarda che comincia da te la pace. Se tu non sei disarmato, è difficile chiedere che l'altro si disarmi. Tu riesci a essere credibile se sei disarmante.
0: C'è stato, ti do la parola subito Stefania, perdonami, perché le parole di Alessandro mi fanno venire in mente un'immagine, c'è una specie di climax che riguarda la costruzione della pace, no? La pace del cuore, disarmare le parole per disarmare il mondo, è quasi come un itinerarium.
2: Sì, è anche una fiducia nel cuore dell'uomo. Nessuno vuole la guerra per la guerra. Anche il più tremendo autore di una guerra, il più spietato soggetto politico e militare della storia, quando fa una guerra la fa in nome della pace. Questo cosa vuol dire? Che non è vero che la guerra è inestirpabile, anzi, il desiderio inestirpabile nel cuore di ogni uomo è proprio la pace, è proprio il desiderio di pace. Quindi su questo scommette il Papa con grande, diciamo così, tranquillità, no? Che come un po' nel suo carattere. Mi ha colpito che nell'introduzione che ha scritto per questo libro lui cita un episodio della storia realmente accaduta, abbastanza recente, almeno per me che sono vecchio recente, 1983, che poi sono 43 anni fa. C'è ancora il muro di Berlino, c'è ancora diviso il mondo in due. Lui cita questo episodio di un ufficiale sovietico che, di fronte a un allarme che, attenzione che qui c'entra anche l'intelligenza artificiale, un allarme che gli danno le macchine, non schiaccia il bottone. Le macchine gli dicono che gli americani hanno tirato dei missili contro l'Unione Sovietica e lui, l'ufficiale sovietico, si prende la responsabilità di non schiacciare il bottone, che avrebbe scatenato la guerra nucleare nel mondo per un errore della macchina, no? E lui commenta: la coscienza di un singolo uomo vale il mondo intero.
0: Eh sì, mi richiamavo proprio alle parole, pensavo alle parole che Papa Leone rivolse proprio ai giornalisti nel suo primo incontro, sì, proprio nei primi giorni del pontificato, e proprio parlò di linguaggio disarmante, no? E questo un po' ritorna al discorso che facevi tu sulla responsabilità che abbiamo tutti, giornalisti, ma non solo, comunicatori, però abbiamo detto anche ogni persona, nei confronti di mantenere la pace. E questo spesso è anche un modo per rispondere a chi dice: ma io che posso fare? Cosa posso fare? Abbiamo di fronte un mondo che va a pezzi, la guerra mondiale a pezzi, e io cosa posso fare? Ognuno può fare.
2: Sì, infatti lui ha parlato talmente sovente di questo aspetto che noi abbiamo dedicato un capitolo, perché cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutta questa mole straordinaria in un anno incredibile, tutte le volte che il Papa ha parlato della pace, no? Per dire come gli sta a cuore fin dal primo momento del suo pontificato, e abbiamo fatto questo capitolo che si intitola proprio Propaganda e informazione, la guerra delle parole, no? E la cosa interessante di questo capitolo è anche, lasciatemi dire, un aspetto davvero, senza esagerare, perché a questo Papa non piacciono le esagerazioni, quasi profetico, nel dire: la guerra sembra un videogame. Non so se voi avete visto recentemente il film Nazza, ma nel film Nazza, che lo diciamo senza spoilerare troppo, ci sono tante testimonianze di ufficiali israeliani che hanno fatto e stanno facendo, ahimè, ancora adesso, anche se non è dichiarata, una guerra strisciante su Gaza, e loro raccontano, alcuni di loro raccontano proprio, cioè, l'eccitazione da videogame. Nel tirare giù obiettivi militari, edifici, case, dove c'erano dentro uomini, persone, ma tu non li vedi. Tu non li vedi. Allora prevale l'eccitazione da videogame, no? Da videogioco.
0: No, a partire dal titolo, scusate, sì, perché Nazza vuol dire effetto collaterale.
2: Sì, la sigla che l'esercito ha standardizzato per dire: non solo effetto collaterale, vittima civile di effetto collaterale. Quindi Nazza vuol dire proprio uomo, donna, bambino, grande, piccolo, non si sa, che scompare come un effetto collaterale inevitabile, no? Mentre noi sappiamo, e questa è una cosa eterna, questo il Papa ci torna più volte, noi sappiamo che la guerra è difficile da fare se guardi in faccia il tuo nemico, perché una persona come te fa parte dell'umanità come te.
0: Ed è per questo che spesso, anche e soprattutto qui a Radio Vaticana, Vatican News, tentiamo di raccontare quelle che sono le storie, no? Cerchiamo di andare al di là di quelli che sono i numeri delle vittime di una guerra, perché un conto è parlare, appunto, sono 300, 400, 70.000 i morti in un conflitto armato, un conto è far rendere conto, scusatemi la ripetizione, del fatto che queste sono persone, è la cosa fondamentale su cui in modo anche indiretto o anche diretto è tornato lo stesso pontefice.
2: No, ma la cosa c'è quella bellissima pagina letteraria di Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, no? Emilio Lussu era un giovane interventista, oggi diremmo gasato della guerra, eccitato dalla guerra, che va volontario nella prima guerra mondiale, che va in trincea, e poi cosa gli succede? Che un giorno, che ha messo nel mirino il suo ufficiale austriaco avversario che sta per ucciderlo, lo vede nel mirino, quello si accende una sigaretta e lui dice in Un anno sull'altipiano: l'ho visto in faccia ed era come me, e ho pensato a una fidanzata come me, a una mamma che lo aspetta come me, e non ce l'ho più fatta sparare. È un po' come la guerra di Piero,
0: stavo pensando proprio
2: la guerra di Piero
0: cosa,
2: di Fabrizio De André, ma quello è veramente accaduto. E pensate, uno come Emilio Lussu poi da allora tutta la vita diventa un fervente pacifista.
0: Alessandro, se nel cuore dell'uomo c'è insito e profondo un desiderio di pace, se vogliamo noi stessi essere e dobbiamo noi stessi essere degli esseri umani pacificati per portare la pace, allora perché la pace è un dono?
2: La pace è un dono, come dice San Paolo, perché è un dono del Signore, no? Tante volte lo dice appunto San Paolo commentando questo fatto: la pace del Signore, la pace come dono dall'alto, come dono di grazia, non sempre il mondo la capisce, e ultimamente è un qualcosa che l'uomo non può determinare. Ma questo non vuol dire che l'uomo, che ogni uomo non la desideri. Ho fatto un'intervista a Marilyn Robinson, grande scrittrice americana, quando è venuta qua a incontrare il Papa luglio scorso, che mi ha detto questa cosa che mi ha colpito tanto: tutti gli uomini sono affascinati dalla grazia, tutti gli uomini, non è che c'è il credente o non credente, tutti gli uomini sono affascinati dalla grazia, tutti gli uomini sono affascinati dall'idea che la pace possa essere un dono dall'alto, e questo non toglie nessuna responsabilità. La cosa bella anche di questo libro, dei discorsi del Papa, è che c'è un livello dove è chiarissimo che la pace è un dono di grazia, e tante volte, come dice appunto San Paolo, il mondo non lo capisce, ma è una responsabilità di ogni uomo cercarla, la pace sulla terra, con gli strumenti che ha. Ma la cosa bella è, sapete che adesso a fine mese, se la salute glielo permetterà, insomma, il Papa rinnoverà ad Assisi questa promessa, e i primi interlocutori sono proprio i leader delle religioni, perché la pace può essere una costruzione paziente anche politica, no? Il multilateralismo, il diritto internazionale, tutte le cose a cui la Santa Sede poi lavora con la sua diplomazia. Ma come Giovanni Paolo II intuì ad Assisi in un modo meraviglioso, in un momento in cui sembrava impossibile che il mondo tornasse così pesantemente sotto la minaccia della guerra, i primi interlocutori sono i leader delle altre religioni, perché lo spirito vero religioso è contro la guerra. Oggi però, e finisco, scusatemi, e oggi però siamo in un momento in cui si è ribaltato il paradigma, cioè in cui, e questa è una delle denunce che c'è in questo libro, perché il Papa è l'unico a dirlo da un certo punto di vista, si usa troppo il nome di Dio per la guerra. Si usa nei cristiani evangelici, pensate il ministro della guerra americano, come si fa a chiamare, il ministro della difesa americano Peter Hegseth, no? Che invoca ogni momento il Dio evangelico, no? Degli evangelici per fare la guerra. Pensate l'influenza dei partiti religiosi nel governo Netanyahu di Israele, pensate allo stesso Iran, no? Che è un regime liberticida e violento, una dittatura basata sui sacerdoti della religione islamica che seguono questo ideale assurdo, assurdo anche per il Corano vero, secondo me, dell'Islam politico. Sono tutti, li chiamano i professori, messianismi che rovinano la faccia delle religioni e che deturpano la faccia delle religioni. E però è come se l'uomo, in cerca di giustificazioni del male, ricorresse a questo.
0: Grazie. Grazie veramente ad Alessandro Banfi. Allora vi ricordiamo, Disarmata e disarmante, la pace è un dono, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, con la prefazione proprio di Papa Leone XIV. Vi invitiamo a leggerlo attentamente per ripercorrere quelle che sono state le parole del pontefice dall'inizio del suo pontificato. La pace sia con voi. E dunque mi raccomando, questo è un ottimo consiglio di lettura. Tra pochissimo proseguiamo questa trasmissione sulle frequenze della Radio Vaticana. Grazie Alessandro Banfi.
2: Grazie a voi.

0: arte, letteratura e adesso la cultura con l'inserto quattro pagine dell'Osservatore Romano. Buongiorno, ben trovata Giulia Galeotti.
1: Buongiorno.
0: Tu sei la ciliegina sulla torta di questa ultima mezz'ora, poi no, ci sarà anche un approfondimento su un altro libro, però insomma sei diciamo il condimento di questo piatto ben realizzato. Quattro pagine, che c'è dentro?
1: Allora, torniamo a un vecchio amore, chiamati da tante sollecitazioni. Vi ricordate che qualche anno fa facevamo quella lunga inchiesta sugli ex, la nuova vita degli ex manicomi italiani?
0: Come no?
1: Poi sì, ne parlammo nel podcast Quattro Pagine in Voce, divenne un libro con Castelvecchi, abbiamo anche vinto il Camboso per il giornalismo. E in questo tempo abbiamo ricevuto tanti altri sia inviti, quindi di istituzioni che ci hanno chiesto di andarli a conoscere per il lavoro che facevano, oppure scambi vicendevoli in cui siamo stati invitati a parlare della nostra ricerca in loco. E quindi anche al termine della settimana poi della salute mentale, di cui avete anche voi, no? Tanto parlato, abbiamo deciso di dedicare questo numero a tre nuove storie. La prima è Imola. Imola veniva chiamata la città dei matti perché c'era questo enorme manicomio. Ci sono diversi manicomi. A un certo punto la domanda alla fine dell'Ottocento è talmente ampia che si crea un nuovo manicomio cittadino, ed è una sorta di città nella città, uno spazio sterminato, ci sono tutti questi padiglioni, e tutto sommato rispetto ad altri il manicomio di Imola nasce anche, Lolli è il primo direttore, con una volontà non soltanto di segregazione, che no, l'abbiamo detto tante volte, è la ratio con cui i manicomi nascono, ma un tentativo in qualche modo di accompagnare queste persone. Poi la deriva è più tradizionalista e quindi di reclusione eccetera. È un manicomio che si è caratterizzato per avere un altissimo numero di bambini, cioè adulti e bambini venivano tenuti insieme, è solo un momento successivo che c'è la separazione. E Imola ha iniziato dopo la legge Basaglia, come in tutti gli altri ex manicomi, un lavoro di smantellamento, perché sappiamo che c'era, no, la pars construens e la pars destruens di questa meravigliosa legge. E in 20 anni la chiusura diventa definitiva, si creano un grandissimo numero di case famiglia, quindi anche l'eredità basagliana viene accolta dalla città, e per quasi 30 anni questa enorme struttura che sta proprio al centro della città di Imola viene abbandonata. Poi le cose finalmente cambiano, viene riconosciuta anche la valenza storica di questi padiglioni, e proprio in questo 2026 si è conclusa questa opera di riapertura, di valorizzazione eccetera, e l'Osservanza, questo è il nome del manicomio, è veramente un posto incredibile. È un posto che è proprio la dimostrazione, l'emblema di come sia possibile, facendo memoria, quindi non cancellando quello che c'è stato, ribaltare completamente il tavolo. Ed è, con tutte le varie cose che sono nate, perché è uno spazio dedicato all'università, uno spazio all'Accademia di Musica che è molto importante per Imola. Imola è una città che noi ricordiamo di fatto soltanto per la Formula 1, no?
2: Sì, di fatto,
1: e,
2: sì,
1: e per la morte di quello che a mio avviso è stato il più grande pilota di Formula 1. Però Imola ha tantissime altre cose, è una matriosca. Nell'articolo l'Osservanza la definisco proprio una matriosca, perché è una città, è una comunità, cioè questa è un'istanza che è partita dal basso, che poi l'amministrazione locale ovviamente ha perseguito, i soldi che sono arrivati sono stati ben investiti eccetera, ma è proprio una città dentro la città che sprizza fiducia nel genere umano. Quindi è veramente un posto che vale la pena di conoscere, di vivere, di andare a visitare, perché è riuscita a fare questo connubio, che non è facile, tra memoria e spinta verso il futuro.
0: Non è facile, no? Stavo cercando di immaginarlo, cioè nei padiglioni di questo ex manicomio, come lo vogliamo chiamare, adesso si anima la vita,
1: esatto,
0: degli universitari, ci dicevi, una scuola di musica.
1: Molte anche, come si dicono, start-up, realtà di giovani che vogliono creare. E questo per anticipare la tua, scusa, ti ho interrotto, ma la cosa che molto bella che è stata fatta, c'è uno storico locale, si chiama Walter Galavotti, che ha studiato il manicomio, ha scritto anche dei libri, eccetera, e a cui hanno affidato una mostra che è, si trova in questi padiglioni, che però non sta in una parte separata, ma i vari pannelli attraversano tutti i vari padiglioni, e quindi se tu vai anche alla ASL, perché ci sono dei padiglioni così, tu incontri questa mostra, quindi la mostra ti accompagna, la mostra dialoga, e ovviamente abbiamo visto tante mostre anche dedicate al problema della segregazione, della, no, poi della malattia mentale, o comunque di condizioni umane che noi oggi affrontiamo in modo completamente diverso. Non vi sto adesso a dire i bambini che venivano ricoverati, per quali motivi venivano, no? venivano ricoverati. E però a volte queste mostre cosa fanno? L'abbiamo detto anche a questi microfoni, vogliono scioccare chi sta dall'altra parte, no? Del pannello, della tela, della cosa, cioè, e scioccare è qualcosa che nell'immediato ha senso, però poi tu chiudi quella cosa che ti ha scioccato in un angolo della tua memoria e finisce lì. Invece la mostra curata da Galavotti cerca di raccontare, di denunciare, di fare memoria, senza però stordirti con immagini violente, eccetera, ma mettendo anche in confronto ieri e oggi, quindi facendoti riflettere sulle conseguenze di alcune scelte. Quindi è veramente un posto fatto, direi, con cura, cioè con attenzione, ma anche con tanta intelligenza, che quando si affrontano questi temi è importante farlo. Le altre due storie che raccontiamo, scendiamo giù lungo la penisola, ci siamo fermati all'Aquila, a Colle Maggio, che è un altro grandissimo ex manicomio, una struttura molto, molto grande. Qui è Maria Rosaria Lamorgia che ci racconta come si stia tentando, in una anche comunità locale che poi è stata ferita dal terremoto, quindi ovviamente poi la storia va avanti, no? Cioè, e quindi ci sono tutta una serie di vicissitudini che si intrecciano. Ora è stato pubblicato un libro anche che racconta la storia, e che tenta appunto di ridare in qualche modo identità a tutte queste persone. E la terza tappa, qui invece ce la racconta la nostra collega Alicia Lopez Araujo, siamo a Nocera Inferiore, nell'ex manicomio, quando si è trattato anche qui, no? La struttura viene chiusa, c'è un reinventarsi, un iniziare i lavori di ristrutturazione, eccetera eccetera, vengono trovate delle scatole che erano state lì abbandonate, impolverate, eccetera, e dentro queste scatole ci sono praticamente tutti gli oggetti. Sappiamo, il manicomio era un po' come una prigione, no? Quando si entrava dovevi cedere tutte le tue cose, addirittura non potevi avere nemmeno il comodino, perché la spersonalizzazione doveva essere al massimo. Le persone erano vestite con questi sacchi tutti uguali, rasate a zero, eccetera. E allora in queste scatole sono stati ritrovati tutti questi oggetti, che sono oggetti di uso quotidiano, dalla fede a quello che uno si porterebbe dietro, no? Quando nei propri spostamenti. Ed è la cosa sorprendente, sottolinea appunto Alicia Lopez Araujo, è che quegli stessi oggetti che erano stati requisiti per spersonalizzare al massimo la persona, oggi invece diventano il modo con cui gli storici e i curatori, poi è stata fatta un'esposizione, eccetera, vanno a risalire a quell'identità. Quindi è meravigliosa questa immagine, no?
0: All'inverso.
1: Esatto, con il procedimento inverso. Quindi è un modo di parlare di salute mentale, sempre con un'ottica, non so se positiva, forse direi più costruttiva, no?
0: Sì.
1: Quello che la memoria che cosa ci può portare. E nella sua betoniera, che è la rubrica di Silvia Guidi, ci racconta l'opera di questo scrittore che nasce in Guatemala, è stato tradotto anche in italiano, Eduardo Alfon, e lei lo definisce il domatore di ossessioni. Era una persona che aveva che ha, perché è vivente, anche un po' dei problemi di identità eccetera, così, e in tutta la sua scrittura c'è questo tentativo in qualche modo di fare i conti con queste diverse personalità che ha dentro. E una, anche nelle nostre rubriche sia di arte che di teatro parliamo di disagio mentale, sempre Silvia Guidi che ci racconta come la nuova iniziativa di Matteo Pecorini, che è un drammaturgo toscano che abbiamo, di cui abbiamo parlato appunto, sì, in quattro pagine in voce, e c'è queste rappresentazioni di Amleto che vengono fatte in 5 RSA appunto toscane, perché il teatro è un modo per dare voce appunto a chi magari c'ha dei problemi di memoria, di, no, di confusione eccetera, eppure Pecorini fa tutto questo, Pecorini fa questo lavoro per fare dialogare testi della nostra letteratura con le teste di chi ci circonda. L'ultima cosa è la nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, che questa volta propone due stralci brevi ma assolutamente folgoranti di Aristofane, che forse è una delle
0: così persone... proprio andiamo un pochino indietro.
1: Esatto, un pochino indietro, anche perché parlavate anche prima di pace. La pace ha una lunga come possiamo dire tradizione, invocazione forse, no? Perché poi l'umanità
0: se nasce nel cuore dell'uomo.
1: Esatto. Allora qui gli stralci sono, il primo è tratto dalle Vespe, e direi non ha proprio bisogno di commento, ve lo leggo perché sono due righe e sembra scritto oggi, a me sembra. Ti vogliono povero, e il perché te lo dico io: perché tu conosca il padrone, e quando lui fa un fischio e ti aizza contro un nemico, tu gli salti addosso più rabbioso.
0: No, direi, mi sembra che è più chiaro, esatto, di così.
1: Esatto, propaganda, demagogia, no? Fake news, veramente c'è tutto un modo di indurci noi singoli cittadini.
0: Testo che risale a?
1: Aristofane,
0: voglio dire.
1: Andiamo veramente molto, molto, molto indietro. E la scelta anche di questa rubrica è, a volte abbiamo di presentare dei testi anche molto lunghi, no? Molto ricchi eccetera, a volte invece veramente basta una frase per darci molti spunti di riflessione.
0: Grazie veramente Giulia Galeotti, tutto questo in quattro pagine, che sono quattro appunto quelle dell'inserto culturale dell'Osservatore Romano. Le troverete dalle 3 di questo pomeriggio nelle edicole, e poi ovviamente sul sito attraverso il digitale, cliccando su, cercando Osservatore Romano. Grazie Giulia.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.

0: 10:40 335 12 43 722. Io guardo la nostra chat di WhatsApp e la trovo meravigliosa, perché mentre siamo in onda, mentre si avvicendano gli ospiti qui in studio, i nostri ascoltatori scrivono diciamo i loro commenti, i loro pensieri, le loro riflessioni su quello che avviene e viene detto a questi microfoni. E l'umanità è variegata e bella, perché ognuno poi, no, si fa una sua idea in base anche alla propria vita, alle proprie esperienze, di quello che viene detto. E ci sono messaggi che manifestano appunto concordanza, piacere nell'aver ascoltato determinate cose, altri invece che sollevano delle questioni no? che ci interrogano di fatto, come fa per esempio Paola, e ci dice: personalmente, dovendo sistemare casa di mia sorella, ho trovato anche un suo diario e avrei voluto non averlo trovato. Ma c'è chi invece trova interessante scrutare le vite degli altri e allestire musei. Speriamo sia d'aiuto a qualcuno. Ecco, questo è il riferimento, no, a quanto ci stava raccontando Giulia Galeotti, di queste iniziative appunto che si sono susseguite nella città di Imola e poi anche altrove, che hanno riguardato appunto la memoria di quello che accadeva prima in quelli che sono oggi gli ex manicomi. C'è invece chi scrive: i manicomi sono stati come Auschwitz, dei veri e propri lager dove alle persone è stata tolta identità e vita. È bello immaginare che in qualche modo il loro ricordo possa rivivere, no? Si avvicendano commenti e pensieri ugualmente interessanti da poter ricevere, quindi grazie, e sui quali poter riflettere. Andiamo avanti invece con un altro approfondimento, l'ultimo di questa puntata, Stefania.
1: Sì, la presentazione di un libro che avverrà sabato prossimo, sabato 17 ottobre alle 10 a Gaeta, città natale di Don Luigi Di Liegro. Il libro è La città giusta, un libro che raccoglie gli scritti, le riflessioni di Don Luigi Di Liegro sulla giustizia sociale, anche sulla partecipazione democratica, sul Vangelo e sull'attenzione verso le persone più fragili e più bisognose, soprattutto quelle delle periferie. A presentare questo libro e curatore di questo volume, insieme al dottor Pier Ciro Galeone, il dottor Alessandro Romelli, che salutiamo, che è stato anche spesso ospite da noi qui a Radio Vaticana proprio per parlare della Fondazione Di Liegro. Benvenuto, Romelli.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Tra l'altro possiamo dire che lo scorso 18 settembre nella Basilica di San Giovanni in Laterano il Papa Leone ha avviato la canonizzazione di Don Luigi Di Liegro. Le sue parole sono state: approvo con gioia l'avvio della causa di canonizzazione di Di Liegro. E poco dopo appunto la presentazione di questo libro. Allora, Romelli, questo libro raccoglie, abbiamo detto, le riflessioni. Possiamo presentarlo per sommi capi, diciamo?
2: Sì, è un testo che abbiamo pubblicato lo scorso novembre, quindi è sul mercato, diciamo, da alcuni mesi. L'abbiamo realizzato con Edizioni Lavoro ed è un'antologia di circa 20 testi, in gran parte inediti, di Don Luigi, dedicati al tema della città, come nei termini che già voi anticipavate prima. Quindi sono testi che provengono dall'archivio che è qui a disposizione presso la Fondazione Di Liegro, che vanno dalla fine degli anni 60 fino al termine della vita di Don Luigi, morto nel 1997, e che quindi riflettono, diciamo, una preoccupazione costante, no, nella sua vita, che è stata certamente quella legata agli ultimi, ma più in generale a un modo di e a una necessità di pensare, di ripensare la città, la comunità, e questo è un po' il filo conduttore, diciamo, di questo libro.
1: Ecco, che significa rileggere o rileggere questo libro, Romelli?
2: È un testo di straordinaria attualità, nel senso che sono passati alcuni decenni da quando Don Luigi ha scritto queste sue riflessioni, però sembra davvero di leggere qualcosa che parla al presente. Il grande tema è quello della città, dicevo, e forse la domanda che l'accompagna è come possiamo far sì che la città sia una comunità e non un luogo di esclusione, di indifferenza, di emarginazione. Cioè, come può essere la città un luogo che in qualche modo favorisce, no, il benessere delle persone? Come possiamo fare sì che le persone che vivono la città si sentano parte di una comunità, ed essere parte di una comunità in qualche modo ovviamente sia segno di benessere per loro, ecco. Quando è che invece la città non è più luogo di realizzazione, luogo di relazione e diventa invece luogo di solitudine, di emarginazione? Ecco, questo è un po' il tema, e Don Luigi poi lo declina rispetto alle tante questioni che lui ha attraversato, ma che sono le questioni di oggi, quindi dalla questione dei giovani, del disagio giovanile, all'emergenza abitativa, i temi della giustizia, i temi della legalità, i temi dell'immigrazione, i temi della pace. Cioè, sono testi, ripeto, di 30, 40, 50 anni fa, ma che si rivelano in tutta la loro attualità leggendoli oggi e avendo davanti agli occhi quello che sono le realtà con cui oggi conviviamo. È soprattutto questo, credo, no? Il tema. Mi pare che anche l'omelia di ieri del cardinale vicario Reina alla messa per l'anniversario di Don Luigi sia tornata su questo punto. Cioè, guardiamo a Don Luigi come qualcuno che non solo ha fatto delle cose, ma che ci insegna a leggere il tempo che stiamo attraversando e ci rimanda alla nostra responsabilità.
1: Ricordiamo anche a Romelli che esiste una fondazione di Liegro che in qualche modo cerca di attuare, no, quello che appunto è il tema del riportare le periferie, le città ad una situazione più giusta per tutti
2: Sì,
1: coloro che la abitano.
2: esiste una fondazione che di fatto ha cominciato a formarsi nelle settimane immediatamente successive alla morte di Don Luigi, quindi anch'essa ormai ha 29 anni di vita e sostanzialmente lavora su due fronti: da una parte la custodia e la promozione della memoria e del messaggio di Don Luigi, a partire dall'archivio storico e poi iniziative, eventi, pubblicazioni, eccetera; dall'altra parte però una fondazione che si sporca le mani, come ovviamente avrebbe voluto Don Luigi,
1: Certo.
2: e che da diversi anni lavora soprattutto nel campo della salute mentale, che è un ambito apparentemente molto specifico, in realtà trasversale a molte forme di povertà, e che oggi, come voi sapete bene, perché so che spesso date voce a questo tema, in realtà accomuna molte più persone di quante si possa immaginare.
0: Ecco, Romelli stava dicendo che la Chiesa, che insomma che Don Di Liegoro avrebbe voluto che ci si sporcasse le mani. E mi ricorda quelle che erano state le parole di Papa Francesco in riferimento ai sacerdoti, alla Chiesa in uscita che devono essere pastori, disse, con il puzzo delle pecore. Quale tipo di chiesa, o comunque quale dovrebbe essere, secondo Don Luigi di Liegoro, l'intervento della Chiesa in questo senso?
2: Ma come diceva lei, la Chiesa esiste per annunciare l'amore di Dio, l'amore di Dio per ogni uomo, quindi un amore che raggiunge tutti e che prescinde dal reddito, dalla provenienza, dalla nazionalità, eccetera, eccetera. Ma questo amore, per essere credibile, deve poter essere in qualche modo tangibile. Don Luigi spesso dice che Dio stesso, per farci conoscere il suo amore, ha scelto di incarnarsi. E lui dice: se noi come Chiesa siamo chiamati ad essere segno di questo amore, non abbiamo altra strada che quella di incarnarci a nostra volta, quindi di sporcarci le mani, cioè di stare dentro i vissuti delle persone, stare dentro le questioni che oggi attraversano la città, ascoltare. Ecco, questa è un'altra sottolineatura molto importante. Prima ancora di preoccuparci di fare, preoccuparci in primis di ascoltare, di conoscere, di metterci nei panni dell'altro per capire davvero quali sono i suoi vissuti. Ecco, lui spessissimo richiama la Chiesa, perché poi Don Luigi, non dimentichiamo, è stato direttore dell'ufficio pastorale della diocesi di Roma, quindi non è stato semplicemente il portavoce della Caritas, ma è stato colui che davvero ha dato un'anima pastorale alla Chiesa di Roma. Don Luigi spessissimo dice che la Chiesa deve avere l'ansia del fuori, esattamente sono i termini di Papa Francesco. L'ansia del fuori vuol dire una Chiesa che in qualche modo non vive in maniera autoreferenziale per conservare se stessa, ma che si proietta fuori per essere Chiesa Samaritana, che è poi l'immagine che il Concilio Vaticano II aveva dato della Chiesa.
0: Io vorrei farle un'altra domanda, perché prima ovviamente parlando degli scritti di Liegro ha citato anche i giovani, no? La
2: Sì,
0: vicinanza
2: sì.
0: della Chiesa ai giovani. Adesso sostanzialmente quasi tutti i giorni nei telegiornali, radiogiornali, sulla carta stampata si parla sempre di questi ragazzi che compiono azioni vandaliche, così è un termine generico, no? Però di una violenza, di una rabbia che questi giovani esprimono attraverso determinati atti. Don Luigi, i suoi insegnamenti che cosa ci dicono per loro?
2: Ma sicuramente Don Luigi ci inviterebbe ad una lettura che vada oltre, diciamo, la superficie, e ci inviterebbe a cogliere la domanda che sta dietro, no? Molte di queste manifestazioni, una domanda di senso, credo. È chiaro che non si tratta di giustificare determinati comportamenti, però si tratta di capire che cosa in qualche modo rivelano. Io credo che rivelino una domanda di senso, cioè il fatto che ci sia oggi un disagio di cui i giovani sono spesso le prime spie, no? Coloro che intercettano prima e per primi portano fuori un disagio rispetto al modello di società, al tipo di vita che oggi viviamo e che spesso è un tipo di vita poco attento alle esigenze dell'essere umano, quindi il tema della qualità delle relazioni, il tema dei significati, perché cosa vale la pena vivere, perché cosa vale la pena oggi per un giovane progettare e immaginare il proprio futuro. Ecco, forse la società in cui viviamo oggi, stretta fra tempi sempre più serrati, esigenze di produzione sempre più spinte, in cui c'è sempre meno tempo per prendersi cura di sé o per poter coltivare appunto le relazioni con l'altro, forse è una società che ai giovani sta stretta perché, ripeto, non, cioè, soddisfa apparentemente o a volte induce molti bisogni, ma fatica ad intercettare il bisogno di senso che è dentro ognuno di noi e dentro i giovani in particolare. E quindi io penso che, ripeto, al di là della condanna dei comportamenti, sia fondamentale domandarci che cosa dicono a noi questi comportamenti e che cosa dicono della società che stiamo costruendo e che stiamo consegnando loro. Ripeto, forse è una società che ha i suoi dogmi, quelli del consumo, quelli del guadagno, eccetera, ma che fa fatica invece a dare una risposta credibile sul piano del senso della vita.
0: Grazie, grazie
1: Grazie.
0: veramente ad Alessandro Romelli, curatore appunto del volume La città giusta, scritti su esclusione e comunità, appunto gli scritti di Don Luigi Di Legro. Grazie per essere stato sulle
1: Grazie.
0: frequenze della Radio Vaticana.
2: Grazie
1: 10:53 minuti.
0: 10:53 minuti, diamo spazio a un brano musicale e poi ci
1: Sì,
0: salutiamo.
1: sì, sì.

0: Se potessi risparmiare tutto il tempo e metterlo in una bottiglia, cercherei di salvare ogni giorno, ogni momento, non mi perderei nulla. Così cantava Jim Croce.
1: Grazie Stefania per averci regalato questo brano. Io personalmente non conoscevo
0: questa artista, un artista molto bravo, molto avuto purtroppo pochissimo tempo per esprimersi perché è morto abbastanza giovane in un incidente aereo. E allora Jim Croce, ciao, e noi diamo un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato sino a questo momento. Grazie Silvia Giovanrosa,
1: grazie Stefania Ferretti, grazie ad Alberto Giovanetti, Gabriele Di Domenico, tutte le persone che si sono avvicendate in questo studio. Davvero in questa puntata ce n'è stata per tutti i gusti, si è parlato veramente di tutto. E allora
0: vi salutiamo con quella che si dice sempre sia una preghiera laica, Antonello Venditti con Stella.
1: Buon proseguimento di giornata.
0: Buona giornata, a domani.

0: Sono le 11, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Questa mattina il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un convegno a Roma, la Gregoriana, riguardo all'imminente intervento chirurgico del Papa al polmone, ha detto di essere fiducioso e che è stato colpito dalla sua serenità. Per noi c'era Alessandro Guarasci in diretta.
1: Sì, esattamente Luca, sono infatti qua alla Gregoriana, un convegno su Giovanni Paolo I. Il cardinale Parolin, ricordiamo il segretario di Stato Vaticano, ha detto che anche lui in qualche modo è rimasto sorpreso della serenità con cui il Papa ha annunciato questo suo ricovero in giornata odierna, per questo intervento chirurgico per togliere questa piccola formazione al polmone. Ricordiamo, una formazione assolutamente in fase iniziale, per cui nelle prossime ore sarà operato. Appunto, il cardinale ha detto in qualche modo anche loro sono rimasti sorpresi da questo annuncio. Tutta la Chiesa è in preghiera per il Papa, c'è un fortissimo sostegno in questo momento per Leone XIV, non solo dalla comunità dei fedeli, ma anche da tutti coloro che in qualche modo sono più genericamente, diciamo, vicini alla Chiesa. Il suo magistero è fondamentale per tanti, per cui appunto il cardinale Parolin si è detto fiducioso che l'intervento andrà nel migliore dei modi. Non lo ha visto questa mattina, ma ci ha parlato ieri sera, dunque tutti quanti attendiamo appunto questo ricovero, che appunto l'intervento vada nel migliore dei modi.
0: Grazie.
1: Possibili.
0: Grazie Alessandro per questo intervento dall'Università Gregoriana di Roma. Il Papa sarà ricoverato in questi minuti al Gemelli di Roma. Nel pomeriggio alle 18 la preghiera del Rosario con il Cardinale Vicario di Roma nella Cappella del Gemelli, diretta su Radio Vaticana a partire dalle 17:50.

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Prima di cominciare, il nostro pensiero va al Policlinico Gemelli, dove questa mattina è previsto il ricovero di Papa Leone. Lo accompagniamo con la nostra vicinanza e la nostra preghiera, con l'augurio che possa affrontare questo momento nel migliore dei modi. Nel corso di questa puntata incontreremo sonorità e storie differenti, quelle tipiche delle balere, tradizionalmente legate poi al ballo liscio italiano, insieme agli Slide Pistons, e poi Nuvo con il suo nuovo singolo, una canzone in pieno stile pop contemporaneo. Restate con noi. Microfoni aperti dalla regia 9 di Palazzo Pio, inizia la nostra trasmissione. Saluto e ringrazio Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro. Se volete entrare anche voi nel vivo della puntata, non dimenticatevi di scriverci o mandare vocali al 335-1243722. Più volte abbiamo sottolineato la grande potenza della musica come linguaggio in grado di superare ogni tipo di confine o distanza inimmaginabile. C'è una canzone che spiega molto bene questo concetto. Genova Napoli, singolo nato dalla collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio, note quelle della canzone che parlano di un legame indissolubile, non c'è distanza che tenga. Questo spiega la metafora appunto delle due città, città di mare, anche se lontane, sono bagnate dallo stesso mare.

Genova e Napoli, questo è il nuovo singolo di Alfa e Gigi D'Alessio, una collaborazione inedita che ha legato due artisti apparentemente comunque appartenenti a due tradizioni musicali differenti, quella ligure di Alfa e quella partenopea di D'Alessio, una canzone che comunque nel suo testo spiega l'importanza dell'unione, quel legame che non conosce distanza, da qui quindi la metafora delle due città, Genova e Napoli, bagnate dallo stesso mare, uno specchio d'acqua che accoglie le loro storie. Inoltre potremmo anche trovare un significato calcistico, infatti questo brano celebra il gemellaggio calcistico tra le tifoserie di Genova e Napoli, sottolineando così l'importanza di un dialogo culturale, un dialogo che a volte sembra utopia, ma la musica ci dimostra ancora una volta come invece sia possibile. E quando sono le 11:10, riavvolgiamo il nastro, è il momento dell'almanacco musicale. Buon 13 ottobre amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e iniziamo il nostro viaggio da New York, dove nel 1941 nacque Paul Simon, che oggi compie 85 anni. Insieme ad Art Garfunkel ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica. Importante anche il suo contributo nello sviluppo della world music, Graceland, album del 1986, da questo punto di vista è un cult. Un altro anno importante e degno di nota è il 1963, quando i Beatles si esibirono al London Palladium nel celebre show della televisione britannica, uno spettacolo seguito da oltre 18 milioni di spettatori, senza trascurare poi la folla che si era radunata fuori dal teatro, e da qui si può dire che iniziò il fenomeno della Beatlemania. Facciamo un salto in avanti di 53 anni, quando Bob Dylan vinse il Nobel per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana. In seguito all'annuncio, Dylan rimase in silenzio per settimane, lasciando l'Accademia svedese nel dubbio. Alla fine il cantautore non si presentò alla cerimonia ufficiale di premiazione a causa di impegni presi in precedenza, ovvero i suoi concerti, ma ritirò il premio mesi dopo, dopo aver completato tutte le procedure di riconoscimento, culminate nell'invio di una registrazione audio in cui rifletteva appunto sul legame tra la musica e i grandi classici della letteratura come Moby Dick e l'Odissea. Ecco, una vicenda che è passata alla storia come il perfetto manuale del disinteresse e dell'atteggiamento anticonformista da vera rockstar.

0: I Shall Be Released. Questo è Bob Dylan, che ricordiamo nel 2000, il 13 ottobre del 2016 vinse il Nobel. Ecco, un anniversario importante, un artista che nonostante ecco comunque stia invecchiando, continua comunque a far parlare sempre di sé. Tra poco oltretutto si esibirà anche a Roma in concerto al Pala Lottomatica, quindi sarà un'occasione per ascoltare i suoi più grandi successi. Ci sono messaggi al 3351243722 da parte di Ginevra. Dylan non è soltanto un cantante, è uno che ha saputo raccontare il suo tempo e in molti casi anticiparlo. Ma c'è anche Pia: la sua voce non sarà perfetta, ma è proprio quella voce così particolare a rendere le sue canzoni inconfondibili. La stessa cosa che poi diceva anche il nostro tecnico Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, che appunto apprezzava il grande valore di questo artista. Ma adesso, quando sono le 11:16, ci dirigiamo verso, ecco, nel cuore delle balere e le sale da ballo, culla del liscio, il tango, i balli di gruppo. Chissà quanti di voi all'ascolto le avranno frequentate, soprattutto in gioventù. Ecco, quindi scriveteci o mandate messaggi vocali al 3351243722. Ma noi come ci dirigiamo adesso verso le balere? Lo faremo attraverso le note di un disco, Maledetta Balera, il nuovo album degli Slide Pistons. Uno di loro è con noi. Diamo il benvenuto a Raffaele Kohler. Ciao Raffaele.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Ecco, non penso che sia stato, ecco, come possiamo dire, il benvenuto più caloroso che abbiamo avuto qui a Cos Music dall'inizio appunto di questa trasmissione. Come stai, Raffaele?
1: Molto bene, molto bene. Voi com'è? Tutto bene? Sentivo dell'ottima musica, ragazzi, quindi
0: Abbiamo prima allora, abbiamo ascoltato ad inizio puntata, ok, Alfa e Gigi D'Alessio, poi poco fa il grande Bob Dylan. Adesso, come abbiamo detto, abbiamo condiviso con tutti i nostri ascoltatori, faremo un viaggio nel cuore delle balere grazie alla musica degli Slide Pistons. Ecco, però, per chi all'ascolto e non conosce questa realtà, Raffaele, chi sono gli Slide Pistons?
1: Allora, gli Slide Pistons, facciamo un attimo, spieghiamo un attimo. Lo slide è lo slide del trombone, della culissa del trombone. I Pistons sono i pistoni della tromba, perché io e Luciano Macchia siamo tromba e trombone che ci conosciamo da 30 anni. E però per l'ultimo disco, che l'abbiamo intitolato Maledetta Balera, lui ha ritirato fuori il suo primo amore, che è la fisarmonica. È stato il suo primo strumento, che è iniziato da piccolino, poi l'ha abbandonato per il trombone, invece adesso l'abbiamo convinto a ritirarlo fuori ed è venuto fuori questo disco, appunto, che richiama le balere grazie a questo suono della fisarmonica, e insieme alla tromba è venuto fuori Maledetta Balera.
0: Ecco, Raffaele, possiamo dire che comunque il primo amore non si scorda mai.
1: Quindi sì, ma però è incredibile, perché veramente, cioè, uno dopo anni e anni che non suona uno strumento lo riprende in mano e riesce a tirare fuori le cose che ha fatto Luciano in questo disco. Devo dire, è veramente, è come la bicicletta, ecco, insomma, che poi non si dimentica mai come si va in bici.
0: Senti, qualche giorno fa avete presentato il vostro disco a Milano, un concerto da ballo. Ecco, un'occasione appunto per ascoltare, è stata un'occasione per ascoltare tutte le vostre canzoni. Che esperienza è stata?
1: Beh, allora, abbiamo innanzitutto il posto, era un posto magico, che è la Sala Liberty del Circolo Ferrovieri Martiri di Greco a Milano, che è anche la sala che gestisce l'Osteria del Treno, che è un'osteria spettacolare a Milano. E questa sala è una Sala Liberty, quindi è bellissima, perché poi c'ha anche le balconate intorno, e c'è questo palco, questa pista da ballo bellissima, e poi sopra questo soffitto c'è un affresco bellissimo che hanno restaurato negli ultimi anni, ed è veramente un luogo magico, insolito per Milano. Ma Milano è una città un po' da scoprire, magari non è come magari a Roma, appunto, che è tutto, vedi le bellezze così a cielo aperto, incredibili, tutta la storia del mondo. Invece Milano è una città un po' da scoprire e si scoprono dei posti come questo, come la Sala Liberty del Circolo Ferrovieri, dove siamo riusciti a far ballare le persone questo liscio crossover, diciamo, perché è un liscio non convenzionale.
0: Ecco, c'è un messaggio al 335-1243722 da parte di Aldo, che appunto dice: una volta si andava in balera per comunque per conoscere qualcuno, quindi ecco, era un luogo di incontro dove comunque si respirava musica, e voi avete comunque cercato di far rivivere comunque quelle atmosfere nel nuovo disco.
1: Assolutamente, assolutamente, nel nuovo disco cerchiamo di, abbiamo messo appunto un tango, valzer, un calypso, insomma tutta musica che appunto è proprio da ballo, e però noi vantiamo anche, con noi come band, vantiamo numerosi incontri di persone che poi si sono fidanzate, si sono sposate, hanno avuto figli perché si sono conosciuti ai nostri concerti. Quindi diciamo che abbiamo veramente, è stato bellissimo quando due ragazzi, giovanissimi poi fra l'altro, insolito di questo tempo e così, che sono arrivati proprio con questo neonato al concerto, hanno detto: guarda, grazie perché ci siamo conosciuti a un vostro concerto, e insomma, facendoli ballare, poi da cosa nasce cosa, ecco.
0: Ecco, e questo comunque sottolinea l'importanza della musica, quindi di eventi come questi, che poi ecco sono occasioni appunto di incontro. Mi colpisce molto l'aggettivo che voi avete usato per descrivere appunto la balera, ovvero maledetta. Ecco, molto curioso, perché comunque in questo caso l'aggettivo che voi usate per descrivere questo luogo, ecco, è un insieme, un mix di dipendenza, fatica, sudore, ecco, che si prova per un luogo popolare come appunto le sale da ballo.
1: Assolutamente, assolutamente sì, maledetta, perché poi è un luogo dove appunto capita che appunto ci si può innamorare, oppure capita insomma dove si balla tutta una sera senza fermarsi,
0: ecco, quindi
1: poi maledetta balera è anche un po' un richiamo alla maledetta primavera, insomma, dove
0: ecco, c'è una citazione da questo punto di vista. Senti Raffaele, io direi di condividere con i nostri ascoltatori la title track di questo disco, ovvero Maledetta balera, e poi ritorniamo qui e parliamo ancora di questo disco.
1: Grazie mille.

0: Rientriamo sulle note di Maledetta Valera, brano che dà il titolo al nuovo disco degli Slide Pistons. Noi siamo in collegamento con Raffaele Koller. Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Patrizio Ciprari, che ha sostituito Alberto Giovannetti. Ci sono messaggi, Raffaele, al 3351243722. C'è Carla che dice: questa canzone mi fa venire in mente le serate nelle balere, quando si usciva senza programmi e si finiva per tornare a casa all'alba. Che bei tempi. Ecco, quindi avete fatto emozionare anche parte dei nostri ascoltatori.
1: Appunto, questo è proprio il senso di Maledetta Valera, che appunto esci e non sai quando torni. Bellissimo, bellissimo.
0: Ah, comunque questo Carla disco ecco, Carla, ti aspettano gli Slide Pistons, perché comunque voi avete suonato l'11 ottobre a Milano, ma immagino ci saranno tante date nel vostro calendario, che annunceremo tra poco. Però prima di questo, ecco, vorrei sottolineare un fatto, che comunque questo disco rappresenta anche un'opportunità poi per far conoscere soprattutto, ecco, anche alle nuove generazioni, degli ambienti, dei luoghi, delle sonorità, ecco, che ahimè si sentono poco, però ecco, questa può essere un'occasione poi per conoscerne.
1: Beh, guarda, è stato bellissimo, perché ad esempio un mese fa, quando abbiamo proprio fatto la presentazione del disco in un luogo, in un circolo a Milano frequentato da giovanissimi, è stato bellissimo vedere ragazzi di 18 anni ballare questa musica qui insieme a, invece, a persone che avevano 80 anni. C'è stato un mix, diciamo, di generazioni che ha unito tutti quanti. Devo dire che i giovani su questo genere di musica, soprattutto poi suonato proprio live, vedo che proprio recepiscono molto molto molto bene. Cioè, quando sentono una fisarmonica, una tromba, si gasano di brutto, ecco, forse perché magari sono nati e cresciuti con della musica magari più diciamo artificiale, invece quando adesso sentono dei suoni veri, vivi, si gasano di brutto. E infatti devo fare un complimento a tutti i giovani che vengono ai nostri concerti, che per fortuna ce ne sono tanti, ecco,
0: ecco, perché comunque sì, effettivamente c'è stato anche un cambiamento nel corso del tempo. Pensiamo appunto agli anni 90 2000, ecco, poi con la musica house, la techno, quindi ecco, le discoteche erano gli ambienti in cui principalmente ecco, gli ambienti frequentati dai giovani ancora oggi. Però ecco, questa appunto, questa esperienza che tu hai condiviso poco fa testimonia come poi, ecco, anche la musica da ballo, come per esempio quella che viene suonata nelle balere, può essere appunto un'occasione di incontro anche per generazioni, ecco, per quelli che appartengono alla generazione, alle nuove generazioni.
1: Assolutamente, assolutamente. Ma poi la cosa bella è proprio perché quando poi noi facciamo questi nostri concerti dove la gente balla, magari ballano persone appunto che non si conoscono, però veramente abbiamo degli amici che sono ottantenni che ballano poi con ragazzi e ragazze di 20 anni, e loro proprio si ricordano delle loro balere, che era il loro punto di incontro, appunto, come diceva la signora prima. E ad esempio il nostro amico bellissimo fa, gli abbiamo chiesto: ma dove hai conosciuto tua moglie? Lei era la bigliettaia di una balera. E allora ho preso il biglietto, poi l'ho invitata a uscire il giorno dopo, e da lì si sono sposati. Quindi
0: ecco, diciamo, rappresentano comunque, ecco, un punto importante nella vita di tantissime persone. Ecco, ci sono diversi brani che fanno parte di questo disco. Alcuni comunque hanno una storia importante o comunque anche molto curiosa. Sicuramente immagino uno dei brani a cui sei particolarmente legati è Cubo Magico, perché comunque, ecco, possiamo dire che è merito di tuo figlio se è nato questo brano.
1: Assolutamente, assolutamente, che lui stava costruendo con dei magneti un cubo, allora è iniziato a cantare questa Cubo Magico ed è venuta fuori questa melodia. Allora poi mi sono messo al pianoforte ed è venuta fuori questa melodia dal titolo Cubo Magico. In un momento in cui giocavamo insieme, diciamo, lui giocava questi cubi, io ero lì insomma vicino al pianoforte pronto a scrivere della musica, ed è venuta fuori Cubo Magico.
0: Ecco, ma a proposito della scrittura, perché comunque siete tu e Luigi, ma per quanto riguarda la scrittura dei brani, sei tu che scrivi i brani e poi, ecco, insieme li arrangiate?
1: No,
0: oppure
1: allora ti spiego.
0: Vai.
1: Allora, il disco è andato così. Allora, un po' di brani li ha portati Luciano, ha detto: guarda, io ho questi brani qui che mi piacerebbe incidere. Io ne avevo altri, e poi ci siamo messi insieme a un certo punto, però in questo disco abbiamo detto, ad esempio, manca un tango. Allora gli ho detto, Luciano, parti con un accompagnamento da tango. E lui ha iniziato l'accompagnamento e io ho fatto il tema ed è venuto fuori appunto quel brano che avete appena sentito, Maledetta Balera. Quindi quello è nato insieme. E un altro brano, ad esempio, dal titolo Lampadine Rosse, volevamo fare una roba un po' balcanica, un po'... perché lui ha un caro amico rumeno, Luciano, che era un suo vicino di casa e che gli ha insomma fatto sentire questi ritmi rumeni bellissimi. Gli ha detto, guarda, sono partito con questo ritmo rumeno, con questa melodia, ma riesci a continuarla tu? Allora io ho preso la tromba, o l'ho continuata e l'abbiamo scritta. E
0: ecco, Lampadine Rosse, come anche il brano, è uno dei brani che fa parte poi dello spettacolo teatrale Il Grande Torino, oltretutto.
1: Ah sì, assolutamente, perché quello lì è nato appunto come brano, poi come colonna sonora, perché noi suoniamo dal vivo negli spettacoli insieme al grandissimo Gianfelice Facchetti, che è un attore e regista, ma è il figlio di Giacinto Facchetti, del grande campione dell'Inter, insomma il numero 3 dell'Inter, che è stato capitano dell'Inter e anche della nazionale italiana. E portiamo in giro con lui degli spettacoli legati al mondo del calcio. Ad esempio, uno molto speciale è questo sul Grande Torino, che appunto è una storia bellissima, non è solo legata a quelli del Toro, ma legata a tutta l'Italia, perché poi il Grande Torino era praticamente il 99% era la nazionale italiana, ecco. Poi purtroppo è successa questa tragedia e abbiamo perso una delle squadre più forti
0: della storia del calcio.
1: Esatto.
0: Ecco, abbiamo parlato appunto del Grande Torino, abbiamo parlato del brano che è nato grazie a tuo figlio, poi c'è anche un omaggio ai Beatles.
1: Ah sì, assolutamente, allora, perché c'è un brano che è nato dove io, quando immagino la Francia, mi viene in mente sempre la canzone Michel di Paul McCartney, che lui in realtà è di Liverpool, però ci ha messo queste parole in francese, ha creato questa atmosfera francese. E allora io ho chiuso gli occhi, mi sono messo al pianoforte e ho detto, dai, adesso me ne vado dritto a Parigi, come ha fatto Paul McCartney con la sua Michel. Chiuso gli occhi e ho iniziato a comporre questo brano dal titolo Francese, e è proprio un omaggio alla Francia, come però ce la immaginiamo da altri paesi, appunto come ha fatto Paul McCartney da Liverpool e come ho fatto io da Milano. Però mi piace viaggiare così per i paesi, e immaginando della musica, una colonna sonora di una passeggiata magari per so, ad esempio per Notre Dame, ecco.
0: Senti Raffaele, prima di salutarti sulle note de Il Cedro, il brano che poi chiude le tracce appunto del vostro nuovo album intitolato Maledetta Balera, per chi volesse entrare in contatto con tutte le novità degli Slide Pistons, immagino comunque ci saranno anche altre date oltre a quella dell'11 ottobre.
1: Ah sì, assolutamente, adesso faremo tantissime date, sia a livello di concerti da ballo e anche a livello teatrale. Comunque, se ci seguite Slide Pistons su Instagram, oppure se ci seguite, se volete ascoltare su Spotify, ad esempio, insomma ci saranno tante novità che arriveranno e tanti concerti che poi facciamo. Poi noi fra l'altro abbiamo anche una nostra trasmissione radiofonica su una radio milanese, che è Radio Popolare, dove facciamo una jam session in diretta da un locale, la registriamo e poi la mandiamo in onda il venerdì notte. E quindi, dove
0: quindi ecco, sono tante le attività degli Slide Pistons. Ecco,
1: esatto.
0: Noi chiudiamo proprio con Il Cedro, ma prima di, appunto, di salutarti, se puoi spiegarci di cosa parla, perché si tratta di un omaggio a Gigio Alberti.
1: Allora, anche qui questo è un brano che Gigio Alberti è un grandissimo attore, insomma l'avete visto in Mediterraneo e in altri, Marrakesh Express, suo, e lui appunto viene chiamato Il Cedro, e abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo dove lui leggeva dei monologhi di appunto di autori argentini, e allora a un certo punto serviva una musica e lui ha detto, ci vorrebbe una musica potente dove magari dove tutti a un certo punto si mettono a ballare, tipo, ed è questa qui, esattamente,
0: è proprio quella che stiamo ascoltando. Grazie Raffaele Koller per averci presentato qui Maledetta Balera. Ti faccio un grande in bocca al lupo.
1: Grazie mille a voi.

0: E quando sono le 11.35, per un aggiornamento sull'arrivo del Papa al Policlinico Gemelli, do la linea a Luca Collodi.
1: Grazie, grazie Damiano. Questa è la Radio Vaticana, sono le 11.35 e noi apriamo una prima finestra con il Policlinico Universitario Gemelli di Roma. In questi minuti è atteso l'arrivo di Papa Leone per il ricovero annunciato, ma al Policlinico Gemelli di Roma salutiamo il collega Salvatore Cernuzio che si trova all'interno dell'ospedale. Salvatore.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Qual è la situazione? A minuti dovrebbe, immagino, arrivare il Papa.
2: E non abbiamo ancora una certezza sull'orario, ma qui credo che insomma la gente, numerosa gente che è qui nella piazza dove ci troviamo adesso, siamo esattamente sotto la famosa statua di Giovanni Paolo II, il simbolo di questo ospedale, credo che sia disposta ad aspettare tutta la giornata pur di salutare il Papa e soprattutto, come ci diceva una signora, di fargli un grande in bocca al lupo e assicurare le preghiere, proprio quelle preghiere che Leone XIV, con questo gesto che ha spiazzato tutti ma ci ha anche suscitato tanta tenerezza, cioè di annunciare lui stesso all'Angelus questo ricovero e l'operazione, ecco, Leone in quell'occasione ha detto: mi affido alle vostre preghiere. Quindi qui c'è un intero popolo, tanti anche pazienti, degenti del Gemelli, tanti passanti, parenti che sono venuti a fare le visite, giornalisti a non finire, insomma tutti qui pronti a assicurare appunto questa vicinanza al popolo pontefice che subirà appunto questo intervento per un nodulo circoscritto al polmone. Si ricrea anche quello scenario che nel 2025 abbiamo vissuto per due mesi, no? Con Papa Francesco, quindi c'è anche un ritorno insomma di alcune immagini, i giornalisti su questa terrazza diciamo naturale, che il giardino sulla sinistra dell'ospedale, quello dove si punta direttamente alle finestre del decimo piano, tante altre telecamere all'ingresso e poi numerosi giornalisti mischiati tra la gente proprio qui nella piazza dove il Papa dovrebbe entrare appunto per questo ricovero annunciato. Una atmosfera di grande fermento e anche grande curiosità. Passava prima una signora dicendo: ma il Papa arriva in elicottero? Insomma, ognuno cerca di carpire un po' di informazioni, ma tutti sono accomunati da questo senso di attesa per un Papa, ripeto, che con questo aver mostrato pubblicamente anche la sua fragilità, essersi affidato al popolo di cui è pastore, insomma ha creato veramente una grande emozione, ecco, in mezzo anche alla incertezza, no? per questa malattia di cui lui stesso ha parlato, però è soprattutto forte il senso di emozione, di volersi stringere davvero intorno a lui e dirgli: siamo qui, siamo con te, puoi appoggiarti a noi e alle nostre preghiere.
1: Tra l'altro, Salvatore, il Papa, come tu hai ricordato, sarà al decimo piano, nei locali, nelle stanze che già hanno ospitato Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II e Papa Francesco, ma in realtà queste stanze oggi sono in ristrutturazione, il Papa sarà poco lontano, sullo stesso piano, nei locali, nelle camere adiacenti.
2: Ancora non conosciamo esattamente tutti questi dettagli, sì, sappiamo che appunto dopo il ricovero di Francesco c'era stata una ristrutturazione del decimo piano, quello che Giovanni Paolo II ribattezzò come il Vaticano III, cioè lui si riferiva in realtà a tutto l'ospedale, però ecco, l'appartamento pontificio, chiamiamolo così, del decimo piano, insomma, era davvero diventato purtroppo una casa per Wojtyla e anche per Francesco, perché ricordiamo Papa Francesco, oltre all'ultimo ricovero, quello lunghissimo, due mesi prima della sua scomparsa, tante volte ha subito delle operazioni e dei ricoveri qui. Quindi sì, un appartamento papale che ora si riapre, non sono esattamente le stesse stanze, ancora ripeto, non abbiamo dettagli su questo, ma comunque c'è sempre, ritroviamo questo Gemelli pronto davvero ad accogliere il Papa, Vescovo di Roma, che ritorna in uno degli ospedali più importanti della capitale.
1: Tutta la comunità cattolica e non solo, ecclesiale, si è stretta intorno al Papa. Ricordiamo il rosario che questa sera il cardinale vicario di Roma, il cardinale Reina, reciterà nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, tra l'altro questo alle 18, ricordiamo, e ne approfittiamo anche per questo promemoria, in diretta a partire dalle 17.50 sulla Radio Vaticana e su Vatican News, mentre la comunità agostiniana di Roma si riunirà alle 21, sempre stasera, sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare per Papa Leone.
2: Ma sono due momenti di veramente centinaia che sono stati annunciati nelle chiese di tutto il mondo e ci arrivano da ore, da giorni, da domenica, insomma, messaggi anche augurali di buona guarigione al Papa e soprattutto queste assicurazioni di preghiera soprattutto dalle chiese dell'America Latina e in particolare da Chiclayo, quella che è la diocesi del Perù di cui Robert Francis Prevost è stato pastore. E lì si prega naturalmente per la ripresa del Papa, ma c'è anche una iniezione di speranza, insomma, perché si possa compiere questo viaggio in America Latina che, ricordiamo, Papa Leone stesso all'Angelus ha detto farò, salutando dei fedeli peruviani, proprio prima di annunciare, insomma, questo intervento, ha detto il viaggio che compirò in Perù. Quindi c'è una forte speranza da queste diocesi latinoamericane, in particolare quelle peruviane, e naturalmente appunto della buona salute del Papa e poi di questo viaggio tanto atteso, ma anche qui tante comunità locali, appunto, si parlava prima nei giorni scorsi anche con dei fedeli del Perù, dell'Argentina, queste piccole comunità riunite a Roma, si stanno organizzando anche tra di loro per dei rosari nelle case, rosari nelle chiese, insomma, il Papa ha chiesto preghiere e quindi noi certamente rispondiamo tutti come popolo a questa sua richiesta.
1: Grazie Salvatore per questa finestra in diretta dal Policlinico Gemelli di Roma, siamo ancora in attesa dell'arrivo del Papa, non appena hai notizie noi siamo pronti a riaprire i microfoni e dare la notizia dell'arrivo del Papa, quindi ci puoi chiedere la linea quando ritieni più opportuno. Grazie a Salvatore Cernuzio in diretta dal Policlinico Gemelli, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, grazie Salvatore.
2: Grazie a voi, a presto per nuovi aggiornamenti.
1: Grazie, noi torniamo in studio a Roma dal Policlinico Gemelli e ringrazio anche il collega dei programmi musicali Damiano Caprio e la redazione dei programmi musicali per questa finestra che torneremo ad aprire non appena avremo nuove notizie dal Policlinico Gemelli. Grazie Damiano.
0: Grazie a te Luca, noi insieme ad Alberto Giovannetti continuiamo in musica, è il momento di Annie Lennox.

0: Rientriamo sulle note di Precious di Annie Lennox quando sono le 11:45. Vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-12-437-22. Ringrazio ancora Luca Collodi e Salvatore Cernuzio. Noi adesso continuiamo in musica. Poco fa insieme agli Slide Pistons abbiamo parlato della musica che viene ascoltata, che viene ballata nelle balere. Adesso ci dirigiamo verso altre sonorità, note che descrivono fragilità e ricordi che comunque diventano l'occasione per rinascere. Sto parlando di Resto Io, il nuovo singolo di Nuvo che ci ha raggiunto telefonicamente. Benvenuto a Cosmusic.
1: Ciao, grazie mille, grazie a voi.
0: Partirei dal titolo Nuvo, Resto Io, ecco, due parole che esprimono la capacità di riconoscere con chiarezza ciò che accade dentro di noi, che a volte è anche la cosa più complicata, se così possiamo dire.
1: Allora, io innanzitutto, se me lo consenti, voglio fare gli auguri al Papa per quello che sta succedendo, quindi vorrei fargli un in bocca al lupo per la sua salute.
0: Grazie.
1: Proseguendo con la musica, sì, appunto, Resto Io è un brano che parla di quanto sia importante non perdere se stessi all'interno di un rapporto, quindi all'interno di una storia d'amore, perché a volte quando si ama in maniera viscerale, in maniera profonda, è davvero facile potersi perdere, e poi quando la storia finisce, se finisce, ritrovarsi da soli può essere molto molto complicato.
0: Infatti tu parli di solitudine e di silenzio, ecco, e in questo contesto comunque emerge anche il bisogno di essere visti, perché comunque è importante avere una guida, un punto di riferimento con cui condividere le proprie emozioni. E volevo chiederti, perché le canzoni nascono in seguito alle emozioni che poi si provano, ma questa canzone è nata proprio in questi momenti di silenzio, di solitudine, o comunque c'è stato bisogno di tempo appunto per metabolizzare poi l'esperienza vissuta, le emozioni vissute, cioè come funziona? Anche se poi immagino non ci sia una regola scritta.
1: Esatto, allora una regola scritta non c'è, anche perché per ogni autore penso funzioni in maniera diversa e personale. Io ti dico, questa canzone è nata dopo diversi anni, fa parte di un concept che io ho definito concept tre battiti, perché sono tre canzoni, questa è la terza, quindi diciamo quella che chiude il cerchio, tre canzoni che parlano di nostalgia, speranza e consapevolezza. Quindi questa sì è nata dopo diverso tempo, come le altre anche, perché è stato proprio un blocco di scrittura che è durato per un po', e poi finalmente questo blocco si è aperto e da lì sono nate le canzoni che avete sentito fino ad oggi, e compresa appunto Resto Io, che va a chiudere, come ti ho detto, questo concept dei tre battiti. E ogni autore credo che abbia il suo modo di esprimere le emozioni, a volte sono canzoni più intime, più personali, a volte sono canzoni che magari non hanno a che fare con la persona, ma io tendo a voler scrivere canzoni che l'ascoltatore possa riconoscere in sé, quindi non tendo tanto a scrivere per me, ma tendo tanto a scrivere per far capire agli altri, per raccontare un vissuto che può essere comune.
0: E infatti sto notando che ultimamente molti artisti, ecco, giovani artisti, e questo comunque è un aspetto positivo, raccontano con autenticità la complessità poi dei legami umani, al di là che siano appunto legami di amore, di amicizia. Ecco, è una cosa che è quasi sempre presente, è la rinascita, quindi però per rinascere naturalmente è importante riconoscere quelle che sono le proprie fragilità, quindi evidentemente stiamo andando, non so se tu la pensi allo stesso modo, in una direzione in cui forse non si ha più paura di mostrarsi fragili.
1: Allora, la fragilità non va intesa come debolezza, attenzione, molti pensano che l'essere fragili significhi essere deboli, è tutto il contrario. Una fragilità può essere componente anche di una grande forza, perché io sono fragile in quel momento, però non è detto che poi tu distrugga tutto quello che c'è. Quindi la fragilità non è sintomo di debolezza. Oggi secondo me si parla tanto di questo perché i sentimenti oggi corrono troppo veloci. Oggi le persone dicono ti amo dopo 2 giorni, e ti amo è una parola che non si può dire dopo 2 giorni. Dopo 2 giorni non si vuole nemmeno bene, cioè dopo 2 giorni c'è un'infatuazione, quindi che può scaturire poi in amore. Cioè, in voler bene all'altra persona, ma io credo che oggi i sentimenti siano veramente sfruttati in maniera maniacale e consumati in maniera sbagliata, perché l'amore è un'altra cosa.
0: E questo, la musica comunque può essere appunto un mezzo, uno strumento poi per raccontare, come hai detto anche tu, in maniera autentica quelle che sono le emozioni. Senti Nuovo, quindi abbiamo detto che questo brano è il terzo capitolo di una trilogia che adesso al momento è uscita, ecco, sotto forma di singoli, ma c'è in previsione appunto l'idea di condividere ecco un album, un EP, un LP?
1: Allora ti dico, io al momento sto lavorando a tanti singoli che magari poi verranno racchiusi sicuramente in una raccolta, però lanciare proprio un album completo al momento io non sono dell'idea. Lavoro a singoli, sto lavorando a una canzone anche da proporre per San Marino, per candidarsi insomma a San Marino per l'Eurovision, e quindi propongo tante cose e al momento no.
0: E senti, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Allora, sicuramente Spotify, Nuvo è la U accentata, mi raccomando. E poi, vabbè, ovviamente Instagram, Nuvo_official_page, TikTok, Nuvo Official Page, e poi YouTube, @NuvoSound.
0: Grazie Nuvo per averci ecco raccontato la tua esperienza. Io ti saluto sulle note del tuo nuovo brano intitolato Resto Io. Ciao!
1: Grazie a voi, ciao!

Ci sono canzoni che raccontano quello che non riusciamo a dire a parole, questa è una di quelle. E questo è il commento di Angela al 3351243722. C'è anche un messaggio da John, pensate, direttamente da Tokyo, che rinnova appunto il suo apprezzamento nei confronti di David Bowie, sottolineando come sia stato un artista che non ha mai smesso poi di ricercare la figura di Dio. L'ultimo pezzo scritto da Bowie, Lazarus, ecco, possiamo anche definirlo come poi l'ultimo testamento, rappresenta proprio questo. Infatti ci chiede di ascoltarlo e sicuramente ci sarà occasione, giusto Alberto? Ci sarà occasione, anche Alberto dice di sì. E oltretutto John, ecco, condivide un augurio nei confronti, ecco, di Papa Leone, e condivide il suo best wishes. Ringrazio John per aver condiviso appunto questo al 3351243722. Abbiamo parlato di musica, di artisti, storie e progetti, ma fuori dai nostri studi c'è un mondo che continua a muoversi come le sue con le sue contraddizioni, le sue speranze. Prima di salutarci vorrei aprire una parentesi su quello che accade intorno a noi. Andiamo su Lanza. Massimo Ranieri rilancia gli anni 60. Oggi non si fanno più canzoni. Infatti, come lui ha dichiarato, quelle che girano sono fatte con l'AI come se fossero fatte con l'intelligenza artificiale, a parte qualche rara perla, ad esempio come quella che stiamo ascoltando, perché Massimo Ranieri ha annunciato l'uscita di un disco più o meno per la primavera, un disco che rende omaggio alla tradizione sonora degli anni 60. Ma in attesa di ascoltare questo nuovo progetto, perché comunque, come sappiamo, Massimo Ranieri è un artista dinamico che non si ferma mai, il cantante ha deliziato i suoi fan con un nuovo singolo, ovvero Il giorno prima, uscito il 9 ottobre. Proprio sulle note di questa canzone io ringrazio tutti gli ascoltatori per aver condiviso questi 55 minuti in nostra compagnia. Da Alberto Giovannetti alla parte tecnica e Damiano Capri il tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte,

0: Un minuto alle 12 in studio Luca Collodi. Nel pomeriggio alle 18 il cardinale vicario di Roma Baldo Reina presiederà la recita del rosario nella cappella di San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo vescovo. Nella stessa ora tutte le comunità parrocchiali di Roma reciteranno il rosario. Sempre a Roma stasera la comunità agostiniana si riunirà in preghiera invece alle 21 sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore. E il Papa tra qualche minuto dovrebbe arrivare al Policlinico Gemelli di Roma per il ricovero dovuto a un nodulo polmonare. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 di ottobre. Fino a ieri il Papa ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. È tutto l'appuntamento alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché la grazia di Dio superino ogni comprensione e fatica per un amore ancora più grande.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
4: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
5: ed ella concepì.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: in Konkani di Goa, India. Noman Marie Kupin Mulule, Service Putu Jetensa, Osteramo Dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Mulule, Service Putu Jetensa, Osteramo Dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Mulule, Service Putu Jetensa, Osteramo Dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Mulule, Service Putu Jetensa, Osteramo Dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Mulule, Service Putu Jetensa, Osteramo Dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Mulule, Service Putu Jetensa, Osteramo Dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Mulule, Service Putu Jetensa, Osteramo Dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Mulule, Service Putu Jetensa, Osteramo Dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Mulule, Service Putu Jetensa, Osteramo Dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Mulule, Service Putu Jetensa, Osteramo Dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero contempliamo Gesù carico della croce e sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quinto mistero contempliamo. Gesù crocifisso muore in croce e ci dona Maria come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterno gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo,
2: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo,
2: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Angelo di Dio,
1: che sei mio custode,
0: illumina e custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo insieme per la pace, con la preghiera a pagina 11 del libretto. Maria, guarda a noi, siamo qui davanti a te. Tu sei madre, conosci le nostre fatiche e le nostre ferite. Tu, regina della pace, soffri con noi e per noi, vedendo tanti tuoi figli provati dai conflitti, angosciati dalle guerre che dilaniano il mondo. È un'ora buia, questa è un'ora buia, madre, e in questa ora buia ci immergiamo nei tuoi occhi luminosi e ci affidiamo al tuo cuore, sensibile ai nostri problemi. Ora, madre, prendi ancora una volta l'iniziativa. Prendila per noi, in questi tempi lacerati dai conflitti e devastati dalle armi. Volgi il tuo sguardo di misericordia sulla famiglia umana, che ha smarrito la via della pace, che ha preferito Caino ad Abele, e perdendo il senso della fraternità, non ritrova l'atmosfera di casa. Intercedi per il nostro mondo in pericolo e in subbuglio. Insegnaci ad accogliere e a curare la vita, ogni vita umana, e a ripudiare la follia della guerra che semina morte e cancella il futuro. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 2 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

venimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Sono le 12.51, amici ascoltatori, io sono Luca Collodi, collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti. Iniziamo questo speciale della Radio Vaticana per accompagnare l'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove si trova il nostro inviato Salvatore Cernuzio, collega di Radio Vaticana Vatican News. Tra poco avremo modo di collegarci con il Policlinico Gemelli. Siamo in attesa anche della partenza di Papa Leone dal Vaticano per recarsi al Policlinico Gemelli. Era stato annunciato il ricovero nella tarda mattinata di oggi. Chiedo alla regia se è pronto il collegamento. Ancora non c'è il collegamento con il Policlinico Gemelli. Allora vi ricordiamo, amici ascoltatori, che alle 18 di questo pomeriggio il cardinale vicario di Roma Baldo Reina presiederà la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II dello stesso Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo vescovo. Nella stessa ora tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi di Roma reciteranno il rosario per affidare il Papa all'intercessione della Vergine Maria, così recita un comunicato della diocesi di Roma. Sempre stasera a Roma, però alle 21, la comunità agostiniana si riunirà in preghiera sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, quindi due appuntamenti oggi per la preghiera per Papa Leone alle 18 in tutte le parrocchie nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli. Tra l'altro ci collegheremo in diretta a partire dalle 17.50 con la cappella San Giovanni Paolo II per partecipare attraverso la Radio Vaticana e Vatican News al rosario, e poi alle 21, come detto, la preghiera della comunità agostiniana sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore. E allora andiamo, grazie alla regia centrale, al Policlinico Gemelli, dove si trova il nostro inviato Salvatore Cernuzio con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Salvatore, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Luca, ci siamo, si sente, è cambiata l'atmosfera, ci si stringe dietro i cordoni, gli smartphone sono pronti e tanti infermieri, medici o degenti sono affacciati nei piani appunto che danno qui al cortile dove si erge appunto la statua di San Giovanni Paolo II. Il Papa sta arrivando, è appunto la notizia che corre di bocca in bocca, si vede un sussulto ad ogni sirena della polizia o una semplice ambulanza, insomma tutti a dire eccolo è arrivato, quindi c'è un grande senso di attesa, ma non è come sempre, insomma, in queste occasioni non è folklore, non è solo voglio vedere il Papa, come dicono tante persone con cui ho avuto modo di parlare in queste ore, c'è proprio la volontà di essere qui per sostenere Leone, che all'annuncio pubblico all'Angelus di questo suo ricovero ha chiesto appunto preghiere, si è affidato al popolo e il popolo ha risposto, almeno questa piccola parte, neanche troppo piccola, qui al Gemelli ha risposto appunto con la sua presenza, con il suo affetto, con questa manifestazione anche di vicinanza che credo farà molto piacere anche al Papa, che alla fine insomma è anche una prima volta per lui, speriamo anche l'ultima, mi diceva una signora, vogliamo che il Papa stia bene, siamo affezionati, però insomma è la prima volta che il Papa arriva qui al Gemelli e ancora abbiamo fresca la memoria insomma dei tanti ricoveri di Francesco, e indelebile la memoria anche di Giovanni Paolo II che aveva ribattezzato questo ospedale come il Vaticano III. Ecco, con Leone arriva qui con questo suo ricovero, questo annuncio inatteso, ma subito insomma la gente è stata pronta a rispondere.
1: Salvatore, il Papa, solitamente gli altri papi hanno utilizzato l'ingresso posteriore o quello protetto della palazzina del decimo piano del Gemelli, questa volta non sarà così.
2: No, è pubblico l'ingresso, come d'altronde dicevamo è stato pubblico l'annuncio. È un bellissimo gesto questo da parte di Papa Leone, un gesto di trasparenza, un gesto anche di umanità, cioè di mostrarsi nella sua fragilità. E io leggo, forse sbaglio, no? Leggo anche questo senso di affidamento, no? Come lui ha detto, chiedo le preghiere a tutti voi, no? Chiedo di essere sostenuto. Anche qui, entrando accompagnato da un intero popolo, c'è un senso appunto di non voler fare da solo, di non voler sostenere questa prova che, devo dire, parlando con le persone non suscita preoccupazione, c'è più la tenerezza, c'è tanta tenerezza. Mi diceva appunto una signora che insomma ha sempre ammirato questa anche agilità del Papa, questa sua tempra fisica.
1: Ti interrompo, Salvatore, perché il Papa è uscito in questo momento dal Perugino e sta transitando verso il Gemelli. Sono le 12:57, il Papa è uscito in questo momento dal Vaticano.
2: Quindi si conferma la previsione che insomma c'era stata qui, che alle 13, ecco, potrebbe essere l'arrivo, o forse anche qualche minuto prima, insomma, ma qui siamo tutti pronti, siamo tutti in attesa. Qualcuno addirittura è dalle 9 del mattino qui, pensava che il Papa arrivasse molto presto, addirittura arrivasse in elicottero. Infatti a ogni movimento anche nel cielo si vede tanta gente che guarda, no? Che guarda, c'erano alcune signore che guardavano pure al decimo piano pensando che il Papa fosse già dentro. Insomma, c'è insomma un senso anche di stupore, di incertezza, ma è forte, dicevamo, questo senso anche di vicinanza al Papa. Stavo raccontando poco prima appunto di questa signora che parlava appunto di questa ammirazione verso Papa Leone per questa sua agilità fisica, di cui siamo tutti testimoni e lo abbiamo visto soprattutto nei viaggi apostolici. Quindi, come ha detto anche il cardinale Parolin, il segretario di Stato, questa mattina, certamente l'annuncio di uno

0: ci sono anche numerosi preti e suore, alcune le ho interviste nella cappella e hanno preferito rimanere lì a pregare piuttosto che uscire. E tanti anche i messaggi che arrivano, incluso quello della rettrice Beccalli, che insomma a nome di tutta l'Università Cattolica mostra non solo vicinanza al Papa, esprime non solo vicinanza ma anche gratitudine per questo magistero.
1: Bene Salvatore, noi ci salutiamo soltanto per qualche minuto in attesa dell'arrivo del Papa, diamo la linea al nostro radiogiornale e poi torneremo in collegamento con il Policlinico Gemelli. Grazie per il momento.
0: Grazie Luca, a voi.
2: Papa Leone è uscito dal Vaticano e sta per arrivare al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo polmonare. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Papa ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Tanti fedeli presenti davanti al Policlinico per pregare per il Papa, giunti da tutto il mondo, anche molti giornalisti. E sul ricovero del Papa parla il segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, che mette in luce la serenità del Santo Padre nel dare l'annuncio. Nel pomeriggio di oggi alle 18 il Cardinale Reina guiderà il rosario nella Cappella di San Giovanni Paolo II del Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo Vescovo. Alla stessa ora tutte le comunità parrocchiali e religiose della Diocesi di Roma reciteranno il rosario affidando il Papa alla Madonna. E sempre a Roma la comunità agostiniana si riunirà invece in preghiera stasera alle 21 sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore. E andiamo invece alle notizie internazionali. Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Un primo segnale all'1.30 riguardo una nave in difficoltà e secondo l'equipaggio tratto in salvo l'imbarcazione è stata colpita da 3 droni aerei. Successivamente un'altra nave è stata colpita ed affondata. Ed è tutto, le notizie tornano alle 14.
1: 13 e 2 minuti, tra qualche secondo torniamo in diretta, questa è la Radio Vaticana. Il Papa è uscito alle 12.57 dal Vaticano ed è diretto in questo momento sulla strada che dal Vaticano porta all'ospedale Policlinico Gemelli per il ricovero. Ancora qualche istante prima dell'arrivo del Papa al Policlinico Gemelli, abbiamo ricordato le tante iniziative di preghiera e ne parleremo tra poco con i nostri colleghi, ma intanto ringrazio Alessandro Guarasci che è entrato qua in studio perché questa mattina ha seguito il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin alla Gregoriana per un convegno. Alessandro.
3: Sì, esattamente, il cardinale Parolin era atteso per un convegno su Giovanni Paolo I e logicamente una parte importante diciamo del suo intervento, in realtà a margine con i giornalisti, è stato appunto dedicato appunto al ricovero di Papa Leone. Ti dico Luca, interrompo diciamo questo mio aspetto diciamo del cardinale Parolin perché c'è stato un comunicato adesso sala stampa vaticana che dice Papa Leone XIV si è recato appunto al Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero, l'abbiamo detto, è uscito qualche minuto fa dal Vaticano. Nel pomeriggio di oggi sarà operato per il nodulo al polmone dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. E il comunicato si chiude dicendo che ulteriori informazioni saranno diffuse più tardi, per cui aspetteremo appunto novità. Lo stesso cardinale Parolin ci ha detto che anche lui in qualche modo è rimasto sorpreso da questo annuncio di domenica durante l'Angelus, però ha trovato il Papa assolutamente sereno. Anche il cardinale Parolin in qualche modo è rimasto impressionato dalla serenità dell'annuncio dato da Papa Leone. Non lo ha sentito questa mattina, ma l'ha visto ieri sera, l'ho sentito ieri sera, e appunto lui stesso ha ribadito di aver trovato un Papa piuttosto sereno. E poi insomma anche lui ci ha detto è sicuramente una patologia diciamo piuttosto limitata presa all'inizio, per cui le possibilità di successo sono anche abbastanza buone.
1: Abbiamo la possibilità di ascoltare il cardinale Parolin grazie anche alla tua presenza alla Gregoriana questa mattina. Prego dalla regia.

0: Speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere e al più presto risolvere il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Rilevo quello che vi ho detto, quello che è apparso già domenica quando ha dato l'annuncio, anche ieri sera abbiamo parlato con molta serenità, eccetera. Davvero è un grande esempio in questo senso, Santo Padre. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere.
1: Luca.
2: Sì, Alessandro, quindi abbiamo sentito anche questo documento sonoro del Cardinale Segretario di Stato preso poche ore fa all'Università Gregoriana di Roma, mentre noi siamo in diretta con il Policlinico Gemelli, vediamo le immagini molto probabilmente della macchina del Papa che è arrivato in questo momento, sono le 13.05, amici ascoltatori, dovremmo tra poco vedere l'ingresso della macchina del Papa all'interno del Policlinico Gemelli. Non so se ancora è aperto il collegamento con il Policlinico, solo un flash.
3: Adesso no.
2: E allora rimaniamo ancora in collegamento, perché come detto sono molte le iniziative di preghiera che sono state annunciate per quanto riguarda il Papa e la salute del Papa. Dovremmo questa volta esserci. Salvatore, a te la linea.
4: Eccomi Luca, sì.
2: Dovremmo essere nell'imminenza dell'arrivo del corteo papale.
4: Sì, ci siamo, appunto l'atmosfera è elettrica in questo momento, stiamo guardando tutti al cielo perché c'è un elicottero e tanta gente è convinta che il Papa arriverà da lì, ma già intravediamo un corteo di auto della sicurezza, quindi questo è il segnale veramente dell'arrivo imminente di Leone, partito alle 12.57 dall'ingresso del Perugino, del Vaticano, quindi facendo un calcolo, insomma veramente mancano pochi minuti, la folla cresce e si compatta e sono tutti pronti a riprendere, immortalare questo momento anche dalle finestre dell'ospedale Gemelli.
2: Ecco, dovresti intravedere tra poco, immagino, l'ingresso del corteo, credo che sia già entrato nell'ingresso principale, le macchine
4: sì, abbiamo
2: della
4: visto
2: scorta.
4: Ora il comandante della Gendarmeria Vaticana Gianluca Gauzzi, anche il medico personale del Papa e Carbone, e quindi appunto aspettiamo veramente pochissimi istanti. Eccolo, ecco, è arrivato il Papa in questo momento, non so se avete sentito la reazione della folla, questo che appunto annunciava insomma lo stupore del suo arrivo.
2: 13.07, quindi 10 minuti esatti tra il Vaticano e il Policlinico Gemelli. Salvatore, ecco il Papa che sta scendendo dalla macchina, se vuoi ti lasciamo per il momento e ci ricolleghiamo a breve con te.
4: Va bene, a dopo, grazie Luca.
2: Grazie Salvatore. Vediamo il Papa arrivato, sta salutando le autorità che lo stanno accogliendo al Policlinico Gemelli, come abbiamo detto in diretta con Salvatore Cernuzio, le autorità naturalmente del Policlinico Gemelli, e il Papa sta facendo in questo momento il suo ingresso all'interno del Policlinico, tanti i fedeli presenti. Benedetta Capelli, anche a te buona giornata, collegamento, tu sei in studio qui a Roma,
5: sì,
2: della redazione di Radio Vaticana Vatican News, ben trovata.
5: Buongiorno Luca e buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: Dicevamo, mentre vediamo che il Papa dovrebbe ormai essere quasi, eccolo, entrato, molti fedeli lo stanno salutando, sta per entrare all'interno del Policlinico Gemelli, ma stavamo dicendo le tante iniziative di preghiera previste nella diocesi di Roma, il Papa ne è vescovo, ma in tutto il mondo stanno arrivando messaggi di auguri al Papa.
5: Direi che quello che stiamo vedendo dagli schermi della televisione, questo grande moto di affetto nei confronti di Papa Leone, si riflette ovviamente nella vicinanza, nella preghiera, in un modo incessante di davvero di affetto che non so se il Papa stesso si aspettava. Dicevamo di tante iniziative di preghiera, la prima è quella che poi seguiremo in diretta su Radio Vaticana, Vatican News, con il Rosario che sarà guidato dal Cardinale Reina, vicario del Papa per la Diocesi di Roma. Alle 18 sarà appunto possibile pregare insieme alla Diocesi di Roma nella Cappellina del Gemelli. Una prima iniziativa a cui appunto ne seguono altri. Noi abbiamo fatto un articolo proprio sul nostro sito internet nel quale abbiamo un po' ripercorso i messaggi di vicinanza nei confronti di Papa Leone. Primo appunto c'è questa iniziativa di cui abbiamo detto stamattina anche dal cuore del Vaticano, dove è in corso l'incontro su Amoris Laetitia. C'è stato appunto un pensiero rivolto a Papa Leone, un ringraziamento, un pensiero di gratitudine, una voglia di far sentire appunto la vicinanza. E poi la sua famiglia agostiniana per questa sera alle 21 si raccoglie in preghiera per il pontefice sul sagrato della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. E poi sempre dagli agostiniani c'è questa iniziativa, si chiama di un bouquet spirituale, che già ha coinvolto 39 paesi, cioè con la possibilità di offrire un Padre Nostro, un'Ave Maria e una messa.
2: Benedetta, ti fermo solo un attimo perché torniamo immediatamente al Policlinico Gemelli. Salvatore Cernuzio, a te la linea. Salvatore.
4: Ciao Luca, sì, siamo qui ora in questa folla che era tutta unita, compatta, con braccia alzate e smartphone pronti a riprendere l'ingresso del Papa, ma vicino a noi c'è anche una studentessa della Cattolica, Aurora, che era in prima fila e riuscita a salutare il Papa. Ciao Aurora, dici cosa insomma hai detto al Santo Padre?
1: Buongiorno a tutti, ho salutato da vicino il Santo Papa, ho fatto una videochiamata con la mia famiglia che mi seguiva dal Salento sperando in una benedizione collettiva. Siamo molto emozionati, io sono una studentessa qui al Gemelli, chiaramente non potevo esimermi dal restare al richiamo dell'arrivo del Papa e gli auguriamo una pronta guarigione.
4: Bene, grazie Aurora. Sì, Aurora è una delle tante studentesse in realtà che sono qui e hanno preso qualche ora libera. Una prima, Priscilla, mi diceva che appunto stava studiando per un esame, ma naturalmente non poteva mancare a questo appuntamento.
2: Salvatore, c'è Benedetta Capelli in studio per te.
5: Ti volevo chiedere, Salvatore, visto che hai sempre seguito anche i ricoveri di Papa Francesco, se il clima che senti, no, è veramente molto simile a quella che hai respirato in passato per lo stesso pontefice.
4: Esattamente lo stesso, è il segno di un amore per il Papa, al di là della persona, al di là di quello che magari può percepire anche come un legame, una simpatia personale, è l'amore appunto per il Papa in questo luogo che sottolineiamo anche è diventato troppo, no, a causa appunto di una malattia, è un luogo familiare ai pontefici, però sì, qui lo stesso identico clima, con la differenza che appunto non era mai successo, almeno nel periodo del pontificato di Francesco, che facesse proprio un ingresso così pubblico. Come dicevamo prima, l'annuncio di questo ricovero, dell'intervento, è stato pubblico, lo è anche l'arrivo del Papa al Gemelli. Francesco invece usava l'ingresso retrostante, quello laterale, però all'uscita insomma abbiamo visto sempre tante scene di accoglienza, le stesse identiche che abbiamo visto questa mattina, e non solo in questi brevi minuti in cui il Papa è passato, ma anche proprio dall'inizio. Una forte, forte attesa, un desiderio di manifestargli proprio la vicinanza, non era solo la curiosità, ma è proprio un sincero desiderio di affetto e di dimostrare affetto al Papa.
2: Salvatore, in conclusione diciamo che nel pomeriggio dovrebbe essere prevista l'operazione per il nodulo polmonare.
4: Sì, quello ci arriva questa informazione dalla sala stampa della Santa Sede, che ha inviato una comunicazione via Telegram subito dopo l'uscita del Papa dal Perugino, dal Vaticano, appunto oggi pomeriggio. Per mano del chirurgo Margaritora, e quindi queste preghiere che appunto il Papa ha chiesto iniziamo a rinforzarle proprio da adesso fino all'orario, e attendiamo soprattutto gli aggiornamenti che volendo fare un calcolo potrebbero arrivare insomma Roma in tarda serata, considerando appunto proprio la redazione di quello che è il bollettino medico, il bollettino più atteso oggi.
2: Grazie per il tuo lavoro, Salvatore Cernuzio. Avremo modo poi di tornare in collegamento nel pomeriggio e poi in serata con il Policlinico Giamelli. Vi ricordo, dalle 17:50 trasmetteremo la recita del Rosario nella Cappella San Giovanni Paolo II dello stesso Policlinico Giamelli. Grazie a Salvatore Cernuzio, collega di Radio Vaticana Vatican News, con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Buon lavoro, Salvatore.
4: Grazie Luca, grazie agli ascoltatori.
2: Noi torniamo in studio qui a Roma. Benedetta, noi parlavamo delle tante iniziative di preghiera e gli auguri arrivati al Papa.
5: Assolutamente, ce ne sono molte, come abbiamo detto appunto, abbiamo ricordato quello che accadrà alle 18, cioè questo rosario che sarà recitato nella cappellina del Gemelli, poi la preghiera della famiglia agostiniana nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ma appunto ci sono preghiere e invocazione alla preghiera che arrivano da tantissime personalità della stessa Chiesa. C'è un messaggio molto bello che in una nota ha fatto l'Arcivescovo Maggiore di Kiev e capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Shevchuk, che ha ringraziato Papa Leone per il suo costante impegno a porre fine alla guerra in Ucraina, ma anche per i ripetuti appelli al cessate il fuoco. E nel giorno domenica scorsa, appunto, in cui il Papa molto serenamente ha annunciato questa eventualità di, appunto, questa possibilità, questa necessità anche di operarsi, in quello stesso giorno proprio il Papa aveva levato un appello molto forte per l'Ucraina, in particolar modo aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di sbloccare il trasporto del grano attraverso il Mar Nero verso i paesi più poveri. Ma insomma, poi c'è messaggi che arrivano dall'Africa, messaggi che arrivano dal Giappone, dall'Ordine di Malta, fino alle stesse carceri. E poi c'è un'iniziativa che avverrà venerdì 16 ottobre alle 19 nel 48esimo anniversario dell'elezione di Wojtyła al Pontificato. I fedeli polacchi si riuniranno in piazza San Pietro per una veglia di preghiera e il momento centrale sarà la recita comunitaria del Rosario con la richiesta di intercessione a San Giovanni Paolo II per il dono della salute a Leone XIV.
2: Grazie Benedetta. Chiudiamo con un comunicato che ci arriva dall'Università Cattolica. A nome di tutta la famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, desidero esprimere al Santo Padre la nostra affettuosa vicinanza nel momento del ricovero in ospedale, manifestando il forte legame che unisce l'Ateneo alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Lo accompagniamo con la preghiera e con profonda gratitudine per il suo magistero, che ci esorta a mettere al centro la dignità di ogni persona, costruita con il dialogo e la pace. Ed è un comunicato dell'Università Cattolica firmato dalla rettrice dell'Università, Elena Beccalli. È veramente tutto. Il Papa è arrivato quindi al Policlinico Gemelli alle 13:07 di oggi, sarà operato nel pomeriggio. Noi torneremo a collegarci con il Gemelli intorno alle 16, poi alle 17:50 trasmetteremo il Rosario dalla Cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli. Il Rosario inizierà alle 18, ma noi entreremo in collegamento qualche minuto prima. Grazie a Benedetta Capelli.
5: Grazie a te,
2: da Luca Collodi è tutto, grazie anche a Luca Rossi in collaborazione tecnica. Linea alla regia. Vi ricordiamo nuovi aggiornamenti nel nostro radiogiornale delle 14.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, uno spazio straordinario dedicato alla musica classica. Questo, i programmi musicali si uniscono a tutto il dicastero per la comunicazione, a tutti i fedeli che sono in preghiera e aspettano l'esito di questa operazione del Santo Padre, che si trova, come abbiamo visto e sentito, all'ospedale Gemelli di Roma. E allora, come programmi musicali, vogliamo vivere insieme questo tempo di attesa con alcuni dei brani della grande tradizione musicale, della grande storia della musica, e iniziamo con un lead, con un canto di Richard Strauss, questo compositore molto noto per i suoi poemi sinfonici, ma anche per i leader, almeno sicuramente lo conoscono per questo i nostri colleghi della redazione di lingua tedesca. E allora, tra tanti leader di Richard Strauss, ne abbiamo trovato uno che è davvero di buon auspicio. L'opera 27, numero 4, si intitola Domani, e il testo in italiano recita in una maniera davvero molto bella, molto romantica, come si addice appunto alla produzione lideristica di Richard Strauss, noto soprattutto forse per i quattro ultimi leader che sono il suo testamento spirituale, ma la produzione di Richard Strauss di leader è una produzione molto significativa. E questo lead che abbiamo scelto con i programmi musicali recita così: e domani risplenderà di nuovo il sole, e sulla via che io percorrerò esso ci riunirà di nuovo, noi felici, su questa terra che respira il sole e sulla larga spiaggia dalle onde azzurre. Noi, tranquilli, adagio discenderemo, muti, noi ci guarderemo negli occhi e su di noi scenderà della felicità il muto silenzio.

Era Morgen, opera 27 numero 4 di Richard Strauss, un lead, un canto che ci riporta all'idea di un domani che è un domani felice, un domani nel quale risplenderà il sole e scenderà su di noi la felicità con il silenzio, un silenzio che evidentemente noi in radio non possiamo riprodurre. È come al solito un invito che facciamo noi come programmi musicali da sempre. Quando non ascoltate i programmi musicali della Radio Vaticana o comunque non ascoltate i programmi della Radio Vaticana, il silenzio è una disciplina molto utile per capire meglio anche la musica, è il punto di partenza. Si comincia ad ascoltare il silenzio per poi ascoltare la musica, una musica con il testo, come la grande opera lirica o come tutta la lideristica di scuola austro-tedesca e non solo, in cui c'è questa bellissima cosa di mettere insieme dei testi poetici di grandi autori insieme a testi musicali di grandi autori, come abbiamo ascoltato in Richard Strauss poco fa. La musica è anche un antidoto al tempo che passa, e il tempo musicale è l'unica strada in fondo per bypassare quel tempo dell'orologio che tanto spesso ci schiavizza nel nostro mondo di iperproduttività. E allora abbiamo pensato con il resto della redazione di passare insieme questa mezz'oretta di tempo dedicata alla musica classica, alla grande tradizione della musica classica, con un altro brano che è tempo sospeso e che ci serve in fondo per vivere tutti quanti insieme questa situazione. È l'Adagietto, il quarto movimento dalla Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, un movimento che si può davvero ascoltare con una grande tenerezza nell'animo e che nel nostro modo di pensare è un movimento che ci porta verso questa alba splendente di luce che auguriamo naturalmente tutti quanti insieme al Leone XIII. Ascoltiamo l'Adagietto di Gustav Mahler.

0: La grande musica classica su Radio Vaticana. Questo era l'Adagietto, il quarto movimento della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, un movimento giustamente celeberrimo, ancor più del resto di questa maestosa Quinta Sinfonia, un movimento che ci ricorda due cose: da una parte quanto la musica possa rappresentare veramente la sospensione del tempo, e tanti sono gli autori che hanno scritto della musica in questo senso, ma sempre alla fine la musica è l'antidoto ai nostri orologi con cui dobbiamo combattere tutti i giorni e tutto il giorno. Ma questo senso di sospensione è anche dovuto a un percorso di Gustav Mahler, un percorso che ha portato Gustav Mahler a un percorso spirituale, e che attraverso le sue sinfonie veramente ha mostrato come la musica e l'arte in generale abbia un senso soltanto ed esclusivamente se riesce a elevare l'individuo. Quindi un po' quello che ricorda un po' il percorso di Sant'Agostino, che vogliamo così sommariamente ricordare. C'è un primo step, un primo piano, che è quello che è la percezione musicale, e quindi sono soltanto i sensi. C'è un secondo passo, che è quello che ci fa comprendere il fatto musicale, l'analisi, e poi c'è un terzo passo, che è quello che ci porta a elevare l'animo, e quindi la musica diventa un sistema di elevazione spirituale. Ma come si fa a rendere questa idea di sospensione in musica? Lo chiedo a un compositore che è anche un collega e che mi ha raggiunto nel frattempo, per non lasciarmi troppo solo in questa mezz'ora in studio. Marcello Filotei, tu da compositore, che cosa vuoi dire? Com'è che ci si sente così sospesi in questo adagietto? È soltanto una questione diagogica, soltanto perché le note sono così tenute a lungo?
1: Beh, ci sono stati molti modi nella storia della musica per creare la sospensione del tempo. Uno appunto è quello che utilizza Mahler in questo adagietto. Da una parte, come dicevi, allunga questa melodia, che sembra una melodia infinita, ma non è la melodia infinita di Wagner, che risolve continuamente. Questa invece è una melodia che ha due caratteristiche. Da una parte la frase è lunghissima e non ti dà punti di riferimento, non ti dà punti d'appoggio, per cui è come se tu vedessi un uccello che vola, che si riavvicina al terreno ma non si appoggia mai veramente, e quindi rimane in sospeso in attesa di questa risoluzione, si dice tecnicamente, da un punto di vista tonale, musicale, ma l'effetto che fa è quello di non avere il punto con il piede dove poggiarsi. Quando questo punto arriva, ecco che invece è un altro punto di rilancio e riparte nuovamente. In realtà è la stessa melodia, orchestrata sempre in maniera leggermente diversa, che già la conosci, e quindi già dalla seconda volta ti aspetti una nuova arcata lunghissima, e questa arcata lunghissima arriva, è diversa dalla prima ma sullo stesso tema, e di nuovo hai la sensazione di non avere nessun punto dove poggiarti. Quindi la sospensione del tempo diventa quasi una sospensione fisica. È difficile infatti anche rimanere fermi ascoltando questa musica, viene quasi la necessità di camminare per cercare di arrivare da qualche parte, che però non arriva mai. Appena ci si arriva, si rilancia.
0: Mahler, tra l'altro, chiede un po' al pubblico anche un altro impegno: non ci sono fortissimo i momenti in cui c'è questa forza nella massa musicale, c'è sempre un piano pianissimo. Questo, secondo te, Marcello Filotei, può contribuire a questo senso di sospensione?
1: Questa è un'altra delle tecniche, perché suonare piano è come parlare piano, significa richiedere una grande attenzione. Chi parla piano è perché pretende che dall'altra parte qualcuno lo ascolti con attenzione. La stessa cosa avviene in musica, quindi quando c'è il piano, quando c'è il pianissimo, significa che ti devi fermare. Ti devi fermare ad ascoltare, devi ascoltare in maniera dettagliata, perché lì dentro c'è tutto, ma viene detto in maniera tenue. E per cui proprio questo suonare piano, questi piano, questi pianissimo, questi crescendo che però non arrivano mai al forte, è in qualche modo è un altro modo di non dare punti di riferimento, ma di pretendere una grande attenzione.
0: Insomma, una sfida per gli ascoltatori è una sfida che si ripete nel tempo, per la verità. E allora queste sfide, che tra l'altro continuano a coinvolgere milioni di ascoltatori in tutto il mondo, le ritroviamo, lo dico tanto per ricordare a tutti, che domani alle 13.05 Marcello Filotei, che mi sta qui accanto, con Agenda Classica, ricorderà quello che sono i grandi appuntamenti a livello internazionale della musica classica, perché si dice che la musica classica sia un genere di nicchia, ma se la nicchia è fatta di milioni e milioni di ascoltatori, insomma, è una nicchia davvero grande questa. Quindi in realtà la musica classica è per chiunque abbia voglia di mettersi seduto ad ascoltare, e forse questa metafora è la chiave di tutta la musica classica, di tutto il motivo per cui si fa musica. La capacità di ascoltare è quello che dovrebbe essere tout court l'impegno dell'individuo. Ma in questo senso di sospensione c'è un altro grande compositore di cui parlavamo prima anche con Marcello Filotei fuori dai microfoni, che è Claude Debussy, che è altro maestro nel togliere quegli appigli tonali che sono di tanta musica anche meravigliosa, per la verità, con una risoluzione che dà un senso di sicurezza. E invece no, qui la sicurezza viene meno con Debussy. E abbiamo scelto di terminare questa nostra chiacchierata di mezz'ora con un brano per solo pianoforte dai preludi di Claude Debussy. C'è un brano che si intitola in maniera curiosa Due passi sulla neve, Deux pas sur la neige. E allora la neve ancora una volta è qualcosa che ci sostiene, si cammina sulla neve, anche qui Marcello, chiudiamo con un'idea: silenzio, musica, Debussy.
1: E qui c'è un po' tutto, perché i passi sulla neve sono passi silenziosi, in più la neve non dà quel sostegno che dà la terra, quindi sembra di essere un po' sospesi, e tutto questo si ritrova nella musica di Debussy, perché Debussy non ci dà il punto di riferimento, non ci dà mai una risoluzione, come dicevi, ci tiene sospesi in questa armonia modale, si dice tecnicamente, insomma in questa armonia che non risolve mai, quindi siamo lì sospesi, siamo nel momento dell'attesa.
0: E allora grazie a tutti per averci seguito in questa chiacchierata, in questo momento di musica classica. Stiamo ascoltando appunto dei preludi per pianoforte di Claude Debussy, I due passi sulla neve, e noi con questo ascolto rimandiamo tutti quanti a seguire su Radio Vaticana e su Vatican News quello che saranno i prossimi avvenimenti dal Policlinico Gemelli di Roma. Seguiamo insieme questa operazione di Leone XIV e ci stringiamo tutti in maniera molto forte l'appuntamento. Gli appuntamenti continuano, saranno tanti qui in Radio Vaticana, Vatican News. Mi raccomando, continuate ad ascoltarci. Grazie a tutti, da Luca Rossi in regia.
1: Marcello Filotei vi saluta.
0: E anche ovviamente da Marco Di Battista.

0: Il nodulo polmonare, come annunciato domenica scorsa all'Angelus, il cardinale Parolin, ho parlato con il pontefice, un esempio di grande serenità. Nuove sanzioni contro la Russia da parte dell'Europa, violata la tregua energetica, sale la preoccupazione della popolazione in vista dell'inverno. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviara. Alle 13.07 Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove oggi pomeriggio sarà effettuato l'intervento chirurgico di esportazione del nodulo polmonare, come annunciato dallo stesso pontefice domenica scorsa all'Angelus in piazza San Pietro. A guidare l'equipe medica il professor Stefano Margaritora. Il servizio è di Roberta Barbi.
1: Decine di persone attendevano Papa Leone, che poco dopo le 13 di oggi è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi questo pomeriggio all'intervento di rimozione di un nodulo polmonare, come lo stesso pontefice aveva annunciato al mondo domenica scorsa all'Angelus in piazza San Pietro. Ad accogliere il Papa, il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, il direttore generale e il direttore sanitario dell'ospedale. Mentre a operarlo sarà l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi dalla sala stampa della Santa Sede. Intanto si moltiplicano le iniziative di preghiera per la salute del Papa. Stasera a Roma la comunità agostiniana si riunirà in preghiera sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, ma prima nel pomeriggio il cardinale Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, guiderà il rosario dalla cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo vescovo, in contemporanea con tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi che affideranno il Papa alla Madonna.
0: E il rosario, guidato dal cardinale Reina, sarà trasmesso dalla Radio Vaticana in diretta a partire dalle ore 17.55. E sul ricovero del Papa parla il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, intervenuto a margine del convegno su Giovanni Paolo I che si tiene alla Pontificia Università Gregoriana. Il porporato mette in luce la serenità del Santo Padre nel dare l'annuncio.
2: Speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere e al più presto risolvere. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Rilevo quello che vi ho detto, quello che è apparso già domenica quando ha dato l'annuncio, anche ieri sera abbiamo parlato con molta serenità, eccetera. Davvero è un grande esempio in questo senso, Santo Padre. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere.
0: L'attualità internazionale: l'Unione Europea ha approvato il più grande pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, colpiti circa 1.600 nuovi soggetti legati soprattutto all'apparato bellico russo. Sul terreno, fa sapere Zelensky, 5 missili russi hanno colpito infrastrutture civili a Kiev. Purtroppo non abbiamo ricevuto alcun preavviso dai nostri partner riguardo a questo attacco, ha detto il presidente. I danni alle infrastrutture energetiche continuano malgrado il cessate il fuoco energetico annunciato, e rischiano di compromettere ancora una volta la disponibilità di elettricità, acqua e riscaldamento. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Alberto Capannini, volontario dell'Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII, che si trova proprio in Ucraina.
3: In questo momento sono in Ucraina, nella città di Mykolaiv, che è una città nel sud dell'Ucraina, e normalmente durante la settimana siamo a Kherson, quindi viviamo proprio sul fronte tra i territori controllati dall'Ucraina e i territori controllati dall'esercito russo. La città di Kherson è divisa in due parti, è divisa dal fiume Dnipro, ed è una città sotto totale attacco da parte delle forze russe, quindi attacchi con artiglieria, con missili, con mortai, con droni, tutto quello che può esplodere.
4: Cosa rischia di accadere con l'arrivo dell'inverno?
3: Questa ovviamente è una zona molto fredda. L'inverno scorso c'erano 20-25 gradi sotto zero, quindi se vengono, come l'inverno scorso, colpite le centrali per riscaldamento, quelle centrali che distribuiscono il gas o l'aria calda per il riscaldamento, ci si trova con la casa con l'estate sotto zero. Il primo rischio è di non passare l'inverno, e l'altro rischio è di essere sotto i bombardamenti.
0: E altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero da un attacco russo, l'ha annunciato il premier Radev. L'Arabia Saudita ha sospeso tutti i voli DAE per l'aeroporto internazionale di Riyadh fino a sabato, in seguito ad una nuova ondata di attacchi missilistici dei ribelli Houthi yemeniti, che hanno provocato una vittima e diversi danni.

0: Il governo saudita ha promesso una risposta definita altrettanto seria. E prosegue in Turchia il processo di pace tra Ankara e i separatisti curdi del PKK. I militanti hanno abbandonato rifugi e campi di addestramento per impegnarsi nella lotta democratica dopo l'annuncio del disarmo avvenuto nel febbraio dello scorso anno, ci aggiorna Paola Simonetti.
1: Viene considerato il segnale tangibile di un percorso concreto di pacificazione. I separatisti curdi del PKK hanno evacuato i loro campi di addestramento e i rifugi sulle montagne. Un'iniziativa che sancisce uno dei passi visibili del processo di pace avviato con il governo di Ankara con l'annuncio dell'abbandono delle armi da parte del movimento nel febbraio dello scorso anno, dopo una lotta per i diritti e l'indipendenza del popolo curdo durata 42 anni, con un tributo di vite che ha visto almeno 40.000 morti. Nei giorni scorsi il partito dei lavoratori del Kurdistan aveva già dichiarato di aver ritirato tutti i suoi militanti dentro e fuori la Turchia per passare a un impegno nella lotta politica democratica. Una fase delicata quest'ultima per le autorità turche chiamate a un difficile cammino di riconciliazione.
0: In Europa gli attraversamenti illegali delle frontiere sono scesi al livello più basso dal 2021, con un calo del 55% negli ultimi due anni e di oltre un terzo solo quest'anno. Lo ha affermato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una lettera ai leader europei. E oggi è la giornata internazionale per la riduzione dei rischi dei disastri naturali, istituita dalle Nazioni Unite nel 1989. Com'è cambiata la percezione del rischio da allora, lo spiega Daniele Spizzichino, ricercatore dell'ISPRA, al microfono di Stefania Ferretti.
2: 40 anni fa c'era prevalentemente una cultura legata all'emergenza, si interveniva soprattutto dopo che il disastro si era verificato. Oggi abbiamo compreso che dobbiamo soprattutto lavorare prima. C'è stato un passaggio fondamentale, non troppo tempo fa, nel 2015, in cui c'è stato un accordo quadro che ha fissato proprio degli obiettivi condivisi a livello mondiale per ridurre vittime, costi, persone coinvolte. Negli ultimi 10-15 anni i cambiamenti climatici si stanno anche intensificando attraverso i fenomeni meteorologici estremi, quindi abbiamo fatto grandi passi scientifici, ma dobbiamo ancora trasformare pienamente la conoscenza in decisioni concrete.
3: Cos'è che ostacola invece che i rischi non diventino realtà?
2: Potremmo definire quattro principali ostacoli, no? Il primo è a volte la scarsa cultura della prevenzione, il secondo è che è le difficoltà di programmare investimenti di lungo periodo, quindi la prevenzione richiede continuità. Il terzo ostacolo riguarda la complessità a volte amministrativa, no? E le competenze frammentate. Il quarto e ultimo è rappresentato a volte purtroppo ancora dalle disuguaglianze economiche e sociali.
0: In chiusura di giornale, l'appuntamento del martedì con le carceri italiane. Fuori legge è il nome del nuovo punto ristoro all'interno del parco cittadino dedicato a Falcone e Borsellino di Busto Garolfo, comune della Cintura Milanese, in cui lavorano due detenuti della casa circondariale di Busto Arsizio, grazie a una partnership tra l'amministrazione comunale e la cooperativa La Valle di Ezechiele. Roberta Barbi.
4: Un bar che ha avuto alterne vicende, ora si apre a nuova vita offrendo colazioni, pranzi veloci, ma anche e soprattutto farà da location per eventi di aziende e associazioni. Si chiama Fuori Legge ed è situato nel cuore pulsante di Busto Garolfo, Interland di Milano, nel parco dedicato alla memoria dei giudici antimafia Falcone e Borsellino, esempi di legalità estremi fino al sacrificio di sé. Per ora, grazie alla Valle di Ezechiele, cooperativa fondata dal cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio, Varese, ci lavorano due detenuti dell'istituto di pena, ma si spera possano essere sempre di più. Un'iniziativa che sta avendo successo e che è nata dall'idea di un sindaco illuminato, Giovanni Rigiroli.
5: Abbiamo come amministrazione un obiettivo forte, che è quello dell'inclusione, quindi questo spazio poteva essere destinato in altro modo, magari anche acquisendo risorse economiche dall'affitto. Non chiediamo nulla di affitto, la remunerazione è il risultato sociale che questa attività può dare. I cittadini di Busto Garolfo sono generosi, comprendo che questi progetti sono la soluzione vera ai problemi che abbiamo di legalità.
0: Ed è tutto per questa edizione. Da Daniele Tanzilli in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

ore 15, Michele Ravviari in studio alle 13.07, Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove oggi pomeriggio sarà effettuato l'intervento chirurgico di asportazione del nodulo polmonare, come annunciato dallo stesso Pontefice.

0: Rosario dalla Cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo vescovo, in contemporanea con tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi che affideranno il Papa alla Madonna.
1: E il rosario sarà trasmesso in diretta dalla Radio Vaticana a partire dalle 17:55. L'Unione Europea ha approvato il più grande pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, colpiti circa 1.600 nuovi soggetti legati soprattutto all'apparato bellico russo. Sul terreno, fa sapere il presidente Zelensky, 5 missili russi hanno colpito infrastrutture civili a Kiev. In Svezia la coalizione di centrosinistra non è riuscita a trovare un accordo per formare un governo, lo ha annunciato la leader del partito socialdemocratico Magdalena Andersson. È tutto, l'informazione torna alle ore 16. E buon lavoro.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

pomeriggio, sono le 15.05, siamo qui a Radio Vaticana, questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, anime, storie, ispirazioni. Io sono Sora Emanuela, è una gioia essere con voi anche oggi, ed oggi vogliamo farci accompagnare da una figura che tutti in un modo o in un altro abbiamo conosciuto, crediamo di conoscere, ma forse la

0: abbiamo racchiuso nelle solite nicchie, nei santini che preghiamo, nelle quelle parole familiari che ci danno sicurezza molte volte. Io vi parlo di San Francesco d'Assisi, il patrono d'Italia, ed oggi noi vogliamo approfondire la figura di Francesco attraverso il nuovo libro di Don Fabio Rosini con Franco Nembrini, editrice Tau, dal titolo Francesco, il dito e la luna. E qui con me c'è proprio Don Fabio. Bentornato, Don Fabio.
1: Bentrovati.
0: Don Fabio, partiamo subito. Questo titolo, Francesco, il dito e la luna.
1: Sì, la cosa prende esempio da un detto di Confucio, se è Confucio quello che l'ha detto, che quando il saggio indica la luna, l'altro saggio guarda la luna, lo stolto guarda il dito. E allora tante volte bisogna capire che c'è qualcosa che manda a qualcos'altro, così come nella nostra vita cristiana noi abbiamo un segreto dietro le cose. Non è che noi celebriamo la messa per mangiare un'ostia, ma per mangiare Cristo, ma c'è una cosa nascosta nei sacramenti. Nel battesimo non c'è semplicemente un'abluzione così varia, no, c'è l'adozione a figli da parte di Dio Padre. Allora, guardare le cose, diciamo così, intermedie, vuol dire perdersi il segreto delle cose. Ecco, Francesco d'Assisi non avrebbe mai gradito l'attuale sovraesposizione che sta patendo, diciamo così, e anche questa ricerca di una dimensione completamente orizzontale della sua qualità personale. Certamente era una persona dotata di doni particolari, senza ombra di dubbio, ma non è questo il peculiare di Francesco d'Assisi. Il peculiare di Francesco d'Assisi è l'opera che Dio ha compiuto in lui. Io non potrò mai dimenticare il fatto che, appena tornato alla fede da giovane ventenne, mi recai a un altro centenario di questi di San Francesco, e c'era il messo papale che diceva che Francesco era l'uomo cattolico per eccellenza. Io lì pensai: ma che bella cosa, cioè qui io non vedo Francesco per Francesco punto e basta, vedo tutta la Chiesa in lui, e posso pensare che ogni cattolico è chiamato a capire se stesso anche attraverso Francesco, perché è un dono per tutti noi. Ecco, abbiamo un po' perso questa dimensione, perdendo tante parti, tanti aspetti, tanti riflessi, tante cose rilevanti, importanti, fondamentali della vita, dell'esperienza, della grazia che è Francesco d'Assisi. Per questo abbiamo fatto un libro insieme a Franco Nembrini, dopo aver fatto un quaresimale per la diocesi di Roma, portato avanti nella quaresima scorsa nella Basilica di San Giovanni Laterano, in collaborazione appunto con i vescovi romani e con la partecipazione frequente del cardinal vicario Baldo Reina, e abbiamo preso 5 testi fondamentali di Francesco o su Francesco, e abbiamo un po' letto demistificando le letture sentimentali tanto in voga anche recentemente, queste letture anche tanto decantate dai media. Io non le trovo assolutamente lodevoli, perché sono delle banalizzazioni, delle popolarizzazioni di qualcuno che ha il sublime nelle sue corde, e il sublime non è mai così banale, non è mai, è sempre straordinario, meraviglioso, luminoso. Ecco, guardare la luna, guardare e non fermarsi al dito, ecco, questo è. E in questi testi che abbiamo esaminato abbiamo visto un po' degli aspetti un po' così disparati di Francesco, per poter, attraverso le sue stesse parole o le preziose parole di Dante nell'ultimo capitolo, il canto del paradiso dedicato a Dante da parte appunto di Dante Alighieri verso Francesco, che possiamo dire tranquillamente un testimone quasi contemporaneo di Francesco, cioè immediatamente successivo, che ci dà eco di una freschezza di ricezione ecclesiale riguardo di Francesco d'Assisi molto più, diciamo così, limpida, molto meno mediata da incrostazioni di sentimentalismi, di psicologismi, di ecologismi, di tutta una serie di presentazioni completamente incongrue con la bellezza, la profondità e l'incisività di Francesco d'Assisi.
0: Con noi c'è anche Don Maurizio Giannella, e con lui proprio in questi giorni sì, ci chiedevamo, no, il perché il vostro libro, il tuo libro con Nembrini, qual è la peculiarità proprio che lo differenzia dalle altre biografie, no?
1: Beh, non è una biografia innanzitutto, è un'analisi di testi. E appunto io e Franco abbiamo in comune l'arte di leggere i testi, ecco, noi facciamo questo di mestiere, leggiamo i testi, cerchiamo di trovare il segreto che è nascosto nei testi, e leggendo anche con l'aiuto di studiosi della spiritualità francescana, ci è stato molto vicino, ci ha tanto aiutato il padre Alceo Grazioli, docente di spiritualità francescana, che ci ha aiutato un po' a settare bene quelle che erano nostre intuizioni un pochino fondate sulle nostre preparazioni, diciamo così, non da specifici studiosi della faccenda. E allora dall'approccio pedagogico di Franco Nembrini all'approccio pastorale del sottoscritto come sacerdote e come pastore, ecco, e anche come teologo pastoralista, insomma, ecco, abbiamo spaziato per fare una lettura di testi e una scrematura di stupidaggini, ecco, questo è quello che ci tenevamo a fare, a cercare di sparare addosso a queste generalizzazioni da quattro soldi a riguardo dei testi francescani e della figura di Francesco in sé.
2: Si vede comunque dal lavoro e dalla lettura del libro che questo è stato fatto anche in maniera molto certosina e anche, insomma, molto precisa da parte vostra. Io da lettore, Don Fabio, mi sono soffermato per un attimo sul titolo. È la prima cosa che ho detto, ma mi sono chiesto io proprio da lettore, ma il dito e la luna, perché? Cioè, cosa vuol dire? Cioè, proprio il senso. Allora poi, andando ad approfondire, mi sono reso conto che voi avete messo un po' in luce un fattore, forse per la prima volta, non so, mi puoi correggere, cioè non è più Francesco al centro, ma è tutto ciò che circonda Francesco al centro, perché noi siamo abituati sempre un po' a vedere lui. Allora mi chiedo questo: Francesco come ha resistito, come ha resistito nella sua scelta, umanamente parlando?
1: E questo è molto serio, perché di fatto è il caso di un dono di Dio che non va difeso solamente dall'attacco del nemico, del tentatore, anche va difeso dalle banalizzazioni interne. Spesso si muore nella chiesa di fuoco amico, sì. Molto spesso si muore, sì, di fuoco amico. E diciamo così che c'è una legge nel mondo aziendale, no? If it works, don't stop it, no? Cioè, se lavora non lo ferma. Ecco, invece nella chiesa c'è, cioè, if it works, stop it, cioè proprio cioè come fix it, oppure sì, cambia, lo devi toccare, perché insomma, diciamo che grazie a Dio non c'è nessuna invidia all'interno della chiesa, no? Non c'è proprio, non succede, non c'è nessuna competizione, grazie a Dio non c'è carrierismo, non ci sono cose di questo genere. Ringraziamo
2: lungi
1: Dio,
2: da noi,
1: lungi da noi, mai,
2: noi,
1: mai viste queste cose. Ecco. E se uno fa una cosa che va bene, non c'è nessun problema. Allora sbatte il grande Francesco, sì, che poi si chiamava Giovanni di battesimo in realtà, Francesco figlio di Pietro di Bernardone, sbatte contro la struttura, diciamo così, tendente al potere, che è naturale nel cuore umano e che si sviluppa anche in mezzo ai suoi seguaci, cioè, tendente alla rassicurazione, alla strutturalizzazione delle cose, al bloccare le cose dentro una prospettiva rassicurante, appunto, che garantisca, che non sia esposta alla volubilità della storia, degli eventi, delle mode anche ecclesiali e cose di questo genere. E niente, fissare l'esperienza di Francesco dentro qualche cosa che poi in fondo porti lontano da questa prima radicale e anche imbarazzante scelta di Francesco di seguire il Vangelo sine glossa, senza, sì, alcuna parentesi, senza alcuna riduzione. Questo è il suo combattimento, ma dalla parte sua ha il Signore, cioè il Signore che attraverso di lui ha messo in piedi una cosa molto molto molto importante per la Chiesa. Francesco è stata la risposta della provvidenza a tutti i movimenti pauperistici e disordinati e disordinanti che c'erano in quel tempo. Lui si ritrovò di colpo un stuolo di seguaci che erano quei quei penitentes che volevano fare un po' una chiesa a parte, queste tendenze un po' centrifughe, tipiche un pochino di ogni religione, per cui c'è sempre quella la voglia di personalizzarsi le cose, fare una cosa auto-assolutizzante, e lui mise ordine in questa cosa perché si prese con sé questa manica di pazzi che c'era intorno a lui e li governò. E poi questi si trasformarono da evangelici così tendenti a un radicalismo un po' così popolarista, si trasformarono poi in gente che voleva la struttura, voleva qualcosa di stabile. Ed è impressionante la lettura. Nel libro noi ci lanciamo in una lettura molto importante del famoso fioretto di Perfetta Letizia, che non è Perfetta Letizia, è Vera Letizia. Il testo originale è quello, per cui no, Perfetta si oppone a imperfetta, Vera si oppone a falsa, per cui c'è la falsa Letizia che è il successo che lui descrive, e la vera Letizia che è il fatto che lui lo cacciano in persona, proprio batte di Francesco, perché noi siamo tali e tanti e tali che non abbiamo bisogno di te, tu sei un ignorante. Quando lo cacciano, quando lo rifiutano la sua istanza anche semplice, ma non semplicistica, di obbedienza al Vangelo, e lui andrà alla Verna, dove avrà l'esperienza consolante della conformazione a Cristo, cioè le stimmate che lo configurano a Cristo.
2: Appunto per questo mi veniva un'altra domanda. Quando si parla della spogliazione, Francesco si spoglia degli abiti nella piazza davanti al padre, ma l'altra spogliazione, secondo te, Don Fabio, può essere avvenuta anche durante le stimmate, quando il Signore lo spoglia di quella sua forse anche ultima parte di umanità per dargli qualcosa in più? Io anche lì
1: la rivedo. Assolutamente sì, assolutamente, molto giusto questo tipo di lettura. Cioè, chiariamoci, la spoliazione è una condizione cristiana.
2: Certo.
1: Cioè, la lettera ai Filippesi parla di Cristo che non ritenne un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso, e che non, cioè proprio il verbo keno, che vuol dire vuoto, proprio svuoto, no? Cioè una cosa che si è svuotato, si è spogliato, cioè si è tolto qualcosa. Cristo si è spogliato della sua natura divina per prendere la natura umana e redimerla fino alla morte, fino alla croce, dove si è spogliato di tutto, fino a dare il suo ultimo respiro, cioè lo Spirito Santo, il suo respiro, la sua anima, no? Ecco, e così Francesco vive un processo costante attraverso le malattie, attraverso anche le contraddizioni ecclesiali che lui affronta in maniera molto seria, anche certo, molto attiva, molto, molto, diciamo così, efficace. Ecco, e lui arriva fino all'ultimo momento. Per me è sempre molto importante fare un confronto fra l'inizio e la fine di Francesco. La prima preghiera famosa di Francesco è Altissimo e glorioso Dio, illumina le tenebre dello cuore mio e dammi fede diritta, speranza certa, carità perfetta, senno e conoscimento, che io faccia lo tuo santo e verace comandamento. Chi è il centro di questa preghiera? Il centro in realtà è Francesco. Dammi a me, che io faccia, cioè chiede a Dio delle cose, delle dotazioni per arrivare a vivere la fede diritta, la carità perfetta, la speranza certa. L'ultima preghiera di Francesco è: tu sei il santo, Signore Dio, tu sei forte, tu sei l'altissimo, tu sei tu. Francesco è scomparso come un innamorato. Se è veramente innamorato non calcola se stesso, ma vede l'amato, sì. Così come dice splendidamente, dicono le fonti a riguardo del momento in cui Chiara riceve il corpo di Francesco per prepararlo alla sepoltura, osserva con calma finalmente direttamente queste stimmate, e le fonti commentano: tanto aveva amato Cristo da diventare identico a lui, era così innamorato di Cristo da diventare identico all'amato. Ecco, questo è il punto. Francesco si spoglia, ma in realtà si riveste di Cristo, come dice la lettera ai Colossesi. Questa è la realtà. Non è, nel cristianesimo non c'è mai nessuna rinuncia che non corrisponda ad un'acquisizione molto più grande, spirituale, e molto più definitiva, molto più insaporita di eterno. Per cui certo, la spoliazione è proprio una, è come il discorso della povertà. La povertà non è un giorno, è tutta la vita, è un come quando uno gioca a carte, gioca a scaricare i carichi, si libera di carichi, no?
2: Sì, sì.
1: Anziché poi così si libera, cioè, forme diverse di giocare a carte, no? C'è chi ama, diciamo così, avere le mani libere, no? Di poter, cioè, allora come può scarica i punti, no? se ne libera. È così, il cristianesimo è così. Scaricare il peso, la gloria di questo mondo e arrivare a che sia glorificato il nome di Dio e non il nostro.
0: Don Fabio, tu da sempre raduni davvero tanti giovani e tanti giovani veramente sono affascinati dalla tua parola, dai tuoi libri, dagli incontri che fai. Cosa questo libro di specifico riesce a dire alle nuove generazioni oggi ed anche a quelli che magari per un motivo o per un altro si sono avvicinati alla fede ma vivono un momento di crisi, di sofferenza e quindi sono lontani?
1: Francesco è un esempio meraviglioso di umanità che non vuole niente di meno del meglio, che non si accontenta di servire il servo, vuole servire il padrone. Il servo poi alla fine scopre che è il suo ego, smette di adorare se stesso, come dicono le fonti quando c'è la leggenda dei tre compari a riguardo dell'incontro con il lebbroso. Essere liberi dal proprio ego è puntare al sublime, puntare all'amore, puntare alla libertà più grande. Certo, i giovani non gli si può offrire un prodotto scadente, un surrogato, un succedaneo. Bisogna puntare al padrone, bisogna puntare alla cosa più grande. Non bisogna mai rinunciare al sublime. Questo può essere per tanti giovani nella storia, sono stati attratti da Francesco d'Assisi, la sua figura anche recentemente aiuta, cioè, tanti ragazzi a ritrovare la linea della propria nobiltà, della propria grandezza. Questo è il punto. Noi che siamo la Chiesa abbiamo la vita sublime da offrire, da,
2: certo,
1: come dire, dischiudere ai giovani, che non possono accontentarsi di una vita falsa, mediocre, bullizzata dai media e ridotta, banalizzata da un mainstream che li vorrebbe consumatori e non persone e cose di questo genere. C'è il sublime da cercare con Francesco.
2: A me, mentre stavi parlando, Don Fabio, ma anche in questa conversazione, veniva una cosa da chiederti. Se Francesco oggi dovesse usare il suo dito, che cosa indicherebbe al posto della luna?
1: Beh, senza ombra di dubbio il padre. Non possiamo dimenticare la volta in cui decide insieme all'altro frate di vedere quanti Padre Nostro riescono a dire venturati tutta la notte. E l'altro frate, tutto contento, all'alba va da lui e dice il numero straordinario di serie di volte che ha detto il Padre Nostro, e trova Francesco in lacrime e dice: ma perché piangi, Francesco? Perché io non sono riuscito a dire il primo Padre Nostro, però ho detto la parola Padre e ho pianto per tutta la notte, alla gioia di avere il Padre, la gioia del Padre. Infatti il famoso cantico di Fratello Sole, Frate Sole, non è il cantico di Frate Sole, Frate Sole è un dettaglio molto, cioè, è piccolo del cantico. Il cantico inizia e per due strofe parla di Dio, poi inizia quello che de te altissimo porta significazione, cioè continua a parlare di Dio, e questo è il punto di della luna, cioè lui vede il mistero della provvidenza, il segreto, la bellezza dell'amore di Dio dentro tutto quello che c'è intorno a noi. Qualcuno ha detto impropriamente che è la prima volta che si lodavano le creature. Innanzitutto non è vero che si lodano le creature, si loda il creatore, primo. Secondo, non è assolutamente la prima volta che questo è successo, è in mancanza di cultura cristiana. Vabbè, da parte di chi ha detto sta stupidaggine.
2: Sì, perché comunque penso, no, che noi abbiamo sempre racchiuso un po' la figura di Francesco, ricordo io anche in seminario,
1: in Zeffirelli,
2: in questa sdolcinatura quasi... possiamo dire romanzata di Francesco, la povertà intesa come non avere nulla, invece Francesco secondo me aveva già tutto, perché aveva trovato questo tutto, ecco, come ci hai detto tu prima, proprio nella presenza di Cristo vivo come amato, no? Ed è bellissimo pensarlo da innamorato. Noi forse dovremmo riscoprire questa bellezza di questo amore. Noi siamo affamati di amore oggi, no? Molto spesso ho sentito anche te parlare di fame d'amore, giovani, ragazzi. Siamo affamati, però forse siamo affamati in maniera bulimica. Cioè non ammalata, quasi come se non ci bastasse, lo vogliamo, non lo vogliamo, e poi siamo, viviamo nel provvisorio. Francesco non ha vissuto nel provvisorio. Io non so oggi cosa direbbe a me o direbbe agli altri, sicuramente di non essere provvisori, ma di essere definitivi nelle scelte importanti. Non so, questa riflessione con voi.
1: Sì, bisogna dire, per esempio, è molto bello che l'enciclica del Santo Padre termina come invitando a cosa? Cioè, come ci salveremo dalla forza seduttiva della tecnologia? Con il digiuno, che cosa curiosa, il digiuno, cioè col tornare padroni, con la frustrazione di una voglia che è, peraltro, se andiamo un po' a vedere quelli che sono gli studi oggi sulla educazione dell'intelligenza emotiva, leggiamo il grande Goleman, sono le cose che ci dicono sempre, chi sa, diciamo così, posticipare l'appagamento, cioè sa governare se stesso, che non è il self-control, è il dominio di sé di cui parla San Paolo nella lettera ai Galati. È colui che inizia a saper, cioè se non sai governare te stesso non sai amare qualcun altro, guarda, se non sai dire di no a te stesso non sai dire di no neanche agli altri, e se non sai dire di no non sai dire neanche dei sì, e potremmo continuare con questa. Cioè, il problema è di non scivolare nell'etica, cioè non scivolare con Francesco e con tutto ciò che è cristiano in quello che è stato un po' la deriva dell'ultima fase della Chiesa, di trasformare il cristianesimo in una richiesta di doveri, di impegni, di coerenze, di sforzi. No, il cristianesimo è la grazia, è passare dalla legge alla grazia, è la liberazione dalla legge, ma non nel senso che non ci sono regole, ma che le regole non sono più il luogo della frustrazione, ma il luogo della relazione con Dio,
2: certo.
1: Cioè dove è il piacere di fare qualcosa per qualcuno, il piacere di, che ne so, se arriva un amico a Roma, io sono contento di spendere tempo per lui e magari, non so, mettermi a lavorare per fargli qualcosa, fargli un regalo, cose di questo genere.
2: E forse anche cambiare i propri piani, se no?
1: Del tutto,
2: perché magari avevamo previsto, preventivato, magari l'arrivo di questa persona scombaggina i piani, un po' Dio entra così, no?
1: Sempre. Assolutamente sempre, questo è il suo stile, quello di far saltare i nostri piani, perché i nostri piani sono mediocri, i suoi sono sublimi. Infatti Francesco stava andando verso la Puglia per diventare un cavaliere, ed è lì che viene stoppato prima dalla febbre e poi dai sogni strani che gli dicono la cosa bella è aver accettato di essere interrotto, di fare la figuraccia di tornarsene, questo giovanotto che torna a Assisi, che era appena partito, ma non era andato per conquistare gloria, torni così con la coda fra le gambe, così come uno diciamo così, umiliato, e va a Assisi e là ti sarà detto, dovrà aspettare 3 anni prima che Dio gli parli, perché deve essere ridimensionato, perché deve essere liberato dalle sue illusioni su se stesso, e questa è un'opera che con noi Dio deve fare fino alla fine, sempre, tutta la vita dobbiamo cadere dalle nostre illusioni.
0: Grazie, perché sicuramente poi approfondendo il tuo libro ne scopriremo degli aspetti di Francesco che non avremmo mai immaginato, no? E grazie davvero, perché col tuo modo di scrivere ci proponi proprio la spiritualità in un modo che ce la fai mangiare, divorare, no? Quindi davvero grazie per questo dono.
1: Grazie, io devo molto a Santo Francesco, perché io sono stato battezzato il giorno di San Francesco, il 4 ottobre, quindi considero quello l'inizio della mia vita di cristiano, e perché, diciamo così, nella mia storia c'è stata una frequentazione con Francesco. Io studiavo storia medievale alla Università della Sapienza e feci lo studio su San Francesco con Raul Manzelli, che è uno dei più grandi studiosi di Francesco.
2: Poi ci aiuti anche a scompaginare, no? Le nostre idee e certezze, certo, anche su Francesco. Diciamo che ci hai aiutato anche tu un po' in questo libro, no?
1: Ma dobbiamo scompaginare molte cose, perché il cristianesimo è coperto da molte incrostazioni di mistificazioni, di banalizzazioni. Dobbiamo liberare la bellezza del cristianesimo, togliergli gli orpelli che l'hanno nascosto.
0: Grazie davvero Don Fabio, ti aspettiamo quando vuoi, e è sempre un piacere averti qui con Radio Vaticana.
2: Per grazie. Essere scompaginati da te.
1: Speriamo, da Dio speriamo, non da me.
2: E anche da quello che scrivi. Dio grazie. Si serve anche di questo, no?
1: Speriamo, bene.

0: 11:33, siamo ancora insieme, sempre qui alla Radio Vaticana, sempre al nostro programma Dritti al Cuore.
1: Eccoci rientrati, Suora Emanuela, e sulle note di questo brano bellissimo e sulle parole che ci ha lasciato Don Fabio Rosini, appunto su Francesco, continuiamo parlando di chi questa scelta l'ha fatta in maniera radicale nella propria vita.
0: E ci ha appena raggiunti qui Fra Diego, Padre Diego.
2: Sì. Fra Diego va benissimo.
1: Benvenuto Fra Diego
0: Intagli, che è il parroco della parrocchia San Gregorio VII qui a Roma. Siamo vicini di casa.
2: Siamo vicini di casa ormai da 5 anni, quindi questo è il 5º anno che sono parroco, e è una parrocchia, dicevamo, molto viva.
1: E come dicevo prima, piena di esploratori, e poi capiremo chi sono questi esploratori.
2: Lasciamo un po' di suspense.
1: Che si stanno preparando ad un evento, vero, Suora Emanuela?
0: Sì, bellissimo. Guarda, se avessimo un po' di tempo libero e fossimo un po' più giovani, dico, mi aggrego a voi.
2: Anche io. Venite.
1: Verremo a fare degli esploratori, come si dice, extra parrocchiani, no?
2: Ma benvenuti, ma siamo molto contenti, anzi. Fra l'altro, non tutti questi esploratori sono proprio del territorio della parrocchia, quindi siete benvenuti. Se riuscite ad essere appunto un po' liberi, venite volentieri, vi aspettiamo.
0: Facciamo subito capire ai nostri radioascoltatori di che parliamo, perché nella sua parrocchia, la Gregorio VII, dal 14 al 25 ottobre vivrete un momento, io dico, fantastico, secondo me. È una missione popolare.
2: Esattamente, sì, che la parrocchia ha chiesto, pensate, quando io ancora non ero parroco, quindi il consiglio pastorale precedente del mio predecessore ha chiesto questa missione popolare e mi hanno fatto trovare la proposta già pronta. Quindi io non ho dovuto far altro che chiedere all'equipe che si occupa appunto delle missioni al popolo della nostra provincia, la provincia dei Frati Minori dell'Umbria, ho chiesto a loro di essere disponibili. Mi avevano proposto come prima data disponibile il 2025, ma abbiamo pensato di aspettare un po' per non sovrapporci anche al giubileo, e anzi per, diciamo così, sfruttare il tempo dell'ottocentenario francescano. Quindi siamo arrivati dal 2022 finalmente al 2026, a questa diciamo 10 giorni di grazia, ecco, di grazia speciale per i nostri parrocchiani, ma non solo, perché ci rivolgeremo in modo particolare al territorio della parrocchia, ma i missionari saranno rivolti anche a chi nella città di Roma frequenta o comunque vive in un territorio anche un po' più ampio, quindi ci sposteremo. Ecco.
0: Un titolo emblematico a questa missione è Tutto qui.
2: Sì. È una domanda che forse lascia un po' sorpresi, no?
1: Perché è tutto qui? Esatto, c'è qualcosa che ci devi dire?
2: Allora, è una domanda che in realtà sta al centro appunto di ogni volantino, di ogni programma, con questo logo che abbiamo realizzato assieme alla commissione informativa. E abbiamo scelto con loro anche questo titolo. In fondo, se ci pensate, è una domanda che tutti abbiamo nel cuore, no? Quando sia nelle vicende un po' particolari, anche un po' difficili che viviamo, quando ci chiediamo ad un certo punto della nostra vita, ma ci sarà qualcosa di più? O è tutto qui? Tutti entriamo nella vita con dei sogni, dei progetti, tutti quanti proviamo a realizzare del nostro meglio, non sempre va così, ma in realtà anche quando raggiungiamo obiettivi alti, in fondo alla fine ci chiediamo, ma io credevo che ci fosse qualcosa di più. E dobbiamo, ecco, sostituire questi obiettivi con qualcosa di ancora più alto. Dobbiamo sempre alzare l'asticella, come se questa domanda fosse proprio l'espressione del fatto che non siamo mai soddisfatti, ecco, no? E quindi proviamo a dar voce a questa domanda che le persone in fondo vivono, hanno nel cuore.
1: Che poi è una domanda anche molto profonda, però anche tanto impegnativa, perché la conseguenza di questo è tutto qui significa proprio che io devo scoprire o cercare se c'è qualcos'altro, no? È proprio Per questo io, mentre cercavo di capire dalla pagina anche Facebook, perché ormai la pagina Facebook, i social sono diventati lo specchio, il ventaglio di, per misurare il termometro di una comunità, ad un certo punto mi ritrovo gli esploratori. E, che, insomma, dico esploratori, cioè l'esploratore chi è? Quello che va alla ricerca di qualcosa, deve cercare qualcosa. Allora mi chiedo, in un territorio come la vostra parrocchia, a ridosso proprio della Basilica, perché siamo proprio a poche centinaia di metri dalla Basilica, cosa si deve esplorare? Cosa c'è da esplorare?
2: Sono contento che ti abbia colpito questa figura dell'esploratore. Sì. In realtà, ecco, è una figura sicuramente esistenziale, ma è anche una figura biblica quella dell'esploratore, perché sappiamo che appunto nell'Antico Testamento sono coloro, gli esploratori, che ecco vanno in avanscoperta nella terra promessa per scoprire, appunto per esplorare la possibilità che questa terra sia effettivamente una terra accogliente, una terra ricca di risorse, e quindi portano buone notizie a tutti coloro che sono chiamati ad entrare poi nella loro terra promessa. Gli esploratori sono dei missionari, diciamo così, in loco. Ecco, sono figure di missionari in loco che hanno già esplorato la bellezza della vita cristiana, hanno già esplorato la bellezza della fede, e si uniscono al gruppo missionario per portare l'annuncio della bellezza di Gesù a coloro che ancora non lo conoscono. Quindi sono queste figure gioiose che si mettono a disposizione per uscire dalle mura della chiesa, dalle stanze parrocchiali, per raggiungere le persone che non conoscono il Signore.
0: E la missione parte da Santa Maria degli Angeli, no? Della Porziuncola.
2: Sì, direi proprio di sì. Parte da Francesco, no? Quindi quel famoso 28 febbraio, quel giorno in cui Francesco ascolta quel Vangelo di Matteo, il Vangelo della missione. Ecco, a partire da quella data Francesco riceve la rivelazione strada facendo, quindi prima i fratelli e poi il Vangelo dell'invio dei discepoli a due in missione, e quindi a partire da lì giunge fino a noi.
1: Poi ci siamo resi conto, mi sono reso conto che c'è anche stata tanta formazione per arrivare anche a questa missione popolare, sì. Tanta formazione da parte di voi frati e quindi della comunità francescana, che ha dovuto preparare la comunità, cioè non è stato tutto così improvvisato, ogni cosa è preparata nelle giornate che verranno.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che a cerchi concentrici le persone sono state non solo informate ma anche coinvolte. Proprio, e quindi anche formate e preparate per la missione. Però devo essere sincero, vi confido questa cosa, io sono veramente sorpreso da quante persone si sono coinvolte, appassionate, si sono rese disponibili. Pensa, abbiamo un gruppo di 45 esploratori, sono più dei missionari stessi, cioè persone, ripeto, del territorio, della parrocchia, che frequentano già la parrocchia e che si sono messe a disposizione proprio per annunciare il Vangelo a loro volta. In più, pensate, tutti coloro che svolgono dei servizi, perché mettere a disposizione anche le proprie case per accogliere i missionari, aiutare per, appunto, per i pasti, per i vari servizi che saranno necessari. E poi, allo stesso modo, tantissimi si sono già resi disponibili, tu citavi la pagina Facebook, quindi hanno usato i loro social, i loro canali
1: usati bene,
2: per raggiungere usati bene, usati con criterio, assolutamente sì, per raggiungere altre persone. E sono un po' di domeniche che invitate soprattutto le persone che sono più resistenti, che fanno un po' fatica.
1: E allora con Sor Emanuele ci stiamo chiedendo: ma è tutto qui o come sarà il programma?
0: Come infatti, come si svolgerà? Spoilerà un poco quello che può spoilerare.
2: Sì, io di tutto.
1: Noi vogliamo esplorare nella notizia oggi, noi qua anche siamo esploratori, no?
2: Certo. Allora io provo in breve a darvi, insomma, le coordinate del programma, che è ricchissimo. Quindi Innanzitutto diciamo che il programma si svolge in due ambiti, luoghi così, macro luoghi importantissimi. Il primo è il luogo dove il Vangelo è nato, quindi tra le persone, tra la gente, lungo la strada. Gesù annunciava il Vangelo proprio incontrando le persone, spostandosi. E quindi noi, perché sono missionario anch'io, mi ci sento, i missionari andranno ad incontrare le persone lì dove vivono. Quindi lungo la strada, al mercato, al supermercato, alla stazione degli autobus, alla stazione dei treni, alla stazione San Pietro. Ecco, noi diremo, i missionari usciranno dappertutto. Vi scoveranno in qualche modo, andremo nelle scuole, andremo nei luoghi di ritrovo, quindi i bar, i pub, andremo nei centri sportivi, nelle palestre. Ecco, i missionari veramente andranno ovunque per riuscire ad incontrare il numero maggiore di persone e far loro un invito. Quindi il secondo macro luogo è, diciamo, la nostra parrocchia, la nostra comunità, ma non soltanto, perché abbiamo anche chiesto alcuni altri luoghi dove svolgere gli incontri, perché la parrocchia è grande, è disponibile, però non bastava.
0: Dei centri di ascolto.
2: Esattamente, quindi i primi giorni, la missione innanzitutto inizierà domani con il mandato, la celebrazione eucaristica alle ore 19 e il mandato da parte del vicario di Sua Santità Papa Leone, quindi verrà Don Baldo Reina a presiedere appunto l'Eucaristia, e i missionari riceveranno il mandato da lui assieme agli esploratori, appunto. E da giovedì, venerdì, sabato e domenica avremo 4 serate di centri d'ascolto, quindi 16 famiglie della parrocchia si sono resi disponibili per aprire le porte di casa e ospitare i missionari e i parrocchiani per un primo tempo di ascolto, una, diciamo, doppia serata, giovedì e venerdì oppure sabato e domenica, di ascolto della parola di Dio tra le mura di casa. E poi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ci saranno gli incontri per le coppie entro i primi 15 anni di matrimonio o di convivenza, oppure appunto gli incontri separati per le coppie sopra i 15 anni di matrimonio o, diciamo, adulti in generale, quindi single, eccetera eccetera. E invece da giovedì sera inizieranno per 8 sere consecutive gli incontri per i giovani e per i giovanissimi, giovani dai 18 ai 34 anni, e saranno ospitati dal teatro, al Teatro dei Cavalieri di Colombo, che si trova in via di Santa Maria Mediatrice, vicino alla Curia Generale, ecco, è un centro sportivo sostanzialmente. Invece i giovanissimi dai 14 ai 17 staranno in parrocchia alle 19, quindi 8 sere di incontri.
1: Tutto qui?
2: Per loro. Mi sembra poco.
0: È un programma davvero ricchissimo, dove nessuno è escluso,
2: no,
0: praticamente.
2: Esattamente, poi nel frattempo incontreremo i ragazzi, ci saranno incontri per la terza età, venerdì la Via Crucis per le vie della città, e concluderemo con l'adorazione eucaristica e la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazione per tutta la notte. Quindi tutta la notte saranno a disposizione i sacerdoti per le confessioni. Sabato trasformiamo la chiesa in un diciamo l'aula della chiesa in un teatro per il recital della vita di sulla vita di San Francesco, Francesco il sogno di Dio, e domenica la messa conclusiva, la celebrazione conclusiva e la partenza poi dei missionari. Quindi ecco, speriamo di raccogliere davvero tanti frutti.
0: E allora, se i nostri radioascoltatori, c'è qualcuno che è della zona di Gregorio VII, ma non solo, volesse fare, farsi una facciata, diciamo, da voi.
2: Certo.
1: Sì, in modo tale che così anche loro possono diventare esploratori anche dal di fuori, cioè guardando, coinvolgendosi, no?
2: Certo.
1: Me impressionava, guardando sempre la pagina Facebook, anche alcune informazioni che sono filtrate sulla formazione, soprattutto, ecco, di fra Alessandro Ciamei, che vi ha tenuto un corso di formazione, che dice, parla di Francesco come l'arte di lasciare andare. Mi ha colpito questa cosa.
2: Sì, proprio in occasione dell'ottocentenario sì. abbiamo preparato sia la missione che la festa del transito di San Francesco con alcuni incontri fra Alessandro che è sì. un fratello e amico, ecco, è venuto ad aiutarci proprio a riflettere sull'arte sì. del lasciare andare.
1: È bellissimo, cioè lasciare andare,
2: è molto bello. Sì, ci ha proprio aiutati a comprendere come Francesco abbia dovuto fare dei passaggi per poter chiamare anche la morte come sorella. E passaggi personali, passaggi con la fraternità e anche un passaggio con Dio stesso, ecco, lasciare perché andare siamo, la propria sì, immagine di
1: perché
2: Dio.
1: Perché siamo abituati un po', è vero, a trattenere le cose, le persone, le situazioni, è vero, suor Emanuela,
0: ah,
1: no?
0: Sì,
1: quindi l'arte di lasciare andare penso che sia molto più difficile a volte di tante altre arti, no? Perché significa proprio, ecco, lasciare andare qualcosa anche se ci tieni, però per il suo bene, proprio perché ti amo, ti voglio bene, ti lascio andare,
2: certo.
1: perché so che è il tuo bene. No?
2: Sì,
1: beh.
2: Esattamente, proprio così. Beh. Sappiamo che Francesco l'arte più grande del lasciare andare è stata proprio quella con l'ordine che aveva fondato, perché non diciamo trattenerlo, non possederlo, ma lasciare che potesse percorrere la sua strada. Ecco, questo è stato uno dei gesti, degli atti di consegna più grandi di Francesco.
0: Sì. Allora ti ringraziamo Fra Diego.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per essere stato con noi e davvero speriamo che questa missione possa portare tanti frutti, non solo per il vostro quartiere, per la vostra parrocchia, ma per davvero per tutta la Chiesa. No?
2: Grazie mille e anche speriamo di convertirmi un po' io. Ecco,
1: allora abbiamo
2: signor.
1: Capito che è tutto qui.
0: È tutto qui.
1: Grazie.
0: Tu mi conosci più di me, non ho bisogno di fingere. Tu mi conosci più di me.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM. A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: E adesso, prima di salutarci, vi faccio ascoltare una piccola testimonianza di Padre Gigi Macalli, che ci ricorda quanto sia difficile ma necessario scegliere il perdono. Padre Gigi Macalli è stato ospite della nostra collega Benedetta Capelli qualche giorno fa e lui ha raccontato proprio la sua esperienza vissuta in Africa quando poi è stato anche prigioniero. E io vi ringrazio e vi saluto proprio ascoltando la testimonianza di Padre Gigi Macalli.
2: Qual è la genesi di questo nuovo libro e perché tanta passione per la pace?
3: Il libro che ho scritto ha un contesto immediato, ma ne ha un secondo forse più personale. Il contesto più immediato sono state le immagini di guerra e le parole armate ascoltate nei tanti notiziari televisivi e radiofonici che mi hanno spinto a scrivere questo libro, perché la maggior parte dei commenti che ascolto sulla guerra o sulle guerre in corso sono intonati al riarmo, alla risposta armata, all'aumento della spesa militare. Ecco, in me è nato come un bisogno di dire no, c'è un'altra strada. Ecco, questo libro è un grido di dissenso, un no deciso a tutte le guerre e al tempo stesso una proposta alternativa a sostegno della pace, in sintonia con l'unica voce discordante in questo concerto di guerra fondai che trovo in Papa Leone, che predica la pace e la pace disarmata. Ecco, questo è stato il contesto più immediato. Ma dicevo, c'è un contesto più personale. Ho visto da dentro il volto cattivo e disumano della guerra. Sono stato prigioniero per oltre 2 anni, trattenuto come ostaggio, incatenato da miliziani jihadisti in una guerra tuttora in corso nel Sahel africano. E come vittima innocente desidero parlare e dare voce alle tante vittime di guerra per dire no alle armi, no alla violenza. Io scelgo la pace. E la pace è possibile, ma non come la dà il mondo, con bombe e strage di innocenti. Ecco, a distanza di 6 anni, perché oggi sono 6 anni di libertà da quel rapimento, posso dire che oggi ho raggiunto la consapevolezza che le sventure servono ad evitarci il peggio. Sono parole che trovo in una scrittrice francese, Christiane Singer. Lei dice: nella vita ho raggiunto la certezza che le sventure servono ad evitarci il peggio. Il peggio è aver passato tutta la vita rimanendo alla superficie delle cose, non essere stati scaraventati in un'altra dimensione. E poi a questa bella immagine, l'autunno, spogliando gli alberi dalle loro foglie, lascia vedere il cielo. Ecco, questo libro è il mio squarcio di cielo a seguito di una sventura che mi ha spogliato, mi ha provato, ma mi ha progettato in profondità, oltre quella superficialità e quella superficie sulla quale noi spesso viviamo e ci fermiamo. Ecco, questo è stato un po' questo libro è frutto di questo sguardo verso un cielo diverso, altro.
2: Ecco, hai detto due no imprescindibili, che sono appunto non uccidere, non rispondere al malvagio con la violenza. Tu sei un uomo di fede, ma questo no può essere valido anche per chi non crede?
3: Sì, io ho perdonato chi mi ha incatenato, chi mi ha rubato 2 anni di libertà, e ho sentito e provato in me una grande pace.

0: Le ore 16, Michele Raviani, studio Papaleone al Policlinico Gemelli, dove a minuti sarà operato per l'asportazione del nodulo al polmone. Il Vaticano conferma che l'intervento sarà eseguito dall'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Margarito Ora, che ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi. Sul ricovero del Papa ha parlato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, intervenuto a margine del convegno su Giovanni Paolo I che si è svolto alla Pontificia Università Gregoriana. Ascoltiamolo.
1: Speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Rilevo quello che vi ho detto, quello che è apparso già domenica quando ha dato l'annuncio, anche ieri sera abbiamo parlato con molta serenità, eccetera. Davvero è un grande esempio in questo senso, Santo Paolo. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però

0: Un cordiale buonasera giunge a tutti voi da Marina Tomarro. In questo momento tutta la Chiesa si sta stringendo intorno a Papa Leone, ricoverato da oggi al Policlinico Agostino Gemelli, per l'intervento annunciato all'Angelus di domenica per rimuovere un nodulo polmonare. E proprio in questo momento, nella Cappella San Giovanni Paolo II, tra pochissimo il Cardinal Vicario Baldassarre Reina presiederà la recita del Santo Rosario. E io mi vado a collegare immediatamente con Eugenio Buonannata, che si trova proprio lì. Buongiorno, buonasera Eugenio.
1: Salve, ciao Marina, un saluto a te e agli ascoltatori. Io ti dico che c'è veramente, ci sono molte persone ad assistere a questa celebrazione che è stata aperta da una Santa Messa che è stata celebrata in precedenza. Io sono con Don Maurizio Currao. Don Nunzio Currao, chiedo scusa, assistente spirituale del personale del Policlinico. Don Nunzio, come vivete questo momento?
2: Allora, lo viviamo con grande gioia, perché avere il Papa, se lo avessimo nelle nostre case, nei nostri ambienti, saremmo pieni di contentezza. Non possiamo nascondere un po' di trepidazione, però il Papa stesso ci ha rassicurato domenica sulle condizioni di salute e su quello che dovrà fare. E quindi l'abbiamo accolto oggi con grande gioia, e adesso il primo atto, diciamo così, ufficiale è quello di pregare con lui e per lui.
1: Senta, che cosa possiamo dire della partecipazione a questa celebrazione? Ci sono molte persone?
2: Diciamo che è abbastanza scontata, per il fatto che quando un padre ha problemi di salute i figli si radunano, e quindi non ci deve sorprendere questo. Deve considerare che a questo rosario partecipano spiritualmente tutte le parrocchie di Roma, perché il Cardinal Vicario ha chiesto a tutta la diocesi di unirsi a questo momento di preghiera in un giorno peraltro particolarissimo. Un Papa il 13 maggio del 1981, entrò in questo policlinico, San Giovanni Paolo II. Papa Leone entra il 13 di ottobre di quest'anno, quando si celebra l'ultima apparizione della Madonna di Fatima. Quindi è una Dio incidenza che ci deve far riflettere.
1: Dobbiamo rifletterci. Senta, gli umori del personale del policlinico in queste ore quali sono?
2: Allora, un po' di trepidazione, perché abbiamo ancora sulla pelle, no? Tutto diciamo così, il dolore che abbiamo vissuto nell'ultimo ricovero di Papa Francesco. E quindi è una comunità che è preparata, ormai siamo tra virgolette un po' abituati ad avere il Papa. Questa è stata un po' una sorpresa, il Papa stesso ha detto una sorpresa di Dio, e quindi la cosa bella è che i malati e il personale lo sentono particolarmente vicino, un malato tra i malati, e quindi questo è di grande conforto, non soltanto per quanti soffrono, ma anche per quelli che curano e che in questo momento lo stanno curando.
1: Don Nunzio, in conclusione, un messaggio a chi ci sta ascoltando e che seguirà il Santo Rosario qui dal Policlinico Gemelli.
2: Quando ci troviamo nella difficoltà, nella prova, la parola che è spontanea, esce dal cuore delle labbra, è mamma. E quindi non poteva che essere la recita del Santo Rosario, no, il modo più bello di sentirci uniti al Santo Padre, di pregare per lui e per tutti i malati.
1: È uno strumento potente il Rosario.
2: E direi è un'arma potentissima. Del resto Papa Leone, il suo recentissimo viaggio a Lourdes, ha voluto partecipare il primo Papa alla processione, alla recita del Rosario, quindi mi immagino quando saprà di questo momento quanta gioia e quanta contentezza. Penso che sia il dono più bello che potevamo fare a lui e a tutti i malati.
1: Grazie a Don Nunzio Currao, assistente spirituale del personale del Policlinico, grazie davvero.
2: Grazie a voi tutti e partecipate.
1: Dunque sì, lasciamo Don Nunzio alla celebrazione, lo ringraziamo,
0: sì,
1: per essere stato con noi, perché sta organizzando la preghiera che sta per iniziare. Dunque Marina, io ti restituisco la linea e ci risentiremo poi al termine della preghiera.
0: Grazie mille, grazie Eugenio. Sì, è davvero una preghiera corale in questo momento da ogni parte del mondo, perché appunto proprio dal porporato, dal Cardinal Vicario Baldassarre Reina, è stato proprio fatto l'invito a tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi a prendere parte alla preghiera per affidare Papa Leone alla materna intercessione della Vergine Maria, di cui abbiamo ricordato oggi, e ricorre proprio il 13 ottobre, l'ultima apparizione a Fatima, e accompagnarlo proprio con invocazioni al Signore in queste giornate. La recita del Rosario naturalmente sarà possibile seguirla in diretta sulle frequenze di Radio Vaticana e nelle differenti lingue sui nostri siti di Vatican News, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. E naturalmente anche il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha voluto esprimere la sua vicinanza al pontefice, e lo ha fatto proprio al margine del convegno che si è tenuto presso la Pontificia Università Gregoriana dal titolo Giovanni Paolo I, Justitia et Pax, tutelare e incrementare la pace in questo mondo turbato, promosso dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II, di cui Parolin è presidente. E allora ascoltiamo le sue parole, raccolte da Alessandro Guarasci.
3: Che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Rilevo quello che vi ho detto, quello che è apparso già domenica quando ha dato l'annuncio, anche ieri sera abbiamo parlato con molta serenità, eccetera. Davvero è un grande esempio in questo senso, San Paolo. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere.
0: E possiamo già dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media, naturalmente per coloro che ci seguono solo attraverso la radio, già aggiungono le immagini della cappella, appunto, della San Giovanni Paolo II, dell'ospedale che lo stesso pontefice polacco aveva definito Vaticano III. E proprio dalla Polonia è arrivato anche da lì un messaggio di affetto da parte del cardinale Stanislaw Giwicz, arcivescovo emerito di Cracovia e segretario di San Giovanni Paolo II, a cui il porporato ha affidato insieme alla Vergine di Fatima questa prova di salute. L'augurio è che in questo momento sia temporaneo e sia fecondo per il futuro del suo ministero petrino, scrive l'arcivescovo, e per l'intera umanità. Le notizie che ci sono giunte ci hanno profondamente colpito, la sua temporanea debolezza ci avvicina ancora di più a lei, e quindi, ma ancora preghiere da ogni parte del mondo. L'Uruguay in preghiera, il paese che Papa Leone visiterà nel suo sesto viaggio apostolico, e così anche il resto del Sud America. Ma intanto inizia il Santo Rosario. E allora io vi lascio alla preghiera, ci ritroviamo subito dopo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle carissimi, in questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese e alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica, perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Contemplando i misteri dolorosi del Santo Rosario, volgiamo lo sguardo a Cristo, che in tutto simile a noi, fuorché il peccato, ha attraversato il dolore, trasformandolo in sorgente di vita. Maria, salute degli infermi e madre della Chiesa, accompagni la nostra preghiera e ci insegni a rimanere saldi nell'amore.
2: Nel primo mistero doloroso contempliamo Gesù nell'orto degli ulivi. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Gesù uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. Cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
3: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Nel secondo mistero doloroso contempliamo Gesù flagellato alla colonna.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
2: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Amen.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Nel terzo mistero doloroso contempliamo Gesù coronato di spine.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!»
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Nel quinto mistero doloroso contempliamo Gesù crocifisso che muore in croce.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna, e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia benedetto il Signore, che sia fatta la tua volontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del suo seno, e venga il tuo nome Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno,
3: benedetto Gesù. Santa Maria,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il Signore Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e venga il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e venga il frutto del suo nome, Gesù.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Amen.

0: prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, rifugio sicuro dei sofferenti e salvezza di quanti confidano in te, manifesta la potenza del tuo soccorso e sostieni con la tua grazia il nostro vescovo Papa Leone. Donagli salute e conforto, perché continua a servire la tua Chiesa, edificando con la parola e con l'esempio il popolo a lui affidato. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Per la salute del Santo Padre e secondo le sue intenzioni, preghiamo insieme. Padre nostro,
1: che sei

0: nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo Spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Che ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Andate in pace.

0: E dalla cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, Agostino Gemelli, abbiamo ascoltato il Santo Rosario presieduto dal Cardinale Vicario Baldassarre Reina per esprimere tutta la vicinanza, tutto l'affetto della Chiesa di Roma a Papa Leone in questo momento ricoverato presso il Policlinico per un intervento per rimuovere un nodulo polmonare. E allora noi dovremmo avere tra poco avremo in collegamento anche Eugenio Bonannata che ci racconterà un po' quello che è stato il clima di questo Santo Rosario, un clima di grande preghiera, una preghiera che poi prosegue naturalmente anche questa sera. Infatti ricordiamo alle 21 c'è un altro appuntamento molto importante, le comunità agostiniane di Roma si raccolgono in preghiera per il pontefice sul sagrato della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, sempre dall'ordine di appartenenza del pontefice, l'iniziativa di un bouquet spirituale che già ha coinvolto 39 paesi con la possibilità di offrire un Padre Nostro, un'Ave Maria, una messa o un'offerta di opera di bene, lasciando anche messaggi online, proprio perché verrà raccolto in un compendio che poi successivamente sarà consegnato a Papa Leone. Quindi davvero in questo istante la Chiesa di tutto il mondo è in preghiera. In preghiera l'ordine, come anche l'ordine di Malta, come appunto in una lettera indirizzata a Papa Leone, il gran sovrano militare dell'ordine di Malta, Dunlap ha voluto esprimere la sua vicinanza e quella dell'intero ordine in vista dell'intervento chirurgico affidando il pontefice alla Madonna di Lourdes. Ma dovremmo avere in collegamento Eugenio Bonannata. Eugenio, buonasera. Qual è il clima dopo questo rosario così sentito, così proprio intimo, possiamo dire?
1: Sì, Marina, è proprio così: intimità, raccoglimento sono state, diciamo, i sentimenti e le caratteristiche di questa preghiera alla quale hanno partecipato almeno 150 persone, pazienti, familiari, personale del policlinico. In questo momento stanno andando via, è stato un momento veramente di tanto raccoglimento, l'insegna della semplicità, certamente. Dunque una preghiera che, come ha detto il cardinale Reina in apertura, e accomuna Papa Leone a tutte le persone che gravitano negli ospedali, e quindi gli ammalati, i familiari, e dunque un abbraccio corale a Papa Leone in queste ore del suo ricovero al Policlinico Gemelli. E dunque le persone stanno andando via in questo momento, stanno lasciando la cappella San Giovanni Paolo II. Ricordiamo che per consentire la partecipazione di così tante persone sono state aperte le vetrate che delimitano il confine, diciamo, della cappella, dunque c'è stata la possibilità di partecipare alla celebrazione anche nello spazio antistante. Molti giornalisti presenti, non solo degli organi di informazione italiani, ma direi di tutto il mondo, che hanno seguito questa celebrazione e stanno raccontando, ecco, questa giornata dal Policlinico Gemelli. Dunque per il momento è tutto, Marina, io ti restituisco la linea.
0: Sì, Eugenio, volevo solo chiederti, anche le persone che sono lì intorno, i pazienti, magari i parenti dei pazienti che sono lì, che magari si sono trovati oggi, ecco, come vivono questi momenti, magari poi avendo anche loro un parente o essendo loro stessi ricoverati all'interno del policlinico?
1: Beh, ho visto tanto raccoglimento, tanto silenzio, tanta concentrazione in queste ore. Diciamo due realtà parallele, perché da un lato le attività, la vita del policlinico procede regolarmente con il solito via vai di persone, auto, mezzi che portano persone, pazienti e familiari all'interno della struttura, e dall'altro c'era questa sorta, chiamiamolo così, di bolla, un ambiente protetto dove più o meno c'era silenzio attorno, ma le persone erano tutte molto raccolte in questo momento, quindi era palpabile, diciamo, questo sentimento di vicinanza e di preghiera, appunto, come richiesto dal Santo Padre domenica scorsa all'Angelus.
0: Grazie mille Eugenio e buon lavoro allora. Grazie. Se ci sono poi delle novità ci chiedi immediatamente la linea.
1: Certamente.
0: Va bene?
1: Grazie. Buon proseguimento.
0: Grazie. E allora, cari amici, come avete sentito, davvero è stato un momento di profonda preghiera. E proprio il Cardinal Rein ha ricordato: in questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese, alimenta le speranze, leviamo insieme la nostra supplica, perché il Signore sostiene il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Queste le parole del Cardinal Vicario Reina proprio all'inizio della recita del Santo Rosario, a cui hanno partecipato non solo tutti quelli presenti in ospedali ma in tantissime parrocchie di Roma. Naturalmente, secondo la richiesta che era stata fatta, in queste ore si sono unite proprio per pregare in tante comunità, naturalmente di suore stanno pregando per Papa Leone, e si prega davvero in tutto il mondo, dal Giappone all'Ucraina fino a tutta l'Africa, e attraverso i social in questo caso aiutano moltissimo. E il cardinale arcivescovo di Tokyo, ad esempio, è presidente della conferenza episcopale del Giappone, Kikuki, ricevuto ieri mattina dal pontefice, mi ha assicurato, ha scritto, che si tratta di un intervento chirurgico minore e non sente male, e ha detto che ha deciso di fare l'intervento il prima possibile per non cambiare il suo piano per la visita in America Latina. Le assicuro la preghiera di tutta la Chiesa greco-cattolica ucraina. In questi giorni ci uniamo spiritualmente a lei, chiedendo al Signore di concederle un intervento riuscito, una pronta guarigione, la forza di proseguire nel suo ministero apostolico e quello di essere messaggero di pace in un mondo ferito di guerre. Queste sono le parole dell'arcivescovo maggiore e capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Shevchuk, che ha ringraziato Papa Leone per il suo costante impegno a porre fine alla guerra, anche per i ripetuti appelli al cessate il fuoco e al ricongiungimento di una giusta pace. Nel giorno in cui ha annunciato la necessità di un intervento medico, non ha mai smesso di pensare a quanti soffrono maggiormente a causa della Russia contro l'Ucraina. In particolare ha richiamato ancora una volta l'attenzione del mondo nella sua necessità di sbloccare il trasporto del grano attraverso il Mar Nero verso i paesi più poveri. E ancora vicinanza e solidarietà da parte delle conferenze episcopali di Africa e Madagascar. Naturalmente la Chiesa africana accompagna con la preghiera l'intervento di Papa Leone, ma assicura la preghiera era anche poi nei giorni successivi, affidandolo naturalmente alla Vergine. E poi ancora forza e pace dall'Argentina per il Papa, dove c'è grande attesa per la sua prossima visita. E naturalmente il Perù, paese molto caro a Papa Leone, dove è atteso per gli ultimi giorni del viaggio il presidente della conferenza episcopale, Monsignor Carlos García Camader, ha sottolineato la profonda serenità del pontefice nell'annunciare il prossimo intervento, una testimonianza di umiltà che ha commosso e che ha spinto subito a unirsi in preghiera per la salute del vescovo di Roma. E allora l'invito anche a tutta la comunità comunità, famiglie, proprio ad unirsi per pregare per Papa Leone, proprio come messaggero di speranza e di pace, testimone d'unità e di fraternità. E preghiere anche dalla diocesi di Siclaio, dove il Papa è stato vescovo dal 2015 al 2023, e di lì, soprattutto sui social, viene annunciata la celebrazione di una santa messa presieduta dal vescovo Edinson Fanfan Cordova. Insieme mettiamo il Santo Padre nelle mani del Signore, chiedendogli di rafforzarlo, di accompagnarlo in ogni momento. Naturalmente preghiere anche da Chicago, terra natale di Robert Francis Prevost. Cardinale arcivescovo Kupich, in una dichiarazione, l'invito ad unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. Lo Spirito Santo guidi le mani dei chirurghi e la Beata Vergine Maria custodisca Papa Leone nei giorni a venire, fino al pieno ristabilimento della sua salute. Pregherò per Papa Leone nei prossimi giorni, chiedendo la protezione, la vicinanza e la cura di Dio. Insieme ai cristiani in tutto il paese e nel mondo, prego per una rapida guarigione del Papa, così l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullay. Quindi davvero le preghiere di tutto il mondo, di tutti i cristiani, salgono fino a Dio per Papa Leone, e naturalmente anche noi ci uniamo veramente di cuore a queste preghiere. E allora, cari amici, facciamo una pausa musicale e poi ci ritroviamo per i saluti.

E allora, cari amici, continuano ad arrivare naturalmente anche messaggi di preghiera attraverso i nostri canali WhatsApp. Siete in tantissimi che ci state scrivendo e che appunto augurate al Papa una pronta guarigione e naturalmente state in questo momento tutti in preghiera per lui, come siamo anche noi. Allora, grazie, grazie davvero. E un'altra preghiera molto speciale, ma davvero speciale per Papa Leone. Arriva dai bambini di Gaza. Preghiamo con tutta la comunità e con i bambini di Gaza. Siamo veramente commossi per la notizia. Queste sono le parole di padre Gabriel Romanelli, che vuole esprimere la vicinanza di tutta la comunità cristiana locale a Papa Leone. E allora, proprio sulle preghiere dei bambini, che sono dei fiori profumati che arrivano davvero ai piedi di Dio, ai piedi della Vergine Maria, di cui oggi ricorre proprio la festa della Madonna di Fatima. Io vi saluto, ringrazio al di là del vetro Luca Rossi che mi ha accompagnato per questa diretta e continuiamo a pregare insieme. Una buona serata e un buon pomeriggio da Marina Tomarro.

0: ore 19, Michele Raviare in studio Papa Leone al Policlinico Gemelli per l'asportazione del nodulo al polmone. L'intervento è eseguito dall'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Margaritora. Ulteriori informazioni saranno fornite in serata. Terminato da pochi minuti il rosario presieduto dal cardinale vicario Baldassarre Reina dalla cappella del Gemelli, ascoltiamo l'invito alla preghiera del porporato.
1: Fratelli e sorelle carissimi, in questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese e alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Contemplando i misteri dolorosi del Santo Rosario, volgiamo lo sguardo a Cristo, che in tutto simile a noi, fuorché il peccato, ha attraversato il dolore, trasformandolo in sorgente di vita.
0: E sul ricovero del Papa ha parlato in mattinata il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, intervenuto a margine del convegno su Giovanni Paolo I alla Gregoriana. Ascoltiamolo.
2: Speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Rilevo quello che vi ho detto, quello che è apparso già domenica quando ha dato l'annuncio, anche ieri sera abbiamo parlato con molta serenità, eccetera. Davvero è un grande esempio in questo senso, Santo Padre. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose quando sono prese in tempo ecco, si riesce a risolvere.
0: Scontri a Parigi in Francia a margine del quinto atto della mobilitazione studentesca. Un'auto è stata incendiata sul boulevard des Invalides e le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme. Risulta inoltre vandalizzato un negozio. Condividiamo l'intelligence con l'Ucraina, ha detto Donald Trump rispondendo ad alcune domande dei giornalisti. Stiamo lavorando per mettere fine alla guerra, ha aggiunto. È tutto per l'informazione. Ci colleghiamo più tardi dal Gemelli per le ultime sul ricovero di Papa Leone.

0: gli amarati che ci seguono attraverso TV 2000 e sono in comunione di preghiera per noi, ma ecco, con affetto filiale tutti noi siamo vicini al Santo Padre, Papa Leone, che in queste ore, ecco, sta subendo un intervento chirurgico al polmone, come lui stesso ci ha annunciato, e allora siamo vicini, ecco, con la preghiera, con l'affetto filiale, e a lui, ma anche a tutti gli ammalati. Il Papa ammalato tra gli ammalati, ancora di più, ecco, anche la sua testimonianza e la sua sofferenza lo rende più vicino a un'umanità che non solo, ecco, cerca la guarigione fisica, ma cerca Dio. E allora siamo qui questa sera come pellegrini, chiedendo perdono per tutti i nostri peccati, per essere meno indegni di accostarci alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che io obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale, o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: Venga a me, Signore, il tuo amore.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi.
2: Venga a me, Signore, il tuo amore.
1: Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti.
2: Venga a me, Signore, il tuo amore.
1: La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo. Mediterò i tuoi decreti.
2: Venga a me, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Parola del Signore. La parola di Dio di oggi ci sollecita innanzitutto, ecco, ad andare oltre quegli atteggiamenti a volte che sono solo formali ma non sostanziali, perché sono solo esteriori ma che non corrispondono a ciò che abbiamo nel cuore e che tante volte diventano atteggiamenti ipocriti. Ecco che Gesù viene in mezzo a noi per fare nuove tutte le cose. Non abolisce la legge di Mosè, ma viene a darle compimento nell'amore e nella misericordia, rimettendo al centro dell'attenzione del tutto l'uomo, che è la creatura di Dio fatta a sua immagine e somiglianza, e Dio l'ha reso libero e quindi non ingabbiato in tanti precetti o modi di fare che a volte bloccano il cuore dell'uomo nel saper amare con piena libertà, e soffoca questa libertà a volte tutte tante norme e leggi e leggine che sono aggiunte soltanto dagli uomini ma non da Dio. Ecco allora che l'amore che ognuno di noi deve esprimere è l'amore di accogliere l'amore di Dio, ma anche sapercelo donare. Ma non è quell'amore che a volte noi utilizziamo, quella parola quanto ti amo, come ti amo, è la carità, è quell'amore che noi attingiamo in forza del nostro battesimo proprio dal Dio uno e trino, dalla Santissima Trinità. È quell'amore che dobbiamo accogliere e dobbiamo donarci tra di noi. E allora ecco che il cristiano è un uomo libero, deve essere un uomo libero anche da tante convenzioni, per cui anche i primi cristiani, ecco, vengono liberati da quelle che è la norma della circoncisione, che vale per gli ebrei. Le norme possono avere un loro valore, ma non devono mai soffocare la libertà e l'amore e la capacità di amare dell'uomo e di rispettare, ecco, l'uomo nella sua dignità. Il Vangelo ci presenta Gesù che sta predicando, ma a un certo punto un fariseo, che era un osservante, ecco, scrupoloso anche della legge, lo invita a pranzo e Gesù ci va, non disdegna di accogliere l'invito. Ma ecco che non diventa da parte di questo fariseo un accogliere la novità di Gesù, ma si pone in un atteggiamento di chiusura, di osservazione, di giudizio, di critica. E cosa fa? Vede che Gesù inizia a pranzare senza aver fatto le abluzioni. Non si è lavato, ecco, le mani, i gomiti, come si usava a fare. E quindi a un certo punto rimane perplesso. E Gesù, ecco, che è molto lapidario nel richiamare i farisei presenti, perché li rimprovera energicamente dicendo: «Voi pulite, ecco, l'esterno, ma dentro siete pieni di cattiveria e di avidità, stolti, stolti». Ecco, allora il richiamo di Gesù vale anche per noi oggi. Oggi molto sottolineiamo la dimensione dell'apparenza, dell'apparire, ma l'apparire anche buono, l'apparire dei cristiani modelli corrisponde anche alla nostra interiorità, a quello che parte dal cuore. Ecco allora che dobbiamo assumere un atteggiamento interiore che corrisponde poi a quello esteriore, e c'è bisogno di una conversione continua che ci deve portare anche a quella libertà
interiore ed esteriore, nell'accogliere il Signore e i Suoi comandamenti nella nostra vita quotidiana. Ma tutto il comandamento, ecco, i comandamenti di Dio si concretizzano in un unico comandamento, quello dell'amore, della carità, e saperci amare l'un l'altro come Gesù ha amato noi. Questa carità la dobbiamo dimostrare e concretizzare nei confronti dei fratelli più poveri, gli ultimi, i sofferenti, gli ammalati in modo particolare, gli ammalati che hanno bisogno non solo della preghiera e della vicinanza, ma anche di essere trattati con tanta carità e misericordia. E allora, fratelli e sorelle, ecco, affidiamo al Signore e alla Madre di Dio, che qui veneriamo come Madre della Speranza, in modo particolare tutti i sofferenti, gli ammalati. E Papa Leone, in questo momento delicato anche della sua vita, ecco, fisica e personale, e la Maria, Madre della Speranza, ci accompagni nel nostro cammino.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Trinamente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci eri degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. E ora vogliamo rivolgerci con la preghiera alla Madre della Speranza, Madre di Dio e Madre nostra, e in modo particolare vogliamo affidare ancora una volta nella preghiera Papa Leone, perché al più presto possa, ecco, riprendersi da questo intervento chirurgico che ha subito oggi pomeriggio e che possa, ecco, ritornare al suo servizio per la Chiesa Universale. Ma vogliamo pregare anche per tutti gli ammalati, per le tante situazioni di sofferenza, perché tutti possano, ecco, ritornare a casa ristabiliti nel corpo e poi fortificati anche nello spirito con l'aiuto della preghiera. E li affidiamo tutti alla Madonna e preghiamo anche per i vari operatori sanitari, per i medici, tutti coloro che si adoperano nell'assistenza degli ammalati. Affidiamo tutto a Maria, Madre della Speranza. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce e segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita, aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Siate nel mondo testimoni dell'amore e della misericordia di Dio, andate in pace.

0: Di nuovo in diretta sulla Radio Vaticana per raccontare dal Policlinico Gemelli il ricovero di Papa Leone XIV. Un saluto da Michele Raviar
1: e da Marina Tomarro. Buonasera Michele, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: E un saluto anche a Luca Rossi dietro il vetro. Noi ci colleghiamo proprio dal Policlinico Gemelli, diamo la linea al nostro inviato Eugenio Buonanata e ringraziamo anche Daniele Giorgi per la parte tecnica. Buonasera.
2: Sì, buonasera Michele, un saluto a te, buonasera a Marina e un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, lo abbiamo ascoltato in diretta, abbiamo pregato per il Papa insieme al Cardinale Reina, che ha presieduto la preghiera proprio nella cappella del Policlinico Gemelli. Che evento è stato? Diciamo, poi lo ascolteremo anche, diciamo, un invito molto sentito quello del corporato.
2: Beh sì Michele, è stato un momento molto semplice ma veramente tanto efficace e tanto palpabile nell'atmosfera che ha lasciato, cioè è calato il silenzio, il raccoglimento, appunto la preghiera, un momento di intimità, se vuoi molto diverso, no? Rispetto a quello della mattinata. L'arrivo di Papa Leone è stato segnato appunto dagli applausi, un abbraccio che insomma tutte le persone radunate all'esterno della struttura hanno voluto riservare al Santo Padre. E invece nel pomeriggio c'è stato questo clima, cioè questo momento veramente di palpabile raccoglimento da parte delle persone. C'erano all'incirca 150 persone radunate ad assistere, a partecipare al momento di preghiera guidato, presieduto dal Cardinale Reina. E c'erano pazienti, alcuni anche in pigiama, familiari, c'erano diversi anche religiosi e religiose e diversi anche esponenti, insomma personale sanitario della struttura, infermieri, medici e quindi personale sanitario. Qualcuno ha deciso anche di fermarsi oltre l'orario di lavoro, quindi di partecipare alla preghiera invece di andare a casa, e questo forse dà un po' la misura di quello che era il clima attorno a questo momento di preghiera che si è svolto appunto tra l'interno e l'esterno della cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli. Questa cappella ha una parete in vetri mobili, sono stati rimossi e quindi questo ha consentito la partecipazione delle persone che erano sistemate all'esterno. Quindi un grande momento di raccoglimento che è stato preceduto da una messa, la partecipazione è andata via via crescendo e dunque ecco, questo è stato, se vogliamo, una carezza a Papa Leone. Al termine di un pomeriggio che ha visto un clima di serenità, devo dire, questo è quello che mi ha colpito maggiormente, un'attesa serena di notizie, dettagli circa il ricovero di Papa Leone. E, nel pomeriggio la vita, l'attività dell'ospedale è andata avanti come di consueto, quindi con un consistente via vai di automobili, persone, pazienti, familiari, medici, quindi con la frenetica, come dire, caratteristica quotidiana che ha questo nosocomio. E poi appunto invece a partire dalle 18 c'è stato questo momento di raccoglimento che ha segnato, ecco, la giornata, questo pomeriggio al Policlinico Gemelli.
0: Allora Eugenio, rimani con noi e noi ascoltiamo proprio il Cardinale Reina al momento iniziale del rosario, la sua invocazione alla preghiera.
3: Fratelli e sorelle carissimi, in questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese e alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Contemplando i misteri dolorosi del Santo Rosario, volgiamo lo sguardo a Cristo, che in tutto simile a noi, fuorché il peccato, ha attraversato il dolore, trasformandolo in sorgente di vita.
0: attese e speranze, insomma, quelle pronunciate e invocate dal cardinale Reina, che è un po' come ci dicevi tu, sono quelle sensazioni, emozioni che stanno in attesa poi di quello che sarà il comunicato che sappiamo sarà emanato questa sera, in un clima, come dicevi, di serenità.
2: Sì, una grande serenità che ha caratterizzato l'intero pomeriggio qui al Policlinico Gemelli. Nel pomeriggio sembrava di non, come dire, tutto molto normale, forse l'elemento, erano due gli elementi di anormalità, tra virgolette, quindi la presenza delle forze dell'ordine, la presenza dei giornalisti, quasi a ricordare appunto la presenza nella struttura di Papa Leone. E quindi ecco, il pomeriggio è andato avanti in questa maniera e le parole del cardinale che abbiamo ascoltato, dobbiamo tenere presente che l'invito del cardinale è stato anche quello rivolto a tutte le parrocchie della diocesi alle 18 di unirsi in preghiera, quindi c'è stata una grande catena di preghiera che ha caratterizzato questo pomeriggio in tutto il territorio della diocesi di Roma.
1: E appunto, Eugenio, abbiamo visto proprio questa preghiera che si è diffusa davvero, ma non solo su Roma ma in tutto il mondo, e tra l'altro anche il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha voluto esprimere la sua vicinanza al pontefice, lo ha fatto al margine del convegno che si è tenuto presso la Pontificia Università Gregoriana dal titolo Giovanni Paolo I, Justitia et Pax, tutelare e incrementare la pace in questo mondo turba, promosso proprio dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, di cui Parolin è presidente. Allora ascoltiamo le sue parole raccolte da Alessandro Guarasci.
4: Speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere e al più presto risolvere. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Rilevo quello che vi ho detto, quello che è apparso già domenica quando ha dato l'annuncio, anche ieri sera abbiamo parlato con molta serenità, eccetera. Davvero è un grande esempio in questo senso, San Paolo. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta nel più presto possibile, e normalmente queste cose quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere.
0: E come abbiamo sentito, anche Parolin si accompagna alla preghiera per il Papa. Allora, quindi, Eugenio, qual è la situazione? Rimaniamo in attesa a questo punto del comunicato?
2: Sì, come tutti i giornalisti che circolano qui al Policlinico, siamo tutti in attesa di avere notizie, novità, dettagli sul ricovero di Papa Leone. Dunque torneremo a collegarci non appena avremo queste notizie, e dunque le vivremo e le commenteremo insieme.
0: Grazie Eugenio, ci sentiremo nel corso della trasmissione qualora dovesse arrivare il comunicato. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie Eugenio, buon lavoro.
2: A voi buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Marina, abbiamo appena raccontato quello che è stato il rosario presieduto dal cardinale Reina, ma ci sono anche altre iniziative come quella degli agostiniani.
1: Esatto, sono tante le iniziative che sono state fatte proprio in questo momento. Alle 21 in particolare sul Sagrato di Santa Maria Maggiore c'è proprio la recita del rosario organizzata dagli agostiniani, e proprio saranno anche in questo caso in tantissimi i romani che parteciperanno, i fedeli che davvero stanno pregando incessantemente per la salute del Papa. Tra l'altro i confratelli agostiniani del Papa, anche da Chicago, che è la terra proprio natale del nostro amato pontefice, si sono fatti sentire attraverso la voce del cardinale arcivescovo Kupic in una dichiarazione, con l'invito ad unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. Lo Spirito Santo guidi le mani dei chirurghi e la Beata Vergine Maria custodisca Papa Leone nei giorni a venire fino al pieno ristabilimento per la sua salute. E ha pregato per Papa Leone anche l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mulley. Pregherò per Papa Leone nei prossimi giorni, chiedendo a Dio la protezione, la vicinanza e la cura. Insieme ai cristiani in tutto il paese prego per una rapida guarigione del Papa. Però la preghiera che a me sinceramente ha commosso molto, Michele, è quella dei bambini di Gaza. E preghiamo con tutta la comunità e con tutti i bambini di Gaza. Tutti siamo veramente commossi per la notizia. Queste sono le parole di padre Gabriel Romanelli, che esprime proprio la vicinanza di tutta la comunità cristiana locale a Papa Leone XIV. Sappiamo quanto Papa Leone sia legato alla comunità e come spesso, insomma, si informi di come stiano, di come vadano le cose. Sappiamo che lo stesso pontefice ha deciso di affrontare l'intervento per quel nodulo in fase iniziale, quindi speriamo che vada davvero tutto per il meglio, prosegue il sacerdote, ricordando proprio il profondo legame d'affetto che unisce la popolazione al Santo Padre, da sempre vicino alla parrocchia, agli abitanti della striscia, con la preghiera e la costante benedizione.
0: Marina, come ci ha detto il collega Eugenio Bonanata, attenzione, abbiamo in questo momento il comunicato della sala stampa. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Seguiranno ulteriori informazioni. Questo è quello che è trapelato dal comunicato della sala stampa attraverso il canale Telegram. Quindi ripetiamo ai nostri ascoltatori: l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Seguiranno ulteriori informazioni. Allora,
1: bene,
0: un attimo di accompagnamento musicale e poi chiudiamo la nostra diretta con gli ultimi aggiornamenti.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ci colleghiamo allora dal Gemelli per commentare quelle che sono le prime notizie dell'intervento di Papa Leone XIV. Eugenio, com'è stato accolto questa notizia che l'intervento, lo ribadiamo, si è concluso positivamente?
2: Guarda, proprio in questo momento stanno andando via i giornalisti che erano rimasti davanti alla cappella San Giovanni Paolo II in attesa proprio di questa notizia. Dunque sono tutti col proprio cellulare in mano, quindi se vogliamo questa è una notizia che ha delle ripercussioni, diciamo, sugli operatori del mondo dell'informazione. Ecco, quindi si stanno via via dirigendo alle loro postazioni, quindi per diramare questa notizia che, lo ricordiamo, è stata diffusa sul canale Telegram della sala stampa. Quindi l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti, e il Santo Padre è rientrato in stanza, quindi una comunicazione molto breve, molto scarna, ma molto efficace. Insomma, è andato tutto bene, ecco, possiamo riassumerlo in questo modo. Allora devo dirti che la percezione è proprio questa, ecco, tutti serenamente, ancora all'insegna della serenità, e questa è una notizia che conferma e consolida questo sentimento, questa sensazione di serenità che ha caratterizzato tutto il pomeriggio. Dunque è questo il clima che ha accolto la notizia diffusa in questi minuti dalla sala stampa.
1: Grazie Eugenio.
3: Grazie Eugenio.
1: Ricordiamo che seguiranno ulteriori informazioni ed è previsto sempre nell'arco delle prossime ore, dei prossimi minuti, il bollettino medico che sarà poi diffuso sempre dalla sala stampa vaticana. Salutiamo anche gli ascoltatori che ci stanno scrivendo al nostro numero 335-1243-722 per fare gli auguri al Papa. Marina, anche una sorta di liberazione,
3: sì.
1: Abbiamo letto, sono arrivati,
3: esatto,
1: sono dei messaggi di, sì, auguri per il Papa.
3: Sì, sono tantissimi messaggi che ci arrivano naturalmente in questo momento, ma non solo dall'Italia, perché i nostri ascoltatori ci scrivono un pochino anche da fuori. C'è ad esempio Gabriele che ci scrive dalla Germania in questo momento, e lui proprio dice: ho pregato tanto per Papa Leone, qui anche c'erano tante persone che pregavano nella mia parrocchia. Quindi ci scrive da Francoforte, quindi evidentemente la preghiera davvero è arrivata da tutto il mondo. E poi ancora abbiamo i saluti di Francesca che ci scrive, e anche lei ci dice appunto: abbiamo pregato nella mia parrocchia per Papa Leone, e ci scrive da Lecce, quindi da tutta Italia ci stanno scrivendo.
1: Grazie Marina, grazie anche a Luca Rossi. Ora la linea a Rosario, poi torneremo sempre collegati con il Gemelli per le ultime informazioni attorno alle 20:30, 20:35. Buon ascolto con la Radio Vaticana.
3: Buon ascolto.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: E allora, cari amici, eccoci di nuovo in onda, sempre con Marina Tomarro.
2: E con Michele Raviare, un saluto anche da Luca Rossi dietro il vetro. Lo abbiamo annunciato in diretta qualche minuto fa, l'intervento di Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza al Policlinico Gemelli. Siamo in attesa nei prossimi minuti del bollettino della sala stampa della Santa Sede per avere ulteriori informazioni su quanto è avvenuto in questa giornata, una giornata che ha impegnato non solo i fedeli ma anche tanti operatori dell'informazione in tutto il mondo.
1: Sì,
2: Marina, ci sono
1: esatto.
2: tanti paesi, tante emittenti.
1: Sì, ma sin dalle prime ore di questa mattina davanti naturalmente il Policlinico Gemelli erano arrivati colleghi giornalisti da ogni parte del mondo proprio per poter raccontare poi questo per raccontare la salute del Papa. Tantissimi anche i fedeli che come sempre naturalmente erano lì davanti per pregare sin dalle prime ore di questa mattina, come ci hanno raccontato i colleghi che si sono susseguiti poi con i collegamenti al Policlinico Gemelli, raccontandoci di persone che erano lì davanti proprio per pregare, per raccontare naturalmente, per far sentire la propria vicinanza a Papa Leone. E ad esempio queste arrivano poi queste preghiere da ogni parte del mondo, Michele, tra l'altro.
2: Sì, Marina, dicevamo sono tanti i media internazionali che hanno seguito la giornata del Papa, in particolare sono arrivate le preghiere dal Perù, che è il paese che il Papa visiterà nel viaggio ancora confermato in America Latina a partire dal prossimo 6 novembre.
1: E poi ancora il quotidiano peruviano La Repubblica, che proprio in cima al suo sito sta facendo una sorta di countdown per l'arrivo del pontefice in visita in Perù. Questo che tra l'altro è atteso per l'11 novembre. Questo ci racconta anche la grande proprio gioia, attesa di questo paese per l'arrivo di Papa Leone. È attivato, pensa Michele, la diretta scritta con il titolo Papa Leone XIV, il sommo pontefice, è stato ricoverato oggi per un intervento chirurgico ad un nodulo polmonare. Il giornale peruviano invece è il Commercio, sempre in alto al suo sito, un articolo proprio sul tema dove viene sottolineato l'ingresso di Papa Leone. Papa Leone è entrato a piedi all'ospedale Gemelli accompagnato dai suoi segretari e dal medico personale. Ma anche per quanto riguarda gli Stati Uniti, ad esempio il Washington Post e la CNN che ha proprio evidenziato il video dell'arrivo del Papa statunitense al Gemelli. Ancora facciamo anche un giro in Europa con El País dell'emittente All News francese, BFM TV e Le Figaro, il quotidiano francese, in un articolo dal titolo Un nodulo localizzato nel mio polmone, c'è da preoccuparsi per l'intervento chirurgico che sottoporrà Papa Leone, e fa un punto con uno specialista.
2: Allora, grazie Marina per averci dato anche uno sguardo ai media internazionali su come stanno coprendo questo intervento di Papa Leone XIV, che lo ricordo ricordiamo, è arrivato al Gemelli qualche minuto dopo le 13 e noi ci colleghiamo proprio con il Policlinico Gemelli, con Eugenio Bonanata, e che salutiamo, e salutiamo anche Daniele Giorgi per la parte tecnica. Eugenio, che giornata è stata questa, prima e dopo, insomma, l'attesa informazione che l'intervento è riuscito, si è concluso positivamente, per usare le parole della sala stampa?
3: Sì, buonasera, questa scarna comunicazione brevissima sul canale della sala stampa ci ha dato la possibilità di tirare un sospiro di sollievo, diciamo la verità, è stato così, è stato palpabile questo sentimento nei giornalisti che appena appresa questa notizia sono usciti dalla struttura, adesso sono, diciamo, si muovono all'esterno dell'ospedale, stanno facendo i collegamenti, per l'Italia siamo in orario di TG, quindi comunque, ecco, c'è un'attenzione che qui si vede, insomma, ci sono tutte le postazioni dei giornalisti televisivi, insomma, con le classiche postazioni con le luci accese, insomma, c'è un certo movimento, e dunque tutti sono andati, diciamo, a raccontare questa notizia, e tutti che aspettavamo durante tutta la giornata, è stata una giornata di attesa, ma non c'è stata altro sentimento se non quello della calma, della serenità, è stata un'attesa veramente molto serena. È il momento di preghiera presieduto dal cardinale Reina, ha decisamente segnato, no, questa serenità, questa semplicità, questa atmosfera, no, di raccoglimento attorno all'attesa della notizia, insomma, il bollettino, l'informazione che tutto è andato bene, insomma, ci ha fatto veramente rincuorare tutti quanti. Quindi il clima qui durante tutto il pomeriggio è stato veramente all'insegna della serenità e della semplicità, e c'è stato questo momento di preghiera che ha caratterizzato il pomeriggio e che è stato un po', se vogliamo, il simbolo della vicinanza della diocesi di Roma al Santo Padre. Il cardinale Reina ha chiesto a tutte le comunità, a tutte le parrocchie della diocesi di fare altrettanto, quindi di unirsi alla preghiera, quindi di organizzare momenti di preghiera nelle proprie comunità, e così crediamo sia stato. Noi l'abbiamo vissuta all'interno della cappella San Giovanni Paolo II, all'interno del Policlinico Gemelli, 150 persone almeno hanno partecipato alla celebrazione, che è cominciata prima delle 18 con con la Santa Messa, poi è arrivato il Cardinale, e dunque il numero di persone è andato via via crescendo, tanto raccoglimento, tante persone in preghiera, c'erano religiosi, religiose, diversi ammalati con i propri familiari, tanti operatori sanitari in forze al policlinico, tante persone in camice, in divisa, diciamo così, e tante persone anche in pigiama, perché insomma evidentemente persone che erano scese, che ha potuto scendere dalle corsie, altrimenti vogliamo pensare che molti hanno seguito questo momento di preghiera anche attraverso i nostri canali, attraverso i media, e dunque c'è stata la possibilità di stringersi ancora una volta attorno al Papa, attorno a tutte le persone che sperimentano il ricovero in ospedale per diversi motivi. Quindi è stato un momento che è stato dedicato a tutti loro, e se vogliamo forse c'è stato anche un sentimento che abbiamo potuto vivere nel corso dell'ultimo viaggio apostolico di Papa Leone, e faccio riferimento in particolare alla tappa a Lourdes, se vogliamo, ecco, questo pellegrino tra i pellegrini, questo essere, no, insieme alle persone, una particolare categoria di persone, ai familiari che vivono, se
2: grazie,
3: vogliamo,
2: grazie,
3: la preoccupazione.
2: Grazie Eugenio.
1: Grazie Eugenio.
2: Ora c'è la compieta, poi torneremo alle 21.05 per gli ultimi aggiornamenti.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: diciamo un intervento che ha riguardato il polmone. Nel frattempo noi diamo la linea alla regia e torneremo in diretta non appena queste informazioni saranno disponibili. Buon ascolto.
1: We have a lady doing it with Miss Diane Reeves. We're doing a duet, so you just have to imagine that she's here tonight.

Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana con gli ultimi aggiornamenti sull'intervento di Papa Leone XIV oggi pomeriggio al Gemelli. L'intervento abbiamo già affermato che si è concluso positivamente. Allora, il comunicato della sala stampa della Santa Sede, il bollettino medico, afferma che il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora comunicano quanto segue in merito all'intervento di questo pomeriggio. Il Santo Padre è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video-assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Il Santo Padre è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Dopo l'intervento, il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. L'equipe chirurgica era guidata dal professor Stefano Margaritora, coadiuvato dalla professoressa Elisa Meacci, dalla dottoressa Maria Teresa Congedo e dal dottor Leonardo Petracca Carabella. L'equipe anestesiologica era composta dal professor Massimo Antonelli, dal dottor Giovanni Punzo e dal dottor Giuseppe Bello. Questi gli aggiornamenti della Santa Sede. Noi continueremo ad aggiornarvi sulla salute del Santo Padre domani. Auguriamo al Papa una buona notte e anche agli ascoltatori che ci hanno seguito. Linea alla regia.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro».
2: La libertà è un tesoro che si apprezza realmente solo quando la si perde. Per molti di noi abituati a vivere nella libertà, spesso appare più come un diritto acquisito che come un dono e un'eredità da custodire. Quanti fraintendimenti intorno al tema della libertà e quante visioni differenti si sono scontrate nel corso dei secoli. Nel caso dei Galati, l'Apostolo non poteva sopportare che quei cristiani, dopo aver conosciuto e accolto la verità di Cristo, si lasciassero attirare da proposte ingannevoli, passando dalla libertà alla schiavitù, dalla presenza liberante di Gesù alla schiavitù del peccato, alla schiavitù del legalismo e così via. Anche oggi il legalismo è un problema nostro, di tanti cristiani che si rifugiano nel legalismo, nella casistica. Invita Paolo quindi i cristiani a rimanere saldi nella libertà che hanno ricevuto con il battesimo, senza lasciarsi mettere di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Paolo è giustamente geloso della libertà. Una predicazione che dovesse precludere la libertà in Cristo non sarebbe mai evangelica. Sarebbe forse pelagiana o giansenista, cosa del genere, ma non evangelica. No? Non si può mai forzare nel nome di Gesù. Non si può rendere nessuno schiavo in nome di Gesù che ci rende liberi. La libertà. La libertà che è un dono che ci è dato nel battesimo.

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo composizioni di Miguel Jobbé, Enrique Granados, Isaac Albeniz e Manuel De Faya. Eseguono Stefano Grondona e Laura Mondiello alle chitarre. Una registrazione del 18 aprile 2009 al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma.

Per la rubrica Le registrazioni della Radio Vaticana avete ascoltato composizioni di Miguel Jobé, Enrique Granados, Isaac Albeniz e Manuel De Faia. Hanno eseguito alle chitarre Stefano Grondona e Laura Mondiello in una registrazione del 18 aprile 2009 al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma durante la stagione di concerti 2008-2009. E per concludere, Liberace al pianoforte.

Con la musica di Liberace al pianoforte si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per ouverture, danze e balletti intermezzi trasmettiamo la prima parte di Notti al balletto di Piotr Ilyich Tchaikovsky, selezione da Il lago dei cigni, opera 20. Quindi una selezione dallo Schiaccianoci, balletto opera 71. Esegue la Royal Philharmonic Orchestra, dirige George Weldon. Quindi di Sergei Prokofiev, brani dalle suite da Romeo e Giulietta, balletto opera 64. Esegue la Philharmonia Orchestra, dirige Efrem Kurz.

Per Overture, Danze e Balletti Intermezzi abbiamo trasmesso la prima parte di Notti al Balletto di Piotr Ilyich Tchaikovsky, selezione da Il Lago dei Cigni, opera 20, selezione dallo Schiaccianoci, balletto opera 71. Royal Philharmonic Orchestra ha diretto George Weldon. Di Sergei Prokofiev, brani dalle suite da Romeo e Giulietta, balletto opera 64. Philharmonic Orchestra ha diretto Efrem Kurz. La seconda parte verrà trasmessa mercoledì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Solo trasmettiamo di Johann Sebastian Bach 6 partite BWV 825-830, Klavierübung, prima parte. Partita numero 1 in Si bemolle maggiore, BWV 825. Partita numero 2 in Do minore, BWV 826. Ramin Bahrami al pianoforte.